0: Certamente con un'attenzione specifica ai settori dei servizi alla persona, perché questa diciamo che è un po' la mia specialità, però mi sono occupata ad esempio di ricerca scientifica all'interno di istituti superiori di ricerca, con tutte le criticità che sono legate alla ricerca scientifica, ma anche ad altri ambiti, altri settori. Una grande collaborazione anche con diversi settori legati al connubio tra trattamento dati e diritto canonico, diritto ecclesiastico, anche perché io mi sono laureata appunto in diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza. Quindi ho
1: Quindi è
0: mantenuto
1: tornato anche
0: tutte
1: questo
0: le mie
1: aspetto.
0: passioni, sì, le ho mantenute e le ho sviluppate nel tempo. Quindi questo è un po' il percorso.
1: E questo ci riporta qua oggi. Ecco, farei un passo più che indietro alla base. Cosa si intende per privacy oggi?
0: Allora, intanto privacy, questo termine nasce nel mondo anglosassone. Si comincia a parlare di privacy in Europa intorno alla fine del 1900 e la privacy è il diritto alla tutela dei propri dati personali. Non è semplicemente il diritto alla riservatezza, ma il diritto a che i nostri dati siano personali, siano trattati in conformità a quelli che sono i principi stabiliti nello specifico dal regolamento europeo.
1: Quindi dati che oggi sono un po' l'oro bianco che abbiamo tra le
0: Esatto.
1: mani. C'è stato l'oro blu, l'oro nero e in questo caso è forse è la cosa più preziosa, mi dicevi che.
0: Assolutamente sì, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che i nostri dati personali, io continuo a porre l'accento sul concetto di personale, poi magari lo spiego, costituiscono per noi sostanzialmente una ricchezza. Allora, se noi abbiamo del denaro, il denaro lo proteggiamo, non lo lasciamo incustodito. Lo stesso deve valere per i nostri dati personali. Sono per noi qualcosa di identitario, qualcosa che ci qualifica, qualcosa che ci identifica. Ecco perché noi dobbiamo avere cura dei nostri dati. E uno degli esempi che faccio nel momento in cui io mi occupo di formazione, e mi piace molto fare formazione in questo settore, è quello di spiegare a tutte le persone che sono dinanzi a me, che ogni volta in cui noi compiamo qualunque tipo di attività con i nostri dati personali, noi lasciamo tante piccole tracce. Queste tracce unite compongono sostanzialmente la nostra identità e la nostra identità viene ovviamente sfruttata da chiunque abbia un interesse. Ecco perché dobbiamo essere
1: Sì, diciamo che
0: consapevoli.
1: basta veramente incrociare un paio di dati o database per profilarci dal punto di
0: Assolutamente.
1: vista commerciale, ma non solo.
0: Esatto, infatti l'esempio classico che si fa durante i corsi di formazione è quando voi navigate in internet e fate una ricerca, come mai dopo che avete abbandonato la ricerca tutti vi propinano?
1: Casualmente
0: Esatto,
1: hai 26 pop-up di aspirapolveri perché ne hai visto uno.
0: Esattamente, quindi sostanzialmente quella si chiama profilazione perché qualcuno ha raccolto le nostre tracce, le informazioni che noi abbiamo lasciato per proporci qualcosa, quindi sostanzialmente questo ci fa capire che i dati hanno un valore. Ed è anche un valore economico,
1: E i
0: ovviamente.
1: tempi sono rapidissimi.
0: Assolutamente, assolutamente. La rapidità della circolazione delle informazioni è all'ennesima potenza, quindi ciascuno di noi deve avere davvero contezza delle scelte che fa anche quando naviga in internet, piuttosto che quando presta dei consensi, rispetto a quali dati, a quale tipologia di trattamenti, per quanto tempo, a chi li sta destinando, se questi dati circolano nell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, se c'è una limitazione al trattamento, se c'è una profilazione, tutti questi
1: Sono
0: elementi.
1: tantissimi se che non sempre ci si pone, ecco. E c'è qualche convinzione o abitudine che magari ti fa sorridere o preoccupare quando si parla di gestione dei dati personali o aziendali?
0: Allora, la cosa che mi fa sorridere è nelle aziende, quando tu cominci a parlare di trattamento dati, tutti ti dicono abbiamo sempre fatto così. Questa cosa mi fa sorridere, perché l'aver sempre fatto così non significa che sia la cosa migliore.
1: O che vada ancora bene oggi rispetto a ieri.
0: Esattamente, esattamente. La cosa che mi preoccupa è la scarsa consapevolezza rispetto all'importanza del definire regole di trattamento dati all'interno delle organizzazioni più o meno complesse, anche nelle organizzazioni semplici, credendo che trattare dati sia una cosa banale, oppure sottoscrivere dei consensi sia una cosa superflua, una cosa dovuta. Invece è una cosa che merita tutta la nostra attenzione, la nostra consapevolezza, il rendersi conto che prestando un consenso o negando un consenso, noi stiamo autorizzando o negando proprio il trattamento di diverse informazioni che ci riguardano. Quindi questo credo che sia importante.
1: E forse il fatto che molte volte basti un click ci fa pensare che sia qualcosa di semplice o banale, in realtà basta veramente pochissimo tra il proteggersi e l'ignorare la possibilità di magari concedere a chissà quanti destinatari la possibilità di accedere ai dati che stiamo condividendo.
0: Assolutamente.
1: E molto è cambiato, appunto, mi dicevi, con il famoso GDPR, che è il regolamento europeo per la protezione dei dati, in vigore da ormai 8 anni.
0: Sì.
1: Più o meno. Come stiamo oggi? Siamo più protetti e più consapevoli rispetto a 8 anni fa o c'è ancora del lavoro da fare?
0: Allora, tutti i cultori della materia sono concordi nel ritenere che siamo in una zona di luci ed ombre.
1: Allora, un grigio,
0: sì, nel senso che il regolamento europeo ha certamente introdotto in Europa e anche fuori dall'Europa, perché ricordiamo che si applica al trattamento dei dati personali di tutti i cittadini europei anche quando i trattamenti vengano effettuati fuori dall'Europa, quindi fuori dall'Unione Europea, ha costruito un sistema moderno. Io parlo di una visione moderna del trattamento dei dati.
1: È il primo caso questo, giusto? È il primo sforzo che è stato fatto in questo senso?
0: Un grandissimo sforzo dell'Unione Europea, che nasce a seguito di alcuni eventi anche strani che sono capitati a livello mondiale, laddove si è compreso che tutte le informazioni erano oggetto di un trattamento a volte anche manipolato al punto da condizionare addirittura l'esito di alcune consultazioni elettorali, piuttosto che, perché le informazioni venivano utilizzate proprio per influenzare anche quella che era la libera espressione del pensiero. Sì. Quindi sostanzialmente l'Europa capisce, comprende nel 2016 che è arrivato il momento di dare un quadro uniforme, unitario. Perché la forma del regolamento? Perché i regolamenti, non voglio essere troppo tecnica e giuridica, ma i regolamenti sono quello strumento che l'Europa ha a disposizione per poter applicarli in modo uguale e direttamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi l'Europa dà un segnale chiaro, sceglie il regolamento. Questo regolamento, ripeto, ha generato un quadro moderno di trattamento dei dati, basato su un concetto fondamentale che è quello della responsabilizzazione. Si parla di accountability, responsabilizzazione che riguarda non soltanto il titolare del trattamento dei dati, quindi in pratica in un'azienda il titolare è il legale rappresentante, ma riguarda anche tutti coloro che trattano dati. Per cui il trattamento si basa sul concetto di responsabilizzazione. Tradotto, avere delle regole organizzative, si parla di misure tecniche organizzative adeguate o se non lo fossero da adeguarsi in relazione al trattamento dei dati. Faccio un esempio concreto, in un'organizzazione noi dobbiamo avere dei livelli di responsabilità, dobbiamo sapere chi è il responsabile del trattamento dei dati.
1: E se c'è un problema a chi rivolgerci.
0: Esattamente.
1: Perché in questi casi i problemi sono molto grossi quando...
0: Esatto.
1: Poi,
0: esattamente. Poi la grande novità del regolamento europeo è che i trattamenti sono consentiti solo se noi abbiamo un'informativa chiara. L'informativa chiara deve essere data ovviamente agli interessati. Chi sono gli interessati? Sono le persone a cui i dati si riferiscono. Ancora regole legate alla limitazione dei trattamenti, al periodo di conservazione, alla tipologia di dati che si possono trattare, al trattamento delle immagini rispetto al trattamento dei dati, appunto,
1: certo.
0: Quindi dell'identità.
1: Che ha tutta una, diciamo, gestione a sé.
0: Esattamente, ma anche una nuova figura che appunto è quella del DPO. Nella fattispecie una figura che deve fungere da collante tra il titolare del trattamento, quindi tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, quindi gli interessati, ma anche una persona che deve essere supporto per la definizione di queste regole, che deve essere aiuto per comprendere quali sono le criticità legate al trattamento dei dati personali.
1: Siamo un esperto per un campo talmente vasto che non può renderci a nostra volta responsabili, sì, ma esperti no, sarebbe comunque magari un punto di riferimento da questo,
0: assolutamente,
1: in questo ambito.
0: Io rappresento il DPO di solito come colui, proprio proietto di solito una slide dove c'è una persona che tiene in mano un ombrello e sotto questo ombrello ci sta l'azienda, ci stanno i dati, ci stanno le persone. Questo per dire che crea una protezione, quindi aiuta a studiare le strategie migliori per riuscire a trattare i dati in modo conforme. Ecco perché non serve l'improvvisazione, cioè serve una profonda...
1: Ci sono delle regole, diciamo, che esatto. Una volta applicate, quello permette anche di, diciamo, di non andare in iperprotezione, ma gestire in modo adeguato quella che è l'attività, perché poi l'attività è un continuo scambio. Come giustamente tu dicevi, la GDPR esce dai confini nazionali e anche dall'Europa, perché noi con un click possiamo essere ovunque.
0: Assolutamente.
1: I muri sono caduti.

0: infatti forse l'altra consapevolezza che le persone non riescono ancora ad avere, a percepire, è che la crescita dell'intelligenza artificiale ha avuto un'evoluzione, una rapidità di evoluzione che è sorprendente, che è straordinaria. Mm-hmm. Se ci sono dei processi tecnologici che per poter giungere a maturazione hanno impiegato 20-30 anni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è avvenuto nel giro di mesi, pochi mesi veramente.
1: Sì, quindi sta continuando, tra
0: esattamente,
1: l'altro.
0: Esattamente, quindi... e le potenzialità che dà l'intelligenza artificiale sono ovviamente da un lato ottime, mm-hmm. ma dall'altro lato devono renderci sempre più consapevoli che quello che noi diamo, il modo con il quale l'intelligenza artificiale si sviluppa, è frutto di dei dati che noi consentiamo, dei dati che noi forniamo. Quindi è importantissimo avere grossa consapevolezza rispetto alle attività che si svolgono con il supporto dell'intelligenza artificiale.
1: E questo riguarda anche, forse soprattutto, i giovani,
0: sì,
1: che sono molto spesso nativi digitali, quindi sicuramente più abituati anche di noi a gestire, a navigare in un mondo digitale, nell'impalpabile, ma dall'altra parte forse non sono pronti ancora a tutelarsi o a capire quanto si stanno esponendo. Come ci si muove in questo caso quando si ha a che fare con categorie sensibili, in questo caso pensate ai ragazzi, ma anche agli over 65 che magari non sono nativi digitali e non sono abituati a gestire tutte queste maschere che saltano fuori, questi ok da cliccare o da negare. Come ci si muove per le categorie più... come si educano queste categorie?
0: Allora, distinguerei le giovani generazioni, cioè i nativi digitali, ovviamente dalle persone più fragili in senso lato, uh-huh. e anche magari dalle categorie, non so, gli ultra 65 anni, coloro che hanno meno competenze, sì, di tipo tecnologico. Allora, per quanto riguarda le giovani generazioni, io credo che ci debba essere non solo una educazione all'interno della famiglia come primo soggetto educante, ma all'interno anche del contesto scuola. Sempre più spesso le tecnologie ovviamente vengono utilizzate, ma sono in atto dei movimenti che portano addirittura ad una nuova visione, mm-hmm. Della gestione
1: un
0: digitale.
1: Un po' più drastica forse.
0: Esatto, forse un po' più drastica, addirittura con la ipotesi di negare l'utilizzo della tecnologia, mm-hmm. e in particolare dell'intelligenza artificiale dalla nascita fino ai 14 anni. Ci sono ovviamente movimenti di pensiero. Io credo che in tutte le situazioni non si debbano assumere posizioni drastiche, ma si debba essere molto riflessivi, cioè pensare al fatto che intanto l'esperienza e la capacità di valutazione non può essere la medesima a 12 anni rispetto a quella che può avere una persona adulta. Quindi il livello di consapevolezza deve essere accompagnato, mai un utilizzo improprio e mai un utilizzo individuale, mm-hmm. cioè del bambino che magari davanti ad un tablet può navigare ovunque, può fare qualunque cosa. Quindi sicuramente no. Dall'altro lato, l'idea che noi dobbiamo valorizzare la competenza, cioè non possiamo negare l'importanza di certi strumenti perché sarebbe anche anacronistico, mm-hmm. ma diventa indispensabile davvero una forma di responsabilizzazione accompagnata, guidata. Direi anche che ci sono addirittura dei paesi che stanno veramente ripensando l'idea di poter consentire l'utilizzo dei social fino ad una determinata fascia d'età, addirittura
1: quindi
0: si parla
1: vietarla
0: fino anche alla
1: maggiore età, però.
0: Esatto, fino ai 16 anni, fino ai 16 anni, quindi molto vicini, sì, alla maggiore età. Quindi c'è davvero un movimento di pensiero che è forse legato anche a tutte le storture del sistema, mm-hmm. che purtroppo ci sono state. Per quanto riguarda invece le fasce fragili delle persone magari non native digitali e in difficoltà, si stanno diffondendo, io le vedo con grande favore, tutta una serie di percorsi di accompagnamento, di affiancamento, quasi una sorta di tutoraggio, mm-hmm. digitale nei confronti di coloro che magari devono sapere come fare a fare un'operazione bancaria online, piuttosto che tra l'altro può essere anche molto rischiosa,
1: sì,
0: piuttosto che svolgere ad esempio un'attività.
1: Anche perché adesso tra speed e password digitali,
0: esatto,
1: o riesci o chiami i nipoti, per cui
0: esatto,
1: esattamente.
0: Pasticcio,
1: quindi molte volte è utile
0: una cosa interessante,
1: sapere cosa succede.
0: Esatto, una cosa interessante, durante l'anno scorso ad esempio ci sono stati fondi del PNRR destinati proprio agli ultra 65 mm-hmm. anni, quindi formazione digitale degli ultra 65 anni, tra l'altro io mi sono occupata anche di alcuni percorsi formativi in tal senso.
1: Come è andata?
0: E devo dire che

0: è stata interessante, erano persone molto motivate a capire e quindi direi che questi percorsi dovrebbero essere portati avanti a prescindere dal PNRR, perché poi può anche essere che uno non abbia i nipoti, non abbia i familiari capaci e quindi debba avere qualcuno. Per esempio questo era prodromico al fatto che negli enti locali, nei comuni, ci siano delle persone proprio che affiancano le persone più fragili o più in difficoltà nel processo cosiddetto di transizione digitale.
1: Ma già dovrebbe esserci, se non sbaglio.
0: Ci sono già queste figure.
1: Non ovunque, forse non nei piccoli comuni, però ci sono già figure che sono state
0: allora,
1: introdotte.
0: Allora, in verità sono previste in tutti i comuni, quindi a prescindere dalle dimensioni. Okay. Quindi vedremo nel prossimo futuro come evolverà questo tipo di percorso.
1: E guardando al futuro,
0: sì,
1: occorre più avere più controllo o più fiducia secondo te? Guardando avanti, esagero, 10 anni, che saranno 100 in termini di evoluzione della protezione dati.
0: Allora, entrambe, nel senso che sempre per quel discorso di luci ed ombre, cioè io credo che noi dobbiamo guardare con fiducia alle potenzialità dell'innovazione, a ciò che l'intelligenza artificiale potrà assicurarci da un lato, ma dobbiamo anche essere consapevoli, preoccupati e capaci di assumere quella che tecnicamente si definisce una postura digitale. Le aziende devono maturare una consapevolezza e devono avere una loro postura rispetto ad esempio al tema della cybersicurezza. Lo stesso però deve avvenire per i singoli, per le singole persone, per gli individui, per ciascuno di noi. Dobbiamo maturare un livello di consapevolezza maggiore rispetto a come vogliamo gestire la nostra identità personale e la nostra identità digitale. Quindi è necessario...
1: Quindi sapere che non siamo solo, non siamo unici, non abbiamo una sola identità, quella che c'è qui, ma anche delle identità virtuali.
0: Assolutamente.
1: Che comunque ci appartengono.
0: Però dobbiamo avere, oltre che questo livello di consapevolezza, almeno evitare di essere impreparati. Quindi comunque io suggerisco a tutti di leggersi degli articoli, di comprendere, di fare delle scelte oculate, di non essere dipendenti dai social, piuttosto che dipendenti da internet, di non passare le ore a scrollare il telefono, perché forse è più utile riuscire a comprendere che cosa ci sta dietro e magari questo ci aiuterà anche a recuperare nelle relazioni umane che probabilmente magari sono state anche un po' trascurate dalla troppa tecnologia.
1: Grazie mille Alessia Ferrari per averci raccontato in cosa consiste la tua professione, per averci guidato in questo mondo tutt'altro che semplice, ma che ci fa capire quanto sia necessario informarsi sicuramente, e imparare, proteggersi, ma anche avere fiducia in quello che possiamo fare per tutelarci e in qualche modo tornare un po' alle relazioni.
0: Bene, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Anche per noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri e ci vediamo su questi sgabelli alla prossima edizione. Ciao!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Speciale arredamento, l'angolo conversazione.

L'angolo conversazione è protagonista del soggiorno, la zona che condiziona la disposizione di tutti gli altri elementi che sono nel locale. In questa rubrica consigli, accorgimenti, novità per arredare meglio. Gli inglesi lo chiamano living room, cioè la stanza dove si vive, e infatti il salotto, destinato solo alle occasioni più importanti, non esiste più. Oggi il soggiorno deve assolvere anche funzioni di relax, di ritrovo familiare, di svago e gioco. Proprio per questo è l'ambiente che crea il maggior numero di problemi a chi lo deve arredare. In generale, un soggiorno troppo assettico può risultare scomodo per la vita quotidiana e, al contrario, un soggiorno troppo vissuto può mettere a disagio gli ospiti e gli stessi padroni di casa. Le numerose ed eterogenee funzioni che devono convivere nel soggiorno spesso hanno esigenze contraddittorie tra loro. Per esempio, il desiderio di pace e di tranquillità si contrappone alla riunione di tutta la famiglia, compresi i bambini. Poi c'è la necessità di rappresentanza, di svago con la televisione, musica e gioco, di angoli per la lettura, per conversare, per ricevere e per riposare. Spesso poi tutte queste attività devono convivere in uno spazio in parte già destinato alla zona pranzo. La prima cosa da fare, prima di organizzare e arredare il soggiorno, è quella di analizzare l'ambiente. Se il locale è piccolo, per esempio, si potrà considerare la possibilità di sistemare la zona pranzo in cucina o in un altro locale. Oppure, se questo non è possibile, sistemare uno scrittoio allungabile o un tavolo quadrato, magari da gioco, con piano raddoppiabile, da usarsi come tavolo da pranzo solo quando è necessario. Inoltre, se il locale è piccolo, è inevitabile rinunciare alla suddivisione in varie zone, lasciando il maggior spazio possibile alla zona conversazione e preferendo divani a due posti e poltrone di dimensioni contenute, piuttosto che grandi divani a tre posti. Se invece il locale è ampio e spazioso, si identificheranno zone ben precise: conversazione, relax, lettura, televisione hi-fi, studio e altre ancora.

I mobili protagonisti in questa zona fondamentale del soggiorno sono poltrone e divani, integrati con tavolini bassi di servizio. Esistono diversi modi per disporli fra loro, ma l'importante è che siano posizionati in modo da essere usati facilmente, senza che creino difficoltà fra diverse persone sedute. Come può capitare quando ci si ritrova allineati su un divano troppo lungo. Naturalmente bisogna fare attenzione affinché anche le altre attività che richiedono l'impiego dei divani, come guardare la televisione, ascoltare la musica o leggere, possano svolgersi senza dover cambiare l'organizzazione del salotto rispetto a quando si conversa.

Poltrone e divani vanno posizionati in modo che gli occupanti possano comunicare tra loro e con l'ambiente che li circonda. Solitamente si prende come riferimento un punto focale, che può essere una grande porta-finestra che dà sul terrazzo, un camino, la libreria o il televisore. Specialmente se il locale è di dimensioni ridotte, si può anche orientare il salotto verso l'ingresso per inglobarlo otticamente, allargando lo spazio vivibile del soggiorno. La disposizione più semplice è quella costituita da due divani a due posti, uno di fronte all'altro. Occupa poco spazio e al centro c'è posto per un tavolino. Due divani da due posti, oppure uno da due e uno da tre posti, disposti perpendicolarmente con tavolino nell'angolo. È una sistemazione migliore per certi aspetti, ma lo spazio per le gambe di chi è seduto è limitato negli angoli. Inoltre, chi sta nelle posizioni esterne ha difficoltà ad usare il tavolino di servizio, per cui ne occorrerebbe un altro davanti ai divani, oppure altri due laterali. La disposizione a U, con un divano a tre posti e due divani a due posti, è l'ideale per un grande ambiente dove sono richiesti più posti a sedere. Crea un'ottima zona per conversare e i tavolini sono facilmente accessibili. È però consigliabile non inscatolare questa soluzione fra tre pareti, ma lasciare almeno un lato libero. Infine, il tradizionale divano a tre posti con le due poltrone è la configurazione senz'altro più flessibile, anche se richiede più spazio, simile alla disposizione ad U ma più costosa, la configurazione a semicerchio. Evita di sacrificare spazi agli angoli, ma è comunque più vincolante.

Il punto focale più suggestivo intorno al quale sistemare poltrone e divani è senz'altro il camino. Suggeriamo però di inglobarlo il più possibile nella zona conversazione e non lasciarlo completamente isolato e staccato dal resto. Saranno sufficienti alcune mensole o meglio ancora delle pedane da realizzare alla stessa altezza del focolare che incorniciano. Si utilizzeranno come piani d'appoggio per lampade, televisore e hi-fi, oggetti vari e piante, ma con grandi cuscini diventeranno anche dei posti a sedere in più.

Ecco le misure consigliate. Specialmente quando lo spazio non è molto, è necessario prima di tutto scegliere degli imbottiti di dimensioni contenute e poi attenersi alle misure minime consigliate per la loro disposizione. Quando i divani sono di fronte, devono avere davanti uno spazio di almeno 30 cm ognuno, più 50 cm per consentire un facile accesso, oppure lo spazio per sistemarvi un tavolino. Quando il locale è molto grande, lo spazio tra i due divani non deve comunque superare i 250 cm, 2,5 metri, altrimenti sarebbe necessario alzare la voce per capirsi. Un passaggio fra divano e muro, dietro o lateralmente dove non ci sono mobili, deve essere al minimo di 60 cm, mentre se esiste un mobile si calcolerà la misura dell'ante aperta, più 30-40 cm di passaggio. Fra due poltrone sarà sufficiente un passaggio di 30-35 cm. Ricordiamo che un posto a sedere misura 70x85 cm di profondità, variando di qualche centimetro secondo il modello dell'imbottito, mentre una chaise longue o una poltrona relax misura in media 70x150x160 cm.

Parliamo ancora dell'arredamento del soggiorno e in particolare dell'illuminazione, tante lampade per tante funzioni. Quando si è scelto l'arredamento e decisa la disposizione dei vari elementi, il problema più importante rimane quello dell'illuminazione. Schematicamente si può affermare che sono necessari una lampada per l'illuminazione generale dell'ambiente e altri punti luce specifici che siano funzionali per le diverse zone. Per risolvere l'illuminazione generale, il tipo di lampada più indicato è quello da terra a luce alogena, con lampadina da 300-500 watt che proietti la luce verso il soffitto, meglio se completa di regolatori di intensità luminosa. Poi per la zona conversazione è necessaria una lampada a luce diffusa che non abbagli le persone sedute. L'ideale è la tradizionale abat-jour o comunque una lampada da tavolo che diffonda una luce morbida e indiretta da collocare sul tavolino tra i due divani. Per la zona lettura, di fianco alla chaise longue o al divano, la lampada perfetta è quella da terra o da tavolo a luce concentrata con braccio orientabile per indirizzare il fascio luminoso dove è necessario. Lo stesso tipo è valido anche per l'angolo Hi-Fi, dove occorre una buona luce per manovrare gli apparecchi e scegliere dischi e cassette. Per guardare i programmi televisivi serve una luce bassa e diffusa che non si rifletta sullo schermo, mentre il buio completo faticherebbe la vista. Può essere sufficiente regolare al minimo la luce della lampada da terra. Sullo scrittoio ci sarà una lampada da tavolo a luce concentrata con il braccio snodato. Sul tavolo da gioco o da pranzo è necessaria la classica sospensione, oppure una lampada da terra con braccio che si flette sul tavolo, o lampade da parete con il braccio lungo e regolabile in altezza e in senso rotatorio. In più ci possono essere delle lampade che sottolineano o evidenziano alcuni oggetti come un quadro, una scultura o anche l'angolo delle piante. Esistono numerosi tipi di faretti direzionati, studiati per illuminare quadri e opere di valore. Inoltre sono in commercio particolari lampadine che aiutano le piante a crescere sostituendo la luce solare. Queste possono essere montate su piccole sospensioni o faretti, da posizionare vicino all'angolo verde, che oltre a trarne beneficio diventerà più suggestivo. In alternativa a molte di queste lampade si può prevedere un impianto di illuminazione su binari con faretti orientabili che risolvono le diverse funzioni.

E per concludere, ecco le ultime novità su poltrone e divani. La parola d'ordine è sfoderabilità completa per poter intercambiare rivestimenti diversi lavandoli anche in lavatrice. Oltre agli innumerevoli tipi di tessuto per rivestimenti c'è anche l'intramontabile pelle. L'alcantara, un particolare tessuto con effetto scamosciato che va anche in lavatrice, e ancora la gamma a pallini piccolissimi per il divano più giovane e spigliato. I cuscini di braccioli e schienali sono anche in piuma d'oca, quelli delle sedute hanno in più un rinforzo in poliuretano per offrire un perfetto comfort senza che chi si siede sprofondi troppo. Alcuni divani hanno nascosti sotto i braccioli due piani d'appoggio di servizio che ruotano all'esterno solo quando è necessario. Diffusi anche i poggiatesta regolabili per permettere di trovare di volta in volta la posizione migliore. Specialmente le poltrone, ma anche alcuni divani possono essere completi di poggiapiedi estraibile. Ci sono divani completamente pieghevoli, gonfiabili come un canotto, componibili e trasformabili in diversi tipi di letto, singolo, a una piazza e mezzo, a due piazze o gemellare. L'ultima generazione degli imbottiti comprende sedute originali ma comodissime, con o senza braccioli, squadrate o arrotondate, con profondità diverse per accoccolarsi meglio e naturalmente componibili all'infinito.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Speciale arredamento, l'angolo conversazione. In studio Betty Cattaneo.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Siamo nel pieno dell'estate, avete lavorato per tutto l'anno e siete ancora indecisi su dove andare? Beh, siete nel posto giusto. Su In Blu 2000 torna Restate in Italia. Vi accompagniamo ogni giorno in orario aperitivo nei posti più belli del nostro stivale, regione per regione. Ai microfoni con voi Giacomo Avanzi, in regia Livio Cosentini a farci da timoniere. E la stagione estiva noi vogliamo cominciarla lassù, sulle montagne. Oggi siamo in Lombardia, nel Parco Nazionale dello Stelvio, una natura meravigliosa, e a farcela scoprire è con noi Elena Marinoni, rifugista del rifugio Quinto Alpini. Buonasera Elena, benvenuta.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera a te. Allora, noi siamo in radio. Chi ha un telefono, chi ha un computer a portata di mano può digitare Rifugio Quinto Alpini per vedere un pochino dove siete. Tu devi essere talmente brava da evocare con le tue parole lo splendido territorio in cui vi trovate. Descrivicelo un po'.
2: Allora, noi ci troviamo a 2877 metri nella silenziosa e selvaggia Val Zebrù, una valle definirei quasi un cuore verde, ecco, del Parco Nazionale del Stelvio, dove sono davvero numerosi gli incontri con la fauna alpina. È una valle con una conformazione geologica molto particolare che diciamo regala scorci e colori unici. E poi lassù su uno sperone di roccia c'è appunto il nostro rifugio. È un rifugio storico, è del 1884, è chiamato al tempo ex Capanna Milano ed è inserito in un contesto mozzafiato, ecco.
1: Si riconosce dal colore il vostro rifugio, comunque si vede da lontano col suo bel colore giallo.
2: Sì, diciamo che quando siamo arrivati nel 2004 abbiamo deciso di dare calore e colore scegliendo questo colore giallo, e quindi adesso, insomma, dopo anni siamo conosciuti per essere il rifugio dal tetto giallo.
1: Tu parli al plurale perché naturalmente parlare di te è parlare anche di Michele, perché voi siete i rifugisti, i padroni di casa forse non è la parola giusta, perché siete in qualche modo dei custodi di un luogo che, come con la vostra giovane età ma con la vostra grande esperienza, sapete che siamo un piccolo momento di custodia forse in questa vita qua, e voi cercate di offrire anche quello che il territorio presenta a tutte le persone che vengono lì.
2: Sì, mio marito ha iniziato, diciamo, la sua carriera da custode quando aveva 14 anni come cameriere in questo posto, e lui desiderava già al tempo essere un rifugista, e a 18 anni, quando appunto gli altri gestori avevano deciso di smettere con questa attività, si è fatto avanti e al tempo è stato uno dei gestori, ecco, più giovani d'Europa. Il CAI Milano ha voluto diciamo dargli un'opportunità, e quindi siamo qua da tanti anni, ecco, ne siamo custodi e ne siamo davvero onorati, perché è un posto per noi, oltre che di essere casa, è un posto con una storia molto importante che teniamo molto, ecco, a ricordare i nostri ospiti, perché siamo un rifugio dove c'è stata la prima guerra mondiale, la guerra bianca, e molti dei nostri eventi, ecco, riguardano proprio anche questa parte storica del rifugio.
1: È un bellissimo posto perché storia e natura si intrecciano, e per far scoprire meglio alle persone il vostro territorio, il Giro del Confinale è un po' anche una creatura vostra, nel senso che l'avete proposto, non da soli naturalmente, ma adesso questo giro è un percorso che è a disposizione di tutti coloro che, secondo le possibilità, secondo i mezzi anche fisici che hanno, insomma, è disponibile per tutti quanti, tutti coloro che vogliono respirare a pieni polmoni il cuore del Parco Nazionale.
2: Sì, nel 2013 abbiamo deciso di pensare insieme al Rifugio Forni un itinerario che potesse accompagnare e far scoprire il meraviglioso territorio che ci circonda. Rappresenta davvero un'esperienza unica per ritrovare, secondo me, se stessi proprio a contatto con la natura più vera. Non a caso si incontrano davvero la flora, la fauna che è unica nel Parco Nazionale dello Stelvio, scambecchi. il gipete, che è uno degli animali più importanti del parco, e poi questo paesaggio proprio dovuto all'Alta Val Zebru, che è una valle unica dal punto di vista geologico, che rimane davvero impressionante nel momento in cui cammini, il paesaggio varia in continuazione, e questo trekking permette di poter scegliere in base alle proprie disponibilità di tempo o di allenamento, giro da 2 giorni, da 3 e da 4 con la vetta del Monte Confinale. E, sì, anche durante la settimana è possibile percorrerlo in completa solitudine, soprattutto in questo periodo, ed è molto molto bello, ecco.
1: Hai parlato di fauna, e fra tutta la fauna che si può vedere c'è addirittura una volpetta.
2: Sì, la volpe è un po' la nostra mascotte, è stata per tanti anni con noi, e poi dopo successivamente le piccole volpi venivano insieme alla propria mamma, e poi nel tempo insomma ne è rimasta questa volpina che ci ha accompagnato fino all'anno scorso. E però noi, ecco, io sono una pubblicitaria, faccio la creativa, e amo molto lavorare con le illustratrici che interpretano un po' il nostro posto con tanti modi diversi, no? E la volpe viene sempre reinterpretata con tanti tratti, che poi dopo noi la facciamo vivere su tante cose, ecco, su tanti oggetti, però lei è sempre con noi.
1: Hai nominato degli eventi che ci sono lì da voi, perché andare in alta quota è anche proprio un posto privilegiato per eventi che riguardano l'astronomia, la geologia e addirittura anche il Pilates. Raccontaci un po'.
2: Sì, questo luglio e agosto saranno dei mesi ricchi di esperienza, ci sono degli incontri culturali, Pilates in quota, trekking organizzati, concerti e performance musicali. Il primo iniziamo il venerdì 17 luglio, che è un viaggio tra astronomia e geologia, per scoprire che le montagne sono figlie delle stelle. Quindi abbiamo deciso di fare questa serata culturale con un'osservazione delle stelle con questa dottoressa che lavora al CERN, Aurora Perego, e successivamente il giorno dopo, insieme a Giovanni Vezzoli, che è professore e ricercatore dell'Università Bicocca, ci accompagna nell'Alta Val Zebru proprio per conoscere questi aspetti geologici incredibili e toccare questo viaggio cosmico degli elementi. Poi successivamente entriamo nel cuore dell'agosto, dove abbiamo questo Rifugio Manifesto Live, che è un percorso narrativo musicale che esplora un po' l'immaginario pop del rifugio alpino, che nel corso degli anni è cambiato. Una serata culturale verso i primi di agosto, dedicato proprio al primo conflitto mondiale e al racconto di questi tre personaggi che sono Mazzoli, Viola e Locatelli, che hanno il loro destino è intrecciato in questo rifugio. E poi, come hai detto tu, abbiamo Pilates in quota, portiamo questo viaggio un po' interiore fisico per crescere, per rigenerarsi attraverso pratiche di Pilates con Rifugio Pilates, e concludiamo infine questa estate con il Giro del Confinale accompagnato da Marco Confortola, che è la nostra guida di riferimento, ecco, e nonché un grande amico, questo alpinista che accompagnerà appunto per 3 giorni i partecipanti lungo il Giro del Confinale, ed è un evento che facciamo tutti gli anni per chiudere questa stagione.
1: Prima di salutarci, Elena, qual è la cosa più bella della tua vita da rifugista?
2: Allora, questo lavoro mi ha insegnato ad essere sicuramente una persona migliore, ad essere molto umile, ti confronti con la natura, e quindi per me sono anni ancora tutt'oggi di crescita, di incontri con le persone, e una delle cose più belle è sicuramente poter vivere l'alba, il tramonto, le notti stellate.
1: Che meraviglia!
2: Sì, è davvero è davvero molto magico, soprattutto anche il fatto di confrontarsi con la natura, ecco, di poter stare a contatto con questi, con gli abitanti, con questi incontri. L'ermellino stamattina che era vicino alla Poxy House, e lo stambecco ieri sera che brucava tranquillo, e questo cielo stellato che è difficile da spiegare, ecco, bisogna vederlo.
1: È difficile da spiegare, ma tu sei stata bravissima a renderci il suo splendore e la sua preziosità, quindi io ringrazio te Elena, ringrazio anche Michele naturalmente, e questo è proprio il modo per dire arrivederci a Rifugio Quinto Alpini. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie mille, buon'estate.
1: Buon'estate a te, buon'estate a Michele. E noi continuiamo con la nostra estate, ma prima però vi lasciamo un po' di musica. Ancora nelle orecchie abbiamo i discorsi, i racconti che ci ha fatto Elena, e vogliamo sognare. Ha detto Elena che è un posto bellissimo per aspettare le stelle, per aspettare l'alba. Noi siamo qui abbracciati ad aspettare la sera, come cantava Vinicio Capossela, in una giornata senza pretese.

0: Su queste ultime note di Vinicio Capossela, questa è Restate in Italia, noi vi stiamo accompagnando quest'oggi in Lombardia. Rimaniamo in Lombardia, impariamo che il teatro non va in vacanza, grazie a Andrea Chiodi, collegato con noi, regista e direttore artistico di Tra Sacro e Sacro Monte. Buonasera, benvenuto Andrea.
1: Buonasera, ciao, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori, grazie di questo invito.
0: Grazie a te perché grazie alla tua esperienza che adesso ci racconterai ci insegni che l'estate è bella per andare in vacanza naturalmente, per rilassarsi, ma anche per assistere a qualche cosa che accade qui e ora, è quello che il teatro ci porta ed è quello che anche Tra Sacro e Sacro Monte ci porta. Allora, innanzitutto di che cosa si tratta?
1: È un festival che ormai è arrivato alla 17ª edizione in un luogo meraviglioso che è il Sacromonte di Varese, che è un sito UNESCO, ed è un'avventura quella del festival che, come dicevi giustamente tu, il teatro in qualche modo non va in vacanza e gli spettacoli continuano tutta l'estate, spesso in Italia in luoghi magnifici, immagino che voi lo raccontiate spesso, no? Di luoghi bellissimi,
0: certo.
1: Gli artisti vanno e raccontano delle grandi storie, e al Sacromonte le grandi storie si sono legate soprattutto a quel luogo, perché è un luogo di grande spiritualità, un luogo fatto da 14 cappelle che raccontano i misteri del rosario, e alla 14ª cappella noi raccontiamo tante storie che parlano delle grandi domande dell'uomo, e questa 17ª edizione non poteva che affondare le sue radici nella storia di Francesco d'Assisi agli 800 anni dalla sua morte, perché credo che fosse così, come dire, doveroso che anche il territorio di Varese, che insomma facesse qualcosa per raccontare e ricordare il santo di Assisi. E l'abbiamo fatto, siamo partiti, è già da qualche giorno che il festival è partito, perché abbiamo aperto il 2 luglio con Fausto Russolesi e con la poesia di Alda Merini, e invece tra pochi giorni, il 16, cioè dopodomani, tra qualche giorno, arriva Alessio Boni con Ai margini della luce, un concerto a due voci insieme a Marcello Preyer, anche questo un altro sguardo su San Francesco. Diciamo che abbiamo cercato di raccontare Francesco da tanti punti di vista, appunto con la poesia della Merini, con Ippolita Baldini da Zelig, quindi un racconto molto divertente su Santa Chiara.
0: È curioso come la figura di Francesco riesca a essere a 800 anni di distanza così poliedrica e affrontabile da diversi punti di vista.
1: Veramente, sì, guarda, è la cosa che mi ha colpito e mi ha fatto anche piacere, perché è bello poter costruire un palinsesto, no? Tutto intorno a una figura, ma guardandola da così tanti prospettive, modi e modalità anche espressive, perché poi

0: beatitudine di San Francesco, ed è estremamente, non dico moderna, ma proprio contemporanea. Forse è proprio per quello che la mente torna ad andare lì, e le sue domande diventano anche un po' le nostre domande. La ricerca di spiritualità diventa anche la nostra ricerca.
1: Ma sì, ed è quello che devo dire mi preme sempre nella costruzione di questo festival, cioè riuscire a trovare delle cose che riescono in qualche modo a alimentare le grandi domande dell'uomo. Infatti dico sempre, non è un teatro religioso, è un teatro sacro, che quindi in qualche modo è sacro perché l'uomo ha una sacralità propria che gli permette di andare a cercare proprio le grandi questioni, le grandi domande. E questo si vede bene dal pubblico, perché il pubblico risponde in maniera enorme a queste serate, cioè il desiderio di ascoltare a volte anche dei testi complessi, dei testi difficili.
0: Non è una cosa scontata quella che stai dicendo, perché siamo pur sempre in estate, stiamo parlando pur sempre di teatro, quindi è qualcosa che va anche masticato, portato a tutti naturalmente, ma certo. A volte sono cose complesse, come tu dici, eppure la risposta da anni e anni continua a essere un'ottima risposta.
1: Sì, è proprio evidente che quando c'è una ricerca onesta, cioè io credo che cercare dei grandi artisti che si confrontano poi con dei grandi autori è una proposta molto onesta, e il pubblico non può che riconoscere, diciamo, una qualità, una bellezza e una proposta interessante. Però il pubblico ha proprio voglia di porsi delle domande, di capire di più di se stessi, di capire dove stiamo andando, ma questo si può fare anche col sorriso, perché dicevo prima di Ippolita Baldini, se ho un minuto, è stato bellissimo perché lei ha raccontato della figura di Santa Chiara, che è poi protettrice delle telecomunicazioni.
0: Esatto, è anche infatti, nostra.
1: Esatto, come della prima presentatrice capace di fare una diretta televisiva, perché racconta di questa notte di Natale in cui Santa Chiara è nel convento, non può andare alla messa che Francesco sta celebrando, ma si racconta, no, proprio che lei invece assiste, vede sul muro della sua cella tutta la funzione religiosa che Francesco fa, e poi la racconta dopo alle sorelle. E quindi poi Ippolita, in modo molto divertente, ha detto: beh, in fondo ha fatto la prima diretta,
0: giustamente,
1: l'ha fatto abbastanza chiaro.
0: Quindi, è sotto il suo segno, mi sembra, è proprio il modo giusto per concludere la nostra chiacchierata nel segno di Santa Chiara e naturalmente di Francesco che vi accompagna. Andrea, io ti ringrazio per essere stato con noi, appuntamento a Sacromonte di Varese per Tra Sacro e Sacromonte. Grazie
1: a te.
0: Ciao Andrea, e ciao anche a voi, perché il nostro primo appuntamento di Restate in Italia termina qui. Io vi lascio al vostro aperitivo ricordandovi che noi torniamo domani in vostra compagnia. Il nostro territorio italiano è vastissimo, è ricco di cose da scoprire, questo è quello che cerchiamo di fare, un pezzetto alla volta ogni giorno. Da Giacomo Avanzi e Livio Cosentini è tutto per oggi, a domani con Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

0: La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da
1: Luigi Tenco, una morte annunciata
2: di Marco Mangiarotti, seconda parte. Piove.

Luigi Tenco, un personaggio atipico, rompiscatole, controcorrente, era pieno di contraddizioni. Cantava contro per scelta individuale e disciplina di partito, ma voleva il successo a tutti i costi, come Gino Paoli.

0: Come Gino Paoli, soffriva la lacerazione di chi è attratto nello stesso tempo dall'esistenzialismo, la Parigi di Sartre, il cinema di James Dean, dalla cultura scientifica, si era iscritto in ingegneria e dal materialismo storico e dialettico. Fu quindi costretto a inventarsi un linguaggio diverso, a cercare un compromesso tra il suo atteggiamento filosofico e la sua ideologia politica, tra il suo modo di essere, il suo modo di pensare e il suo modo di agire.
1: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
0: Anche nella musica nascondeva sotto violini sofisticati un ritmo strano e i suoni del jazz, il suo amore per le ballate americane e le tonalità malinconiche e notturne. Era un cantautore arrabbiato e commerciale.

squadrato e asimmetrico, semplice e ironico, Tank usava il rubato dello swing e il recitato elegante della canzone francese.

0: nei testi anche le musiche seguivano vene diverse, quella nazional popolare e quella colto popolare, con l'istinto degli uomini del jazz.
1: Che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere perché mi piace farti soffrire.
0: Aveva imparato a suonare il sassofono, lo portava alle feste e nei club e lo scaldava con le mani, il fuoco di un cerino, con il soffio del cuore.
2: Perché il metallo, per cantare, deve avere il calore della voce umana.
1: Dire che il tuo cuore è nelle mie mani.
0: Viveva ogni esperienza in maniera esasperata, come se fosse l'ultima occasione della vita o l'ultima sfida. Andò a Sanremo convinto di entrare in competizione con quell'industria della grande evasione dalla quale era attratto e respinto in un rapporto violento e autodistruttivo di odio-amore.

0: Era un ragazzo allegro che amava la vita. Si portava forse il suicidio dentro e in quell'ultimo gesto si giocò comunque tutto se stesso. Fu molto più di un suicidio, un atto di eutanasia nei confronti di una generazione sconfitta, un attacco kamikaze al sistema con una bomba a scoppio ritardato che ancora oggi fa discutere.
1: Ti stringo a me e ripeto ancora sempre.

0: tanto a te.
1: Era un gruppo di filosofi e artisti, di ballerini rock, finché qualcuno cominciò a scrivere canzoni. Era Paoli Guido, non Gino. Luigi se ne stava sempre un po' in disparte ad ascoltare, frequentava l'università, aveva altri giri. Era un leader, ma esterno, di area non di partito. Aveva imparato a suonare il sassofono da Marcello Minerbi, non aveva molta tecnica ma idee.
0: Solo te.
1: E sulle ballad del jazz tirava fuori Visceri e Anima, un ritmo interiore perfetto. Quando Paoli, questa volta Gino, fu portato dai fratelli Reverberi a Milano, capitale del disco, in Galleria del Corso, Tenco era ancora per tutti l'ingegnere. Poi si scoprì che faceva lui pure a tempo perso il cantautore.
2: Era il momento dell'emulazione tra Gino e Luigi, il primo atto di un teatro della crudeltà che devastò il privato di alcuni, ruppe amicizie in un gioco al massacro che aveva radici nelle discussioni dei nuovi filosofi genovesi tra Pegli e Boccadasse, quando Gino voleva fare ancora il pittore e Luigi era un tipo strano e affascinante che arrivava da Genova con i pantaloni grigi e la camicia stirata di fresco dalla mamma. L'unico regolare di una banda che aveva tante anime e molti capi. Si ritrovavano a Pegli o nei locali dove Gino e Luigi suonavano jazz e rock and roll. C'era il gruppo dei filosofi, tra l'esistenzialismo ed Ezra Pound. Gli artisti pittori, Gino Paoli, Carreri, Natoli, che si è sparato a Notre Dame, l'architetto Renzo Piano, oggi tra i più noti architetti italiani, autore del Beaubourg. Flavio Quaranta, il professore suicida. E i musicisti ballerini che offrivano nei locali un'esibizione in cambio di una consumazione. I fratelli Reverberi, Luigi Tenco, Matilde Repetto, Anna, prima moglie di Gino. Più tardi si sarebbe formato anche un nucleo politico. Questo era il gruppo di Pegli che poi si trasferì nella casa di Paoli a Boccadasse. In un bar di Via Cecchi alla Foce si vedevano invece i cittadini, Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Giorgio Calabrese e un compagno di liceo di Lauzi, Luigi Tenco, un tipo taciturno, nato a Cassine in provincia di Alessandria, che si era trasferito con la famiglia a Genova.

La banda di Pegli si riconosce negli esistenzialisti, nel nuovo cinema francese, in James Dean. Vestono in nero e jeans, comprati di seconda mano dai portuali, mocassini e Montgomery. Si ritrovano al buio, in cantina, escono preferibilmente la notte. Alle feste ascoltano il jazz, Little Richard, i canti gregoriani e le poesie di García Lorca recitate da Arnoldo Foà. Leggono Sartre, Pavese, Spoon River e Zazie dans le métro. Vogliono fare gli esistenzialisti e scappare a Parigi. Non hanno macchine, se ne stanno a Pegli, in periferia. L'unico marinaio è Gino Paoli. Ha la barca, prende i mezzi e va a Genova. Torna sempre con qualche nuova scoperta o un amico in più. Le ragazze posano per i quadri di Gino, si truccano fuori casa, portano le ballerine piegate nei libri di scuola, tengono i capelli lunghissimi o cortissimi, alla François Sagan. Flavio Quaranta, il professore anarchico, dà lezioni in casa ai più giovani e li nutre di buone letture. Si ostenta malese e sofferenza, si fuma rigorosamente Gouloir. Tutti, tranne Tenco, abbandonano per un certo periodo gli studi, molti tentano il suicidio, i superstiti faranno carriera.

alle ragazze Tenco piaceva. Era un tipo serio, un po' poseur, ma giusto. Era anche un fusto, dal fisico robusto, contadino, e in mezzo a tanti intellettuali rachitici faceva la sua bella figura. Così, quando c'era una festa, le ragazze andavano da Paoli e dicevano: Gino, invita Tenco. In compagnia, Luigi faceva il bel tenebroso tra Yul Brynner e James Dean, lanciava occhiate, ascoltava ironico e attento le discussioni, era di poche parole ma simpatico, allegro. Suonava già il sax, ma non cantava e nessuno sapeva che scrivesse canzoni. Gino si sposa con Anna e si trasferisce a Genova, a Bocca d'Asse. Il gruppo emigra in città e comincia a sognare oltre Parigi, Milano. Tutta colpa di Reverberi, che lavora già nella discografia. A Milano c'è tutto: Galleria del Corso, il piccolo teatro, i locali e il jazz. A Bocca d'Asse, intanto, nascono La Gatta ed altre storie.

0: Arnaldo Bagnasco, intellettuale comunista, porta l'impegno politico tra gli artisti e riduce il potere ambiguo dei filosofi. Si trova subito con Tenco, sono i due unici marxisti della banda. Erano in realtà, racconta Bagnasco, oggi sceneggiatore, ricordiamo di Eneide, Ligabue e Nicotra, e dirigente Rai, due mondi separati. Luigi partecipa alla vita sociale, frequenta il nostro gruppo e quello di Lauzi e Bindi, è curioso, si muove nella città, vive una triplice realtà, la famiglia, l'università, la musica. Ha anche un senso politico, è un compagno. Tra Luigi e Gino c'è un'inconciliabilità ideologica, ma anche una fortissima attrazione reciproca nella diversità. Tenco è il James Dean di La Valle dell'Eden. Gino forma un gruppo, forse erano i Diavoli del Rock, e riesce a impadronirsi di un locale di Punta Vagno.
1: E il grigio ritorna scendendo su noi.
0: Bagnasco presenta la serata, le ragazze ballano, alla fine rimangono lui e Luigi, camminano nella notte fino all'alba. Tenco suona il sax nelle vie della città, sulle rotaie di Brignole, mentre aspettano la focaccia calda. È un colpo di fulmine. Tenco ha la gioia di vivere, l'intelligenza, il talento, suona il jazz, crede molto in quello che fa, consegna a ogni nuova sfida il suo destino. È così quando gira il film La Cuccagna e più tardi quando va a Sanremo. Si è messo in competizione potente col sistema.
1: Sei con me.
2: Dopo quegli anni il gruppo si sfalda. Chi canta compra la macchina per andare a Milano e a Roma, macchine sempre più grosse e potenti, Jaguar e BMW, e corrono tutti come pazzi alla James Dean. Ognuno segue la sua carriera, i suoi sogni, il suo destino. C'è amicizia, rivalità e odio tra loro per gelosie professionali e storie di donne ormai lontane. Ogni tanto ricordano la matrice comune o la inventano, teneri, cinici e bari, anche quando non c'è.
1: Sono innamorato di te.
2: Salutiamo Luigi Tenco ascoltando alcune battute delle sue canzoni più celebri.

Avete ascoltato Luigi Tenco, Una morte annunciata di Marco Mangiarotti, seconda parte. Nel corso del programma avete ascoltato di Luigi Tenco Ciao amore ciao, Amore amore mio, Angela, Senza parole, Quello che conta dal film La cuccagna, Mi sono innamorato di te, Lontano lontano, Vedrai vedrai, Io sì, Un giorno dopo l'altro. Stessa vita. Inoltre avete ascoltato la canzone dell'amore perduto di De André, Io che amo solo te di Endrigo, Il poeta di Lauzi, Senza fine, La gatta di Paoli e l'orchestra di Caravelli.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sentivo l'esigenza di calarmi in profondità all'interno della mia fede, sia dal punto di vista più propriamente conoscitivo che dal punto di vista proprio spirituale. Ho scoperto che studiare, che vivere l'ambiente dell'istituto mi aiuta a non sentirmi arrivato, a non afferrare la realtà ma rimanere sulla strada, in cammino.
1: Mi sono lasciata attrarre da questa facoltà proprio per le materie che studio in questo corso, però effettivamente mi sto rendendo conto che anche la possibilità di poi accedere a un lavoro come quello dell'insegnamento della religione nelle scuole è molto interessante, soprattutto da tanta passione. Chi lo sa, forse magari un giorno insegnerò anch'io.
2: Elena e Giacomo sono due studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli di Rimini, un luogo dove gli studi teologici e biblici si uniscono alle discipline umanistiche per rispondere al desiderio di formazione universitaria di tanti giovani e non solo. La sede, come spiega il vice direttore Don Gabriele Gozzi, è l'antica abbazia olivetana di Scolca che sorge sul colle un tempo detto paradiso.
3: È stata attorno agli anni 2002-2003 dalla diocesi, e grazie anche all'8 per mille, è stata in parte ripresa, restaurata, e si è pensato proprio di mettere nei locali, insomma, degli antichi monaci che si dedicavano alla preghiera e allo studio, quanti ancora oggi vogliono approfondire.
2: Due corsi di laurea, triennale e magistrale, un master in arte sacra, un corso di alta formazione in dialogo interreligioso, seminari, convegni culturali. L'offerta è diventata negli anni sempre più ampia in risposta alla domanda crescente e alle scelte compiute. Su questo, direttore e vice direttore dell'Istituto Marvelli non hanno dubbi.
3: Tutto nasce da un'assemblea di tutta la diocesi, siamo nel 1977, e lì si sceglie con decisione la strada di formare i laici. E quindi nasce questa scuola di formazione per laici, che poi si evolve nell'Istituto di Scienze Religiose, soprattutto per la preparazione dei docenti di religione. Nel 2016 l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che era solo della diocesi di Rimini, diventa interdiocesano e anche internazionale, perché accoglie la diocesi vicina di San Marino Montefeltro.
4: La ricchezza dell'istituto credo possa essere proprio legata alla sua forma interdisciplinare. Questo fa, diciamo, dell'istituto, direi, non tanto il luogo dove si danno delle risposte, ma dove si cerca, appunto, dove si cerca di svelare insieme il senso dell'essere al mondo. Ecco, quindi salire qua non significa escludere il mondo, ma semmai aprire, diciamo così, proprio un'interlocuzione con la cultura contemporanea.
5: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
6: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio, nel bosco, la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico, che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Consolo e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie a voi ragazzi, perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25esimo anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso, privo di sensi, sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero, sì, poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, rettocolite ulcerosa cronica. Insomma, Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
2: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, e riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. E cioè, quando chiudevo l'attività,
1: sì, quando chiudevi l'attività?
2: Quando chiudevo l'attività, poi avevo anche una ragazza, dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
1: No, cioè, hai descritto, diciamo, una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la, sì, vita degli altri, e dopo essere stato sul punto di morire hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, no, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo.
2: Esatto, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
1: Mm. Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago di Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo, sì, poi anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in Albania, sì, così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggiare. Ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi tra poco anche con Rossella.
2: Allora, io avevo già messo da parte, lavorando, un po' di soldini, e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa. Il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
1: Mm. Ecco, e lì hai capito, quella era la tua strada. Senti Rossella, a che punto di questa storia arrivi tu e dove ti trovavi, cioè intendo nella tua vita? Studiavi, lavoravi, che progetti avevi?
3: Allora, io ho conosciuto Michele nel 2017, quindi sono trascorsi quasi 10 anni che siamo insieme. Quasi 10 anni di fidanzamento e 4 anni di 5 anni di matrimonio. Mm-hmm. L'ho conosciuto quando io frequentavo l'università, ero a un passo dalla laurea che poi comunque ho conseguito, presso l'Università di Bari, che è la nostra città, e niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele, lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
2: io parto da solo.
3: Io parto, perché
1: è stato pure minaccioso, molto, diciamo. Ti ha proposto una cosa complicatissima a due passi dalla laurea.
3: Esatto.
1: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
3: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo.
2: Però gli ho detto: laureati, io ti aspetto. Infatti, abbiamo aspettato 3 anni. Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato.
3: Anni,
1: ecco, io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però, Michele, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa?
3: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
2: Non, diciamo, puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
1: No, ovviamente. Io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
3: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'...
1: Sono soddisfatti, ma noi ad oggi non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so però che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio non è una vacanza, ma esplorazione, scoperta, incontro. Allora io voglio chiederti, ma tutto questo, Rossella, non è faticoso? Perché, allora, qui delle due l'una, o l'una o l'altra, insomma, il sogno di Michele era solo il sogno di Michele e a un certo punto, gioco forza, l'hai fatto tuo, o hai scoperto che condividevate di fatto lo stesso sogno a un certo punto, una sorta di epifania hai avuto?
3: Sì, esatto, ti confermo, la seconda, nel senso che inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo: oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, sì, del cibo, senz'altro.
2: Soprattutto, però
3: è uno stile di vita che sento assolutamente
1: tuo,
3: mio.
1: Tuo.
3: Quello che era il sogno di Michele è diventato mio.
1: Allora, sì. Perfetto. Tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Rossella del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora, Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e ovunque siamo insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora, capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
2: Esatto.
3: Racconta, vai, vai amore, vai.
2: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
1: Sì,
2: diciamo che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volta, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco l'impianto elettrico del primo camper. Abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per due mesi, facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella. Una mamma
1: splendido, esatto. Me l'hai descritta benissimo la cosa.
2: Bravissima.
1: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco, è la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
2: Allora, noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
1: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
3: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che ha è originaria della Basilicata.
2: È una persona appunto realmente esistente, ecco, che però il cui nome però è stato modificato ovviamente nel libro, ed è una signora dolcissima, ci ha raccontato la sua storia, il suo sogno di viaggiare assieme al marito, che purtroppo è naufragato a causa delle condizioni di salute del marito, che purtroppo è venuto a mancare. E quando io le ho raccontato invece del nostro sogno, del nostro progetto di vita, ci siamo messi un po' a piangere insieme, nel senso che lei ha detto: ma guarda, fate benissimo, non perdete tempo, perché loro avevano aspettato la pensione di sistemare alcune cose a livello familiare per poi partire.
1: E ecco, poi è stato troppo tardi, non facciamo aspettare i sogni. Non facciamo aspettare i sogni. Io ho interrotto Rossella perché volevo sentire di Ida. Michele, ma che cos'è oggi questo progetto? Il primo non funzionava tanto bene per mantenervi, invece oggi con il Van Golden, insomma, le cose vanno a gonfie vele, mi pare di capire.
3: Ed è tutto merito di Rossella.
1: Dici cos'è, sinteticamente.
3: Io ero contrario ad aprire i canali social, Rossella ha investito tutto il tempo, mi ha convinto, abbiamo realizzato, cioè noi raccontiamo la nostra vita in viaggio, la nostra quotidianità, facciamo video, foto, e ad oggi i canali social ci permettono di vivere viaggiando.
2: Esatto.
1: Voi lo descrivete tutto quello che vivete, lo fate attraverso i canali social, è una sorta di diario, è un blog, è tanto insieme. Io ho pochissimo tempo, però ci sono due cosette che voglio ancora capire. Rossella, ma se un giorno voi decidete di fare figli, come si fa? Perché voglio dire, non è detto che la mobilità sia anche il loro sogno, di sicuro non è facile.
2: Di sicuro no, la nostra idea comunque è quella di non fermarci, almeno per i prossimi primi anni e poi di valutare insieme anche alla crescita di eventuali figli di modificare eventualmente il nostro stile di vita, però anche per i primi anni del bambino vorremmo continuare
3: a viaggiare.
2: Sì. Esatto, anzi un grande sogno sarebbe quello di raggiungere il Sud America, di praticare homeschooling e quindi di fare questo.
3: Questo è un grandissimo spoiler, non ne abbiamo mai parlato sui canali social.
1: Mi sento onorata e quindi l'anno prossimo noi vi raggiungiamo per farci raccontare. Ma Michele, io fin qui non ti ho chiesto della tua salute, perché però la voce mi sembra quella di uno che sta benissimo. Posso però domandarti, quando uno ha un sogno così, no, nel cuore, nella mente, e tutti dicono che è una pazzia realizzarlo, come si fa? Cosa serve?
3: Allora, quello che io cerco di dire sempre a tutti: non aspettate di ammalarvi per trovare il coraggio per cambiare le cose, perché tantissime persone chiaramente devono prima toccare il fondo, no? Per rendersi conto che è arrivato il momento

0: quella strada. Dove siete? Vi saluto così.
1: A Dushanbe, in Tagikistan, nel cuore dell'Asia centrale.
0: Caspita, caspita, diretti dove?
1: Stiamo esplorando il Tagikistan.
0: Eh già, perché viaggiare lento, giustamente voi dite non ha capito niente se ci chiede dove stiamo andando. Procedete lento,
2: la nostra prossima, spoiler, grande destinazione la Cina.
0: Magnifico, grazie, grazie davvero a Rossella del Consolo e a Michele D'Alessio che sono stati con noi, grazie e buon viaggio,
2: grazie.
0: E intendo la vita tutta, eh? Grazie a Livio Cosentini in regia, Giacomo Di Fruscolo che era in ferie oggi è qui a continuare a dare il suo contributo prezioso, grazie a Elisa Mazzella, rappresentante della Generazione Z che sceglie i brani musicali, e grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
3: Giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.

le scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so

sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

0: Soul, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Soul.
1: Con Cochi Bonzoni siamo nella leggenda dello spettacolo, nella leggenda del cabaret, nella leggenda del teatro, della televisione e quindi dell'immaginario degli italiani.
2: Beh, grazie.
1: Cochi e Renato, Cochi da solo, ovvero Aurelio Ponzoni, nato in piena seconda guerra mondiale, milanesissimo, certo. E nonno poeta dialettale. Un sacco di zie, preti e suore?
2: Sì, 9 fratelli e sorelle e 7 hanno preso i voti nella famiglia di mio
1: ma
2: padre.
1: Ma poi c'era una zia missionaria indiana i cui racconto mi è piaciuto tantissimo.
2: Mia zia Sister Judith.
1: Che spareva le tigri.
2: Sì, lei è arrivata da ragazzina praticamente in India e le hanno dato subito un fucile perché era nella giungla, c'erano serpenti, tigri e quindi le hanno insegnato a sparare per difendersi. Quindi mi raccontava che ha vissuto, diciamo, l'inizio della sua del suo lavoro da missionaria in un mondo pericolosissimo.
1: Questo non ha impedito di conoscere Indira Gandhi e fondare un ospedale.
2: Ha fondato un ospedale a Mithapur nel sud-est dell'India.
1: È bello ricordare queste figure perché appartengono a un mondo. Ecco, adesso non vorrei andare sul nostalgico che non c'è più, però ha a che fare anche col mondo in cui lei è cresciuto.
2: Certo, certo, perché io ho praticamente frequentato, diciamo, attraverso il mio zio che ha scritto un libro, mio zio era un sacerdote, anche lui ha scritto un libro su tutte le chiese di Milano. Un libro meraviglioso dove lui ha praticamente visitato ogni chiesa raccontandone la storia e fotografando tutte le opere d'arte da solo. Questo nel 1928, il libro è stato pubblicato nel 1930 ed è stato quello che mi ha, il nome Aurelio me l'ha messo lui.
1: Ecco, perché io dicevo Cochi, ma non è Cochi, è Aurelio, ma non è solo Aurelio, lei è un
2: se ne ho altri, me li ha messi tutti mio zio prete.
1: Se li ricorda ancora?
2: Aurelio, Felice, Arturo, benvenuto perché sono arrivato maschio dopo 2 femmine, quindi ecco. Il benvenuto era
1: cultura patriarcale.
2: Esatto, proprio così.
1: E Cochi da dove viene?
2: Arriva da mia mamma che, leggendo il Corriere dei Piccoli, leggendario, aveva visto questo personaggino, questo fantolino che secondo lei mi assomigliava, per cui si chiamava Cochi, per cui ha cominciato a chiamarmi così e quel nome mi è rimasto.
1: Leggere il libro, la versione di Cochi, che è edito da Baldini Castoli, è davvero un'immersione non soltanto appunto nella storia dello spettacolo ma nella storia d'Italia ed è un mondo che non c'è più ma grazie a cui l'Italia è nata, un mondo fatto di resilienza, che è una parola che oggi va di moda, ma insomma di slancio, di baldanza, di creatività, di istintività, anche nonostante fatiche e sacrifici notevoli.
2: Certo. Era diciamo l'Italia del dopoguerra, la Milano del dopoguerra, dove c'era una concentrazione di voglia di rinascere, di rivivere, un fermento culturale anche importantissimo, dove tutti gli intellettuali si incontravano nelle osterie di Milano, discutevano, a volte litigavano pure, ma erano, diciamo, in una situazione che secondo me credo irripetibile, in quanto passavano le nottate insieme, magari di fronte a un bicchiere di vino o mangiando qualcosa in queste osterie dove si mangiava malissimo peraltro. Che erano veramente dei piatti tossici, ma c'era questa grande solidarietà anche rispetto al lavoro di ciascuno. C'era un grande rispetto della vita e delle intenzioni dei vari artisti che ho avuto modo di conoscere.
1: E anche poca vanità, direi.
2: E no? Pochissima vanità.
1: In testa a questo sul libro ci sono dei versi dedicati a Enzo, immagino sì. Ovviamente che sia Enzo Iannacci, indimenticato. Un compagno di strada e un maestro.
2: Maestro,
1: anche un fratello.
2: Io l'ho sempre definito mio fratello maggiore perché eravamo come fratelli noi, veramente abbiamo vissuto gomito a gomito insieme per quasi 10 anni ed è stato un maestro di vita, un maestro anche artistico, ci ha insegnato a cantare, ci ha insegnato a stare sul palcoscenico, insomma è stata veramente una vita con lui che ci ha arricchito tantissimo.
1: I tempi prima del derby ancora.
2: Prima del derby ancora, sì. Al Cab 64, dove noi abbiamo debuttato con Tinin Veglia Mantegazza, con Lino Toffolo, Felice Andreasi, Bruno Lauzi. Avevamo fatto una cooperativa, come si usava allora, dove dividevamo i magri incassi della serata, perché stavamo in un sottoscala di un bar con 50 posti, dove c'era Dino Buzzati che veniva a vederci e ordinava Don Perignon per darci una mano, cercando di farci aumentare gli incassi della serata, ecco. E quindi diciamo che è stato un inizio, diciamo, faticoso, ma noi eravamo poco più che bambini, quindi eravamo ricchi di speranze e di coraggio, di voglia di fare, insomma.
1: E quando dice noi, pensa naturalmente
2: Renato,
1: con cui siete amici da ragazzini, avete condiviso i giochi d'infanzia.
2: Abbiamo passato l'infanzia praticamente insieme, perché i nostri genitori già erano amici prima che nascessimo. Le mie sorelle maggiori erano amiche dei fratelli maggiori di Renato, quindi inevitabilmente ne siamo nati e ci hanno presentato in culla praticamente.
1: E avete iniziato insieme a suonare, a cantare, a inventare,
2: sì,
1: a poetare, a scherzare, a fare anche politica, anzi politica, e giudicare le cose anche in maniera leggera.
2: Sì. Abbiamo diciamo, come si può dire, inventato a modo nostro un linguaggio che era quello che facevamo da bambini praticamente, cioè il giocare con le parole, il giocare con le note anche, alla domenica nei teatri dell'oratorio. Io facevo degli spettacoli con delle canzoni, a me piaceva cantare canzoni popolari, le canzoni anarchiche, le canzoni anche irlandesi. Io ho sempre avuto la mania delle lingue, io ho imparato l'inglese che avevo 12 anni e quindi poi il mio primo lavoro è stato quello di check-in counter all'aeroporto di Linate, facevo i voli della Lufthansa, della Swissair, della British Airways, perché sapevo tre lingue. E quindi questo, io per 2 anni ho fatto quel lavoro lì, prima di buttarmi nel mondo dello spettacolo, anche se già lo frequentavo. Quindi diciamo è stato il nostro percorso artistico, è stato praticamente il proseguimento della nostra fantasia quasi infantile, diciamo, perché abbiamo sempre giocato fin da bambini, io e Renato, come si può dire, a divertirci a partire da una frase magari che sentivamo per strada e continuare su quell'onda, magari con usando frasi musicali che secondo noi avevano un suono che andava bene, e metterlo insieme a tutto il resto, e alla fine veniva fuori qualcosa magari di strano, di particolare,
1: che però diventava un tormento,
2: che però diventava magari una canzone. Per esempio, una volta stavamo passando, camminando per Corso di Porta Romana, abbiamo cominciato, io che ho detto non si sa mai, non si sa mai, è venuta fuori la canzoncina a me mi piace il mare.
1: Può capitare. Siete diventati famosi insieme,
2: sì,
1: lei e Renato, però partendo dalle osterie peraltro frequentate da gente come Dario Fo, Franca Rame,
2: esatto,
1: o Giorgio Gaber, vi siete montati la testa?
2: Mai, perché noi siamo partiti dalla strada, proprio per dire la verità, e abbiamo praticamente conosciuto questo mondo, come diceva lei, di persone importantissime, da Lucio Fontana, Piero Manzoni, così, da ragazzini. Eravamo ancora studenti noi quando abbiamo avuto la fortuna di frequentare questo parterre meraviglioso.
1: Cioè Milano era un laboratorio.
2: Era un laboratorio
1: di
2: veramente.
1: Arti mescolate tra loro, vero?
2: E quindi noi abbiamo, diciamo, ha avuto la fortuna di assorbire un pochino di questo spirito innovativo, e non solo la fortuna di assorbirlo, ma anche di avere in contatto con queste persone che ci hanno dato coraggio, la voglia di continuare, di andare avanti. E una volta che abbiamo iniziato, diciamo, proprio le prime nostre cose sono state delle, come si può dire, delle parodie delle canzoni popolari milanesi. Una delle prime cose che abbiamo fatto era la storia di uno che raccontava, al quale avevano fregato il portafoglio sul tram, e raccontava tutto quello che c'era dentro nel portafoglio, delle cose terribili e stupide, e Renato cantava questa canzone e io lo prendevo in giro, gli dicevo bel cretino che sei, cioè è nata questa storia nella quale io facevo il ruolo un pochino del grillo parlante e Renato quello un po' dello stupido.
1: Mi viene in mente anche come porti i capelli bella bionda.
2: Esatto, poi quelle, e abbiamo poi passato diciamo la vita appunto nell'osteria, abbiamo anche captato dai personaggi che le frequentavano certe cose, questa canzone popolare che è assolutamente assurda. Assurdo, perché uno dice come porti i capelli bella bionda e poi improvvisamente dice là in mezzo al mar ci stancami, c'entra niente proprio, e quello ci ha dato lo spunto per farne una specie di canzone animata, ecco, che
1: lei citava, ha citato dei cantautori, Lauzi, Toffolo, Andreasi, abbiamo citato pittori come appunto Manzoni o Lucio Fontana. Se, fa impressione pensare che frequentassero gli osteri,
2: sì, insomma, sì, sono, sì.
1: Tra i più pagati alle aste, dei più esposti al
2: infatti
1: mondo.
2: Fontana e tra le altre cose che io accompagnavo a casa tutte le sere perché non guidava, e lui parlava soltanto dialetto milanese, non parlava nel linguaggio italiano canonico, e qualche volta sono accompagnandolo a casa mi diceva Milanese, dai ven su che ti do un quader. E io non sono mai andato a prenderlo perché mi vergognavo, cioè, ero un ragazzino, mi sembrava di approfittarne, e quindi poi mi sono accorto che quando stavo a New York in un certo periodo che i suoi quadri valevano delle cose, delle cifre pazzesche, perché un suo quadro è stato battuto all'asta all'epoca, quando ho visto sul New York Times la quotazione a 22 milioni di dollari.
1: Però che soddisfazione andare al Metropolitan, certo. Vedere Fontana e dire era mio amico.
2: Certo,
1: no?
2: Ma ovunque vada ci siano mostre di quel periodo, ma anche Piero Manzoni era un caro amico nostro. L'abbiamo addirittura aiutato a fare una sua opera che era linea lunga 11 chilometri e aveva bisogno di qualcuno che tenesse il pennarello perché lui doveva srotolare, e a turno io e Renato l'abbiamo tenuto.
1: Senta, e poi letterati come Luciano Bianciardi,
2: Luciano
1: come
2: Bianciardi,
1: Flaiano,
2: certo.
1: Ha già citato Buzzati, ma lei è stato, voglio dire, partendo dal basso, ma è stato anche molto privilegiato.
2: Certamente.
1: Perché poi passiamo alla frequentazione con attori del calibro di Gassman, di Tognazzi.
2: Perché Alberto Lattuada mi ha fatto fare il mio primo film, dove Il cuore di cane, tratto da un romanzo di Bulgakov, dove io ho avuto la fortuna di lavorare con uno dei miti, per me, degli attori più meravigliosi che ho mai conosciuto nella mia vita, che era Max von Sydow, che io andavo a vedere ai Cineforum, io andavo da ragazzino a vedere tutti i film di Bergman dove lui era protagonista, e me lo sono trovato davanti in carne e ossa, e ho avuto una specie di svenimento quando l'ho visto, quest'uomo alto 2 metri che poi ha lavorato con me al pari, come se io fossi stato uno a suo livello, insomma, mi ha messo subito a mio agio. È stato veramente un'esperienza favolosa.
1: Senta, celebriamo quest'anno un anniversario importante della televisione, sono 70 anni,
2: certo,
1: della TV e 100 anni della radio, che voi avete anche frequentato
2: parecchio,
1: naturalmente parecchio.
2: Sì.
1: Ma la televisione, la forza delle U, lei scrive, no? All'inizio
2: no.
1: È stata, poteva essere quasi un'ubriacatura arrivare nell'unica rete, essere visto da tutti e riconosciuto per strada. C'è un ma però che l'ha fatta poi propendere per il teatro.
2: Dunque, diciamo che io ho sempre avuto la voglia di calcare il palcoscenico, cioè di fare lo spettacolo dal vivo. Quando mi è nata questa voglia, soprattutto nel 72, quando abbiamo fatto il Festival di Spoleto, abbiamo rappresentato una commedia di Flaiano, La conversazione continuamente interrotta, e dove per la prima volta ho avuto un'esperienza nel teatro di prosa, e dove ho capito che veramente quello in fondo era quello che desideravo veramente fare. Poi chiaramente da ragazzino il cabaret è stato la gioia della mia vita proprio, però quello che profondamente desideravo fare era rappresentare dei testi di un certo livello, insomma, in fondo. E quindi ho avuto la fortuna poi nel 79 di conoscere Duilio Del Prete, che aveva una compagnia teatrale che mi ha invitato a a fare teatro con lui, e io da allora poi per 20 anni ho fatto solo quello, praticamente con una grande soddisfazione anche per il fatto che all'epoca dove c'era la politica del decentramento teatrale, si faceva uno spettacolo e si andava a portarlo in tutti i paesini d'Italia, si girava l'Italia al tappeto. Io in questo modo sono riuscito con grande soddisfazione a conoscere il mio paese, anche nei punti più sperduti, ed è per me è stata un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo.
1: Lei quindi non è mai rimasto schiacciato su un genere, ma ha voluto attraversarne tanti diversi, no?
2: Sì.
1: Aver scelto strade differenti vi ha allontanato come amici? Lei,
2: no,
1: Renato?
2: Assolutamente no, perché la nostra è stata una scelta, diciamo, non scelta, perché a Renato alla fine, diciamo, di Canzonissima del 74 hanno offerto di fare un film che si intitolava Per amare Ofelia, e ha chiesto a me, a Enzo, secondo voi devo accettare? Mi ha detto, ma certo, figurati, accetta, fallo. E quasi contemporaneamente la Tuada mi ha offerto di fare Cuori di Camera, per cui è stata una cosa che è avvenuta naturalmente, senza nessun tipo di screzio, era una scelta, diciamo, completamente armoniosa quella che abbiamo fatto.
1: Anche questo non è così usuale, no?
2: No.
1: Tante volte sì.
2: No, perché l'amicizia nostra era basata sul rispetto reciproco, soprattutto. Noi siamo molto diversi dal punto di vista personale, anche per gli interessi. Quindi abbiamo sempre rispettato, sia io che Renato, la nostra diversità, insomma.
1: Il teatro credo che per lei rispondesse anche più a una serie di interessi culturali che sì, vengono dalla sua formazione fin da ragazzino.
2: Sì.
1: I suoi le hanno fatto fare il Ragionat. Ma
2: il Ragionat per motivi di famiglia, perché mio papà stava male, era malato, e io avrei dovuto fare gli studi classici secondo l'indirizzo dei miei professori, però purtroppo dovevo fare degli studi veloci perché mia madre diceva, se il papà manca tu hai bisogno di trovarti un lavoro.
1: Certo.
2: E infatti io poi per 2 anni ho fatto il check-in counter all'INATI, insomma, per cui aveva ragione mia mamma.
1: Però amava i libri, lei leggeva un sacco.
2: Io sì, ho sempre letto tantissimo, fin da ragazzino, fin da piccolo. Il mio primo libro, quello della mia formazione, infatti se io sono un viaggiatore naturale, perché ho letto il primo libro, L'Isola del Tesoro, e quindi forse quello mi ha dato l'imprinting. Poi sono passato a Jules Verne.
1: Poi immagino Salgari.
2: E poi Salgari,
1: con la
2: certamente.
1: Indiana,
2: tutto
1: quindi
2: quello che riguardava i viaggi era il mio pane quotidiano.
1: Senta, lei ha frequentato Iannacci, che è stato maestro e fratello per tanto tempo, l'ha visto cambiato negli ultimi anni? Noi abbiamo presente, non oso usare il termine conversione, ma insomma questo avvicinamento profondo alla figura di Gesù Cristo. Come l'ha visto questo suo passaggio anche attraverso il dolore?
2: E dunque, me ne ha parlato Enzo, e lui era praticamente arrivato a un punto della sua vita in cui cercava degli sbocchi in qualche modo, e secondo me la fede l'ha aiutato a morire bene, a trovare una fine che lui riusciva a condividere in qualche modo da un punto di vista umano, perché la sua difficoltà, diciamo, di sopravvivere, la sua difficoltà del sopravvivere era legata alla sempre la sua grande creatività. Aveva bisogno assolutamente di qualche sbocco nel quale identificarsi, e secondo me la religione gli ha dato, cosa che lui non aveva mai frequentato precedentemente, gli ha dato un'apertura che prima non aveva, quindi l'ha aiutato tantissimo, credo, a finire i suoi giorni in modo abbastanza sereno.
1: Sì, con una profondità di sguardo che credo avesse a che fare anche con la sua professione di medico, no? Di attenzione all'umano.
2: Certo, lui era molto, molto attento alle vite degli altri, dei suoi, anche come medico.
1: Quando era, mi dicono, anche vostro medico?
2: Ma sì, più o meno sì. Ma quando mi dicono, ma sa che, chissà che matto che era come me, invece assolutamente era una persona, era un medico di una coscienza, di un coscienzioso raro proprio. Lui è. Era schizofrenico, aveva due mondi separati, il mondo dello spettacolo, della musica, della quale era maestro veramente, e il mondo della medicina, Lui, quando Barnard ha fatto il primo trapianto di cuore, ha preso l'aereo e è andato a Città del Capo per vedere cosa succedeva. Ha lavorato con Azzolina, era andato pure a New York a studiare chirurgia cardiaca. Insomma, era veramente uno scienziato, ma a tutto tondo. Cioè, addirittura si immagini che lui si è laureato nel 1969 e in quinta, mentre noi stavamo facendo uno spettacolo, si intitolava Saltimbanchi si muore, in quinta avevi i libri di medicina. Quando non era di scena, stava a studiare seduto per terra in quinta, c'aveva il libro di anatomia, eccetera, per dire che tipo era, insomma.
1: Un'altra citazione, due citazioni che lei mette in testa, questa biografia anomala, se posso chiamarla certo. Così, perché poi certo. Raccoglie anche, oltre a splendide fotografie, anche frammenti, no? Di cose
2: sì,
1: scritte,
2: sì,
1: di
2: certo.
1: Cose aneddoti divertentissimi, cioè Enzo Ferrari che la fa salire su una Ferrari.
2: Sì, lì è stato un momento terribile per me, perché mi ha detto, ma eravamo a Maranello, eravamo stati a pranzo grazie all'amico Beppe Viola che conosceva Enzo Ferrari, siamo stati a pranzo e, lui, e a un certo momento lui mi dice, ma sei mai stato su una Formula 1? Io, ma figurati, mai. Ma dai, vuoi fare un giro? E dico, boh, non lo so. E detto, ma sì, dai. Col collaudatore sono salito su questa terribile e meravigliosa macchina e io mi sono veramente spaventato come mai nella mia vita, perché quando io avrei frenato lui accelerava. Quindi...
1: Non guidava lei però?
2: No, assolutamente no.
1: Okay. No. Dicevo, in testa ci sono altre due citazioni, una mi ha colpito particolarmente perché dice God is shouting in the street,
2: in the street.
1: No?
2: È una citazione di James Joyce. Che
1: Dio è un grido nella strada.
2: È un grido nella strada.
1: Lo è anche per lei?
2: Beh sì, non mio personale, ma lo sento molto. Cioè il fatto di invocare con un grido umano qualcosa che diciamo immaginiamo, perché è immaginario tutto quello che noi pensiamo, che noi vediamo, che noi e le cose a cui crediamo. Quindi questa citazione per me è quello che può rappresentare il grido di una persona disperata che sta camminando per la strada, qualcuno che ha provato un grande dolore, qualcuno che non sa dove sbattere la testa. E la rappresentazione, secondo me, di Dio è questo grido dell'uomo che cerca una soluzione.
1: L'urlo di Munch.
2: Esatto.
1: E lei invece ha avuto il dono di una vita che almeno per quello che ha trasmesso a noi tira fuori la positività,
2: sì,
1: la bellezza.
2: Ma perché è una questione di carattere proprio. Io ho un carattere positivo, nel senso che ho sempre visto il mondo e la mia vita in un divenire rosa. Non ho mai avuto il timore di affrontare il domani, ecco. Ho sempre, anche nei momenti difficili che ho avuto come tutti, ho sempre buttato il mio cuore oltre l'ostacolo, sempre.
1: Senta, ai suoi nipoti ha cantato, ha raccontato, ha giocato con la parola con loro?
2: Beh, sempre, con le mie figlie soprattutto all'inizio. Poi i miei nipoti, sa, io non è che ho, diciamo, la caratteristica del nonno tradizionale, perché io faccio fatica a fare il nonno, veramente. Un po' perché non sono molto presente, diciamo, sono sempre in giro. Ma anche perché probabilmente io soffro un po' della sindrome di Peter Pan, mi sento io lo bambino più di loro, hai capito, molte volte, quindi faccio un po' fatica, forse dovrei farmi vedere da uno psicanalista, non lo so.
1: Senta, se c'è un brano, una canzone, una musica che le è cara e che in qualche modo rappresenta questo sguardo bello e positivo alla realtà.
2: Beh, diciamo che la canzone che io... delle nostre canzoni che preferisco, la canzone intelligente, perché nasce, diciamo, in un momento che io trovo particolare, dove noi eravamo contornati da cantautori, no? Che
1: molto impegnati.
2: Molto impegnati, certo. C'era Iannacci, c'era Gaber, Lauzi, Gino Paoli, Luigi Tenco, eccetera, e tanti altri che ci provavano, che volevano anche loro scrivere una canzone intelligente, proprio, dice intelligente, e non ce la facevano. Questa canzone per me rappresenta quel momento lì e ogni volta che la faccio, che la canto, che la sento, mi diverto.
1: Grazie del suo talento, messo a servizio di tutti, e ci ha regalato. Prego. E ci regala momenti belli.
2: Grazie
1: e memorabili.
2: A voi, grazie
1: di cuore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio. Guai ai pastori di Israele, che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana. Ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le infermi, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi».
3: Si tratta di una parabola che dà speranza, perché ci dice che questo padrone esce più volte per andare a cercare chi aspetta di dare un senso alla sua vita. Gli operai che erano rimasti sulla piazza del mercato avevano probabilmente perso ogni speranza. E invece qualcuno ha creduto ancora in loro. Ed ecco che l'originalità di questo padrone si vede anche alla fine della giornata, al momento della paga. Per il padrone della vigna, cioè per Dio, è giusto che ognuno abbia ciò che è necessario per vivere e dà a tutti un denaro. Il racconto dice che gli operai della prima ora rimangono delusi, non riescono a vedere la bellezza del gesto del padrone, che non ha guardato solo al merito, ma anche al bisogno. Dio vuole dare a tutti il suo regno, cioè la vita piena, eterna e felice. E così fa Gesù con noi. Non fa graduatorie. A chi gli apre il cuore dona tutto se stesso.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Se riesci a usare i tuoi pensieri, scegliere se seguirli oppure decidere di cambiarli, sostituire quelli meno favorevoli con altri migliori, orientando la tua focalizzazione mentale, allora avrai la chiave della salute, del benessere e della pace mentale. Potrai attraversare con una nuova, potente consapevolezza ogni esperienza che la vita ti propone e scegliere come farlo, liberandoti dai meccanismi automatici sui quali, non conoscendoli, non hai nessun controllo. Osservando negli ultimi anni la mia stessa attività mentale, anche con l'ausilio delle molte esperienze psicoanalitiche, psicoterapeutiche e meditative, alle quali si sono aggiunte la conoscenza e la formazione in discipline terapeutiche, posso dirti che la tua vita e la relazione con ciò che ti circonda sono governate da un algoritmo molto preciso che può essere riassunto in questa sequenza circolare: pensiero, convinzione, emozione, reazione neuroendocrino-immunitaria, somatizzazione dell'esperienza interiore, riflesso energetico, risonanza, nuovo pensiero. Ecco un esempio dell'attivarsi di questa sequenza nella vita pratica. Pensi che potresti perdere il lavoro. La convinzione che segue potrebbe essere riassunta nella frase «Non sono al sicuro». A questa convinzione potrebbe seguire un'emozione di preoccupazione o paura. L'emozione metterebbe in allarme il tuo sistema neuroendocrino-immunitario, che reagirebbe a quell'emozione come farebbe con una reale minaccia esterna alla sopravvivenza. La produzione di adrenalina e cortisolo che ne seguirebbe provocherebbe una serie di somatizzazioni e sensazioni fisiche, generando un'esperienza di minore energia che darebbe vita a un pensiero reattivo che innescherebbe un nuovo algoritmo, modificando a ogni passaggio il tuo stato mentale, il tuo corpo, la tua dimensione energetica, generando nuove convinzioni e credenze, e così via. Naturalmente ognuno di questi passaggi vive di infinite variabili e possibilità. A un'altra persona il pensiero «potrei perdere il lavoro» potrebbe generare una convinzione opposta, come «sono perfettamente in grado di trovarne un altro», e accendere un desiderio di cambiamento cui seguirebbe un'emozione positiva e una diversa reazione endocrina. In ogni caso, per conquistare la competenza di una maggiore consapevolezza e di un migliore governo dei tuoi pensieri, non è necessario vivere con il manualetto di istruzioni in mano o preoccuparsene più di tanto. Quello che ti serve sapere è che ogni volta che tu rinunci ai tuoi poteri superiori, che risiedono nella dimensione della coscienza e della consapevolezza, lasci che la tua mente assuma il controllo automatico delle operazioni e agisca secondo meccanismi arcaici esclusivamente orientati alla sopravvivenza e al raggiungimento di un'accettabile condizione di equilibrio psicofisico. Solo attraverso la tua dimensione consapevole, che come essere umano ti appartiene, puoi osservare la tua mente, la tua condizione emozionale e spirituale, in altri termini il tuo ecosistema interiore, e modificarne gli squilibri, attingendo a un'altra potente risorsa propriamente umana, che è la capacità riparativa e trasformativa. Hai ampi margini di libertà in questo processo, compresa la libertà di lasciare le cose come stanno, se non sei pronto a modificare qualcosa. A volte Anche una condizione di sofferenza o di rinuncia può essere funzionale al mantenimento dell'equilibrio necessario. Naturalmente, diventare consapevole della tua attività mentale automatica apre spazi che ti consentono di scegliere e mantenere il comando delle operazioni. In questo scenario sofisticato, che non può escludere la dimensione spirituale, voglio guidare la tua consapevolezza verso una precisa categoria di pensieri automatici, la cui conoscenza ti servirà a contenerne l'influsso sfavorevole sulle tue emozioni, sulla tua libertà e sulla manifestazione delle tue specifiche e qualità. Sto parlando dei pensieri che possiamo definire come autolimitanti, pensieri che vengono da un serbatoio profondo in cui giacciono da quando si sono formati per la prima volta nella tua mente e che riaffiorano lungo il resto della tua vita, stimolati da circostanze di varia natura. Lo scopo di questi pensieri è certamente protettivo e legato all'istinto di sopravvivenza. Tuttavia, questo tipo di protezione è riferito proprio a quegli eventi per i quali si sono formati, in genere esperienze di paura o carenza, che non esistono più o che non costituiscono minacce nella condizione in cui ti trovi adesso a distanza di molti anni, anche decenni. Le esperienze sfavorevoli che tutti abbiamo dovuto affrontare nella vita, se ci hanno condizionati una volta, finiscono per prolungare i loro effetti anche nell'età adulta, limitando le nostre risorse interiori e la reale possibilità di essere chi e cosa vogliamo essere, impedendoci di realizzare i nostri sogni e di raggiungere una totale pienezza di vita e appagamento. Dobbiamo a questo tipo di pensieri ricorrenti la maggior parte dei limiti che ci poniamo e che ci separano dalla realizzazione dei nostri desideri e delle nostre aspirazioni. Ogni volta che si manifesta in noi una pulsione o un desiderio, che ci poniamo un obiettivo da raggiungere, o che pensiamo di osare un'impresa per noi affascinante, i nostri pensieri autolimitanti intervengono subito come severi censori per convincerci che non possediamo le qualità necessarie per realizzare ciò che desideriamo. Ecco perché l'arte di volerti bene non può prescindere dalla necessità di scovare in te questa dinamica e smascherarla, proprio individuando i tuoi pensieri autolimitanti ogni volta che si manifestano nella tua mente, con il proposito di proteggerti da possibili delusioni, dal rischio di fallire, di esporti a nuovi pericoli o farti riprovare emozioni ed esperienze negative del passato. La cosa positiva è che i pensieri autolimitanti sono estremamente facili da scovare. Sono quelli legati alle tue convinzioni di assenza, mancanza, insufficienza che volontariamente ti autoattribuisci.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose, ma così non si può uscire dalla crisi. O comunque non si può uscire migliori, usciremo in peggio.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: su veloce, ho già acceso la radio, stanno aspettando lei.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, fratelli e sorelle. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e riferisci ai pastori. Così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele che pascolano se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica, per colpa del pastore. E poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge. Udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Il
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
0: Il Signore è mio pastore, non manco di nulla.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro il giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha preso giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Amen.

0: Penso, cari fratelli e sorelle, che le letture di quest'oggi ci mostrino come dobbiamo essere delle guide. È vero, la prima lettura del profeta Ezechiele ci parla soprattutto dei pastori, quindi potremmo dire, tra virgolette, riguarda noi preti, vescovi, papa. Ma penso invece che riguardi tutti, perché ogni cristiano deve essere una guida per il proprio fratello. Vediamo quindi due atteggiamenti totalmente diversi. L'atteggiamento del pastore della prima lettura, che pensano soltanto a se stessi, che pensano a farsi belli, che abbandonano il gregge per il proprio interesse. E il pastore invece, anche se è un vignaiolo, della seconda lettura, un padrone che è alla ricerca di tutti, ma soprattutto questo padrone mostra due qualità molto belle. Prima, la fiducia in chi chiama a lavorare nella propria vigna. Il secondo, la bontà. Quando leggo questo Vangelo mi ricorda sempre quello che mi diceva mia mamma quando, che mi raccontava, ecco, che andava anche lei a vendemmiare. E il padrone continuava a dirgli: cantè ragazzi, cantè, cioè cantate ragazze, cantate, questo per evitare che mangiassero i chicchi d'uva, gli acini, perché era più importante il raccolto che il rapporto con le persone. Ecco, questo porta invece a pensare a questo padrone che ha a cuore le persone e le tratta tutte in modo equo. Non solo, ma si fida di queste persone, perché più volte si allontana dalla vigna. Quindi i lavoratori delle nove potevano anche benissimo sedersi, non far nulla, invece no. Questo padrone si fida, la fiducia, e poi, come dicevamo, la bontà. Qualità, cari fratelli e sorelle, che dobbiamo possedere anche noi. Andare alla ricerca proprio. Come Dio si fida di noi ogni giorno e ha fiducia, anche noi dobbiamo fidarci dei nostri fratelli. E fidarci vuol dire condividere la stessa strada, lo stesso cammino, e nello stesso tempo ricercare la bontà, quella bontà che ci porta a essere, a trattare tutti equamente, in modo corretto, soprattutto con amore. Chiediamo al Signore, allora, proseguendo questa Santa Messa, che aiuti tutta quanta la nostra comunità di Caravaggio a crescere sempre più, ad avere sempre più un buon rapporto, ma soprattutto a ricercare sempre il bene, quel bene che Dio ogni giorno riversa nei nostri cuori, quel bene che Dio ogni giorno ci dona attraverso i Suoi doni. Eleviamo al Padre le nostre preghiere e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, per i pastori del popolo di Dio, perché svolgano il loro compito nella consapevolezza che Lui solo è il vero pastore e l'unico maestro. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore,
1: perché noi, che a volte siamo invidiosi del bene altrui, siamo invece riconoscenti a Dio, che elargisce a tutti gratuitamente i Suoi doni. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore,
1: perché i disoccupati vedano riconosciuto il diritto al lavoro e riscontrino nelle competenti autorità l'impegno a dare a tutti un posto. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Perché i poveri, gli infermi, i carcerati, i drogati, gli anziani e tutte le persone svantaggiate trovino in noi delle persone amiche che li confortano e li aiutano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutti i nostri cari defunti. In modo particolare in questa Santa Messa vogliamo ricordare Ambrogina e Luigi, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna e si sono nutriti del corpo di Cristo, pane di vita eterna. Perché il Signore li risusciti nell'ultimo giorno, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Accogli, Dio Padre Onnipotente, queste nostre preghiere. Te le offriamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Benedetto sei tu di... Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, Tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a Tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza Ti servono tutte le creature, Ti lodano tutti i redenti, Ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, Ti celebriamo cantando senza fine la Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia, o Signore, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci in immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace. Buona giornata a tutti.

0: Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Camilla, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di dolore si contempla Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, prega per noi, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. L'eterno riposo donale, o Signore, e splendale e la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, figli e figli, a te ci speriamo, gementi e viaggenti in questa valle di lacrime. O Solunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza, sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: La morte è una realtà con la quale ognuno di noi si scontra continuamente, ma che sempre ci sorprende. Ogni volta ci pone di fronte al più oscuro mistero della nostra esistenza umana. Di fronte alla morte noi non abbiamo parole per dire quello che avviene. E per questo abbiamo bisogno della parola del Signore che illumini questo momento e ci dia conforto con la speranza della risurrezione. Ora tutti insieme, mentre salutiamo la nostra sorella Camilla, ci affidiamo alla misericordia di Dio domandando perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, Tu sei l'amore che perdona. Accogli nella Tua casa la nostra sorella Camilla che è passata a Te da questo mondo e per la Tua infinita misericordia donale la felicità senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti ci presenteremo al Tribunale di Dio, perché sta scritto: «Io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio». Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dal profondo a Te grido, o Signore.
0: Dal profondo a Te grido, o Signore.
2: Dal profondo a Te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i Tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Dal profondo a Te grido, o Signore.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con Te è il perdono, così avremo il Tuo timore.
0: Dal profondo a Te grido, o Signore.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la Sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora.
0: Dal profondo a Te grido, o Signore.
2: Più che le sentinelle all'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Dal profondo a Te grido, o Signore.

Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Parola del Signore.

Cosa serve alla nostra sorella Camilla adesso? Certamente ben poche cose che noi possiamo fare. Sì, possiamo offrire qualche preghiera per accompagnare il compiersi del suo cammino. Ma dall'altra parte ormai è in buone mani e c'è qualcun altro che pensa a lei e sa accudirla meglio di quanto i figli si sono premurati di accompagnarla nei momenti delle sue fragilità e del suo bisogno. Quello che stiamo vivendo in questo momento allora serve soprattutto a noi più che a lei, a noi che restando qua giù, un po' più appesantiti dalla perdita di una persona conosciuta ed amata, a noi servono parole che ci aiutino a vivere questo momento. Un momento che ogni volta che accompagniamo ogni nostro fratello alla sepoltura, alla conclusione della sua vita, ricorda che anche la nostra vita è fragile e non è eterna. E in questo senso allora la parola di Dio non ci dice quello che succede dopo la nostra morte. Anche l'immagine che Gesù usa, quello del giudizio finale in cui si separano i buoni dai cattivi, non l'ha raccontato per dire come si svolge la fine della nostra vita, ma come dobbiamo imparare a vivere questa vita. Perché quello che Gesù fa nel giudizio finale altro non è che rimandare a quello che abbiamo fatto quaggiù. In questo senso, allora, il pensiero della morte per il cristiano non è un pensiero da allontanare come un fastidio, ma non è neanche da pensare come qualcosa che genera angoscia, ma piuttosto che dice la fragilità della nostra vita e la necessità quindi di impegnarla per quelle cose che restano, non quelle che passano. E le cose che veramente restano sono quelle che in questo momento fanno soffrire le persone che salutano questa nostra sorella Camilla. Le cose che restano sono le relazioni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo impegnato, le cose che abbiamo fatto, la casa che abbiamo costruito, il tempo che abbiamo dedicato ai nostri interessi e così via, passano tutti, ma le relazioni restano. E in questo senso allora il pensiero della morte ci spinge a quella dedizione a fare il bene, come Gesù ci ha ricordato, prenderci cura di chi ha fame, di chi ha sete, di chi ha bisogno, a iniziare dalle persone della nostra famiglia. Questo prenderci cura non sarà dimenticato, non tanto perché Dio lo ricompensa, ma perché resta, non viene cancellato dalla morte. E al fondo di tutto questo c'è quel pensiero che Paolo ci ha suggerito nella prima lettura. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se così fosse, la nostra vita terminerebbe nel momento della morte. Se siamo centrati solo su noi stessi, là non siamo più padroni della nostra vita, tutto è finito. Mentre invece quando impariamo a vivere per il Signore e a morire per il Signore, allora la nostra vita prende la sua dimensione non solo più ampia, non solo più buona, ma anche eterna, perché Dio vive per sempre e Lui tiene vicino a sé tutti coloro che hanno saputo amarlo, relazionarsi con Lui e hanno saputo cercare di vedere il suo volto nel volto dei fratelli che hanno bisogno. In questo senso, allora, il pensiero della morte per il cristiano suggerisce scelte di bene per la vita, sapendo che il bene che coltiviamo, sia nella relazione con il Signore, nella nostra preghiera, nella nostra ricerca di Lui, sia nella relazione con i fratelli, nel dedicarci al bene e alla gioia dei nostri fratelli, tutto questo non solo non sarà dimenticato, ma sarà veramente nostro. E ci farà introdurre in quella dimensione di vita di cui non sappiamo nulla, ma che sarà bella perché Dio la prepara per noi.

0: Insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della risurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. Preghiamo dicendo: Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci. Per la nostra sorella Camilla, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, la accolga nel suo regno di luce e di pace. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per la defunta Camilla, perché il seme ricevuto nel battesimo di un'eterna comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per la defunta Camilla, perché il bene compiuto in questa vita le ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità dell'umana condizione. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per i familiari e gli amici della nostra sorella Camilla, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci. Dio fedele ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
2: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda, o Signore, la nostra sorella Camilla, per la quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminata e qualche umana fragilità l'ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Camilla che oggi hai chiamata a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Camilla che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni,

0: E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, alla nostra sorella Camilla, oggi passata a te da questo mondo, che purificata da questo sacrificio e liberata da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione, per Cristo nostro Signore. La comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno facendo memoria del battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte ma anche nella risurrezione. È con questa fede che presentiamo la nostra sorella Camilla a Dio perché riconosca in lei il sigillo indelebile del suo amore e la accolga per sempre nella sua casa. Aspersione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelta e amata come figlia. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Esprimiamo con il canto il nostro ultimo saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questa tua figlia Camilla, rigenerata al fonte battesimale e segnata per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione chiamala tra gli eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito nei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi, e donale la felicità dei poveri in spirito, di quanti ricercano la giustizia e costruiscono la pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
2: Nella Santa Messa, lunedì 31 agosto, alle ore 20:45, nella chiesa dell'ex conventino, con ingresso da porta di via Triana.
0: Il Signore sia con voi. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, indipendenze. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ciò che di buono si trova nel profondo dell'anima può risalire lungo percorsi a volte bui e costellati di ostacoli e incontrare finalmente la luce. Il viaggio di redenzione di molte vite che sembravano perdute assomiglia molto al tragitto dell'acqua di sorgente. La comunità terapeutica Fonte Viva di Crede, struttura immersa nella verde cintura periferica della città di Belluno, prende il nome da una vena d'acqua utilizzata dall'uomo fin dal Cinquecento. Sorge al centro di un'ampia superficie coltivata e incorniciata dai boschi e si occupa della rinascita personale e sociale di persone afflitte dalle dipendenze. È gestita dal Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, che ha avviato l'attività di recupero negli anni Ottanta, nel pieno dell'emergenza sociosanitaria del boom dell'eroina. L'anima di questa missione di salvezza è Don Gigetto De Bortoli, fondatore di questa esperienza che mette al centro la responsabilizzazione del singolo nel proprio percorso di risollevamento.
2: Questa esperienza di comunità nasce oltre 40 anni fa, di fronte alle esigenze molto molto grandi della diffusione della dipendenza da sostanze. Man mano che attraverso gli strumenti terapeutici che sono numerosi qui, ogni persona costruisce la propria fisionomia, cerca di diventare consapevole di quali sono i limiti, i pregi, soprattutto le strade che deve sbarrare per non tornare indietro, e si riorganizza per portare avanti i propri compiti giornalieri, che sono molto importanti. Qui si cambia con le piccole cose.
1: Nella vita di una persona contano il benessere interiore, l'amore di amici e parenti e la salute psicologica e fisica, ma senza il lavoro non può esserci, per chi sta ricostruendo la propria esistenza, la completezza del riscatto. Il CEIS di Belluno aiuta tossicodipendenti e persone svantaggiate nell'inserimento lavorativo attraverso le sue cooperative Integra e Cosomi. Dario è stato assunto da quest'ultima. Ha 47 anni, un passato da vetraio, un cammino caratterizzato da dipendenze e ricadute. Oggi coordina l'attività della produzione orticola per l'uso interno alla comunità e la rivendita al mercato cittadino.
3: Vengo da Venezia, facevo il vetraio prima, sono circa più di un anno che sono qui in comunità. Sto riscoprendo che mi piace lavorare in orto, mi ha dato questa possibilità Sandro, il datore della Cosomi. La comunità a me ha dato tanto. Sta dando tanto, mi sta facendo ritrovare la mia vita che stavo buttando via.
1: Ma cosa significa comunità? Semplicemente condividere gli stessi spazi oppure anche prendersi cura degli altri in un sistema di mutuo aiuto tra pari? Nella struttura di Crede si è sposata la seconda linea, con l'aiuto di professionisti che, come la psicologa Gioia Bordin, seguono e indirizzano il percorso individuale di chi ha trovato la forza di chiedere aiuto.
4: Si propone proprio la presa di responsabilità, l'assunzione di responsabilità anche nel gruppo, in relazione anche ai nuovi ingressi. Quindi notiamo sempre come le persone poi arrivate alla fine del percorso tendono ad accompagnare i nuovi arrivati verso l'introduzione di una consapevolezza di cosa significa davvero vivere la comunità.
1: La comunità sorge in una posizione privilegiata, leggermente più in quota rispetto all'ampia vallata che le si apre davanti. Da lì si vede tutto, probabilmente anche il proprio futuro. È tutta una questione di consapevolezza personale. Don Gigetto, seduto su un muretto perimetrale, racconta una storia molto significativa.
2: Questo lo chiamo muro del pianto. Ma non il pianto di dolore, il pianto di gioia. Esco da un incontro e trovo una persona qui che guarda da quella parte, dietro le mie spalle, e sente i miei passi, si gira e vedo che sta piangendo. Era una persona che aveva finito da 4-5 anni il programma ed era tornato qui e aveva guardato, era pieno di emozione perché aveva realizzato il sogno della sua vita ed era gratissimo. Perché questo ambiente ha una struttura particolare, questo è il nostro ambiente di vita, dentro noi cambiamo, giù c'è la città di Belluno, la società che ci attende, poi ci sono le montagne, oggi sono anche le nuvole, oltre i sogni, quindi il percorso è completo.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran.

0: pronuncia resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Tensione in tutto il Medio Oriente, con gli Stati Uniti che condannano i raid di Israele in Siria non sono necessarie, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. La guerra in Ucraina vacilla a sostegno al presidente Zelensky, l'ex ministro della difesa Fodorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La pace è un bene prezioso, lo ha detto Papa Leone nell'udienza tenuta oggi nella Basilica di San Pietro, un'udienza dedicata a una riflessione sulla Sacrosanctum Concilium, in particolare alla musica sacra nella liturgia. Ascoltiamo il Pontefice.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana, in uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIBE perde lo 0,06%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lami.
2: E benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi che condivido con Samira Rocchetti che è regia. Oggi il nostro viaggio tra i libri per ragazzi ci porterà a scoprire come un solo istante possa trasformarsi in un'avventura infinita, che si tratti di un pomeriggio noioso, dell'origine del mondo o di un oceano da attraversare. E inizieremo infatti tra poco combattendo la monotonia insieme a Felicità Sala e al suo albo Che Noia. Seguiremo infatti la piccola Rita in un viaggio fantastico dove gli sbadigli diventano vele per raggiungere isole straordinarie. Proseguiremo poi con una riflessione profonda sulla nostra casa comune, perché Chiara Lossani ci presenterà A chi affiderò la terra, il suo libro edito dalle Edizioni Paoline. Infine guarderemo all'orizzonte con Sara Belancini per sfogliare Ellis, un albo illustrato che dà voce ai sogni e alle speranze dei milioni di migranti che hanno attraversato l'oceano in cerca di un nuovo inizio. Questo è il nostro menù Combattiamo la noia con La noia di Angelina Mango.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita. Questa pagina è pigra, vado di

0: E siamo pronti a raccontarvi una storia nella quale, secondo me, un po' ciascuno di noi si riconosce e si ritrova. Che noia! E non è una mia esclamazione, ma il titolo di questo albo illustrato bellissimo, edito da Terre di Mezzo, l'artefice è con noi, Felicità Sala, ben arrivata!
1: Grazie!
0: Senti, ma è nato in un momento di noia quest'albo?
1: Sì, come faccio a indovinarlo? È vero, è nato proprio così, è nato perché ero annoiata, ma non perché non avessi niente da fare, perché adesso la noia ormai non arriva più perché non abbiamo niente da fare, perché siamo tutti presi da mille cose e se c'è un momento vuoto siamo tutti sul cellulare. Era un momento che stavo lavorando su un altro lavoro che per me era noiosissimo, e, però dovevo farlo per forza, e allora mi sono messa lì, ma mentre lavoravo mi si è come... quando il cervello ti va un po' in pappa, no? Ti senti proprio una sensazione di cervello cotonato, non so come spiegarlo, e mi è venuta un'immagine, non so se direttamente della bambina della storia, ma un'immagine di sì, una bambina che si annoiava e tutte le cose che faceva per via di questa noia, che erano tutte fisiche all'inizio, no? Quindi si stiracchia, batte i piedi, comincia a ripetere la parola mille volte, salta davanti allo specchio per sorprendersi, e ho aperto un file sul computer, ho scritto questa lista, Rita si annoiava, eccetera eccetera. Quindi diciamo che la prima metà del libro è nata di getto in un momento di noia, e poi il resto dopo è venuta con una conversazione con mio marito Gianluca Maruotti, che lavora anche lui, illustratore, animatore, e diciamo che lui crea storie anche lui, e ha sempre delle idee interessanti. Abbiamo parlando, è uscita fuori questa idea di portare tutte le persone annoiate del mondo su un'isola dove poi avrebbero fatto altre cose per via sempre della noia. Quindi il libro è nato un po' così, molto spontaneamente.
0: Ma che bello tutto, che bello la lista, che bello il confronto con tuo marito, che bello che Rita, una delle prime cose che fa per tentare di sconfiggere la noia è mangiare, che è una cosa in cui mi riconosco, perché se mi annoio magari vado lì in cucina e mangio.
1: Sì, sì. E poi i bambini spesso dicono ho fame, magari sono annoiati, no? Lo confondi con la fame, ma non aveva neanche più fame perché tanta era la noia.
0: E poi trovo giustissima la cosa che hai detto, perché la noia c'è ma è cambiata rispetto a un tempo. Cioè forse almeno io appartengo ancora alla generazione di quelli che hanno conosciuto l'autentica noia, bellissima, che non esiste più, adesso ha cambiato forma.
1: È più, se li togli il tablet sentono noia profonda, una noia diversa, della privazione di qualcosa che li occupava la mente in un modo, no, come di iperattivo, poi glielo togli e c'è questo senso di vuoto, cioè quello. Poi no, ci sono sicuramente ancora bambini che si annoiano. Io per esempio con mia figlia, quando arrivava, mia figlia è figlia unica, quindi io pensavo madonna si annoierà da morire, invece essendo molto creativa poi riempiva sempre le sue giornate con un gioco che faceva da sola, si inventava cose. Però quando arrivava il momento che magari mi diceva, che poi era spesso, magari stavamo in sala d'attesa dal medico, no, e poi io portavo sempre dei libri per lei da leggere per riempire, però se dovesse capitare un momento, no, che mi diceva mi annoio, per me era una conquista, dico vabbè, vai, questo è il momento buono per te, devi inventarti qualcosa, gli dicevo. Quindi se i figli ci dicono mi annoio, vuol dire che stai facendo qualcosa di giusto, secondo me.
0: Concordo.
1: Perché capita sempre di meno.
0: Concordo, anche perché appunto la noia va di pari passo con quello che tu dicevi, la fantasia e la creatività per riempirla, che porta sempre a delle cose belle, delle scoperte nuove, degli intuiti, delle intuizioni geniali. Da adulti abbiamo perso un po' questa capacità, insomma, di innescare con la creatività e la fantasia, non tutti, ecco, nel tuo caso te l'alleni continuamente, però magari noi adulti facciamo più fatica. Senti, e poi come ti è venuta in mente proprio fisicamente Rita, che è simpaticissima?
1: Allora, per Rita, a differenza di altri libri che ho fatto, dove io poi sono principalmente illustratrice di testi di altre persone, quindi mi capita spesso di avere testi dove c'è un personaggio, un bambino o una bambina, e che mi devo inventare, quindi c'è uno studio e in genere mi viene come una sensazione del bambino che sta attraversando l'avventura. Per Rita è stato un po' più difficile perché era molto legato al suo essere buffa, cioè doveva far ridere questa sua fisicità elastica, no? Di sciogliersi sui divani, eccetera. Quindi è partito molto dal corpo, da un corpo che doveva essere quasi senza ossa, no? Fluido. E poi la faccia, ho fatto vari studi finché ho trovato questa faccetta qui, con questi capelli grossi, questa testolona. Era sempre legata a un discorso di comicità fisica. E poi quando l'ho trovata sapevo che era lei, che doveva essere lei, e devo dire che di tutti i libri che ho illustrato lei è forse il personaggio che ha riscosso più simpatia, più empatia, cioè la gente mi dice no ma Rita mi piace tanto, dobbiamo facciamo un altro libro con Rita, non lo so, fa tenerezza forse.
0: Sì, ma io ce la vedo pure buffa, poi in versione pupazzo.
1: Sì, un po' pupazzo, esatto. Ma poi me la immagino come un personaggio a cui possono succedere delle cose, no? Che gli va tutto storto, magari che si incavola, cioè a cui puoi far succedere delle cose buffe, no? Una sorta di c'è qualcosa di teatrale in lei, non lo so, mi fa ridere.
0: Ora ho aperto a caso l'albo e mi è comparsa la tavola in cui Rita era così annoiata che cominciò a roteare le braccia come fossero ventilatori, poi cominciò anche a sbattere i piedi e infine aggiunse dei suoni scoppiettanti con la bocca, cioè me la vedo proprio, guarda.
1: Sì. Che poi mentre la disegnavo ridevo perché è veramente
0: sì,
1: comica.
0: Sì, sì. Ora io poi non racconto come va a finire, ovviamente, se tu sei d'accordo, Felicità. Però,
1: non lo racconti?
0: No, non lo racconto, okay, non voglio rovinare la sorpresa, però se tu lo vuoi raccontare l'hai fatto te, eh. Decidi
1: sì,
0: tu.
1: No, per me va bene anche raccontarlo. Io sono dell'idea che i libri illustrati, a differenza dei romanzi per adulti o dei film, no, in cui dobbiamo tenere un po' la sorpresa così uno lo va a comprare, lo va a leggere, io sono dell'idea che invece per i libri illustrati è bello anche sapere cos'è il libro, cosa c'è dentro, come finisce prima di comprare. Da genitore, da mamma, mi piaceva prima vedere il libro com'era prima di comprarlo, perché comunque è un oggetto che va letto tante volte al bambino e tu provi a immaginare di leggere una storia che magari non ti piace, non ti piace come finisce, e dici ma forse avrei dovuto comprare un altro libro. Invece io sono per leggerli, farli vedere tutti anche.
0: Allora guarda, sì. Allora te lo chiedo, come finisce la storia?
1: Come finisce che lei, allora, tanto lei lei fa tutte queste cose in camera sua per la noia, poi si affloscia e sente una sensazione appunto di cervello cotonato, lo chiamo io, come se non riesci più a pensare a niente, e in questo spiraglio entra nella sua mente un'immagine che è di una fila di persone che sono tutte le persone del mondo che si annoiano, che salgono su un autobus a due piani e vengono portati in un posto apposta per loro che non sappiamo cos'è. Quindi loro su questo autobus cominciano a cantare sbadigliando, però per la noia, quindi sbadigliando si gonfiano e diventano palloncini e fluttuano fuori dai finestrini e sul mare, e poi vedono un'isola e si sgonfiano e fluttuando giù sull'isola e vanno a finire lì. Però sull'isola si annoiano ancora, una volta che è finito questa emozione iniziale si rendono conto che anche lì si annoiano perché non sanno cosa fare, e quindi poi vediamo una signora, una casalinga di Firenze, comincia a giocare con i legnetti e crea un castello gigante, altri che fanno delle scoperte sotterranee, un'altra che comunica con le balene sbadigliando per sbaglio, quindi fanno tutte queste cose un po' appunto per sbaglio o per noia. E Rita poi dice, Rita a un certo punto non la si vede più perché stiamo guardando tutti questi altri personaggi, allora il testo dice Rita che fine ha fatto, che fa per la noia, e Rita stiamo per scoprire, giri la pagina e c'è scritto Rita scendi che è pronta la cena, quindi la mamma interrompe questo suo sogno e lei la ritroviamo di nuovo sui cuscini in camera sua che dice no mamma non posso, perché mi sto tanto divertendo, e poi si vede lei che torna nel suo mondo dell'isola con tutti gli altri personaggi e sta volando su una specie di drago dinosauro immaginario, quindi il libro finisce, la lasciamo lì nel suo mondo.
0: La lasciamo lì, chissà se poi da lì la ritroveremo, ma questo
1: guarda,
0: insomma,
1: ti dico
0: poi.
1: Sì, la ritroveremo in un'altra situazione, che sto lavorando su un altro libro sempre con Rita, proprio adesso.
0: Fantastico.
1: Non so quando sarà finito, quando uscirà, ma prima o poi la rivedremo.
0: Senti, la cosa che invece non ti chiedo, ma questa non te la chiedo proprio, è qual era quel lavoro così noioso grazie al quale è nata Rita. Quello non te lo faccio dire, ecco, guarda
1: era, no, ma sarà stata una commissione di quelle che faccio, non faccio spesso, perché io quando lavoro sui libri illustrati non mi annoio praticamente mai. Allora, poteva essere o una commissione di forse cibo illustrato, che a volte mi chiedono per le riviste, ma siccome ne ho fatto talmente tanti di questi lavori che sono un po' ripetitivi, quindi mi annoiano, oppure poteva essere, adesso non ricordo, una cosa di compilare fatture, modulistica, cose così, quella mi manda proprio in tilt per la noia, cioè una sorta di crisi esistenziale di noia mi viene quando devo fare queste cose qui, però vanno fatte purtroppo.
0: Però vedi, grazie a quelle, qualunque delle due cose fosse, è nata questa avventura meravigliosa. Felicita, grazie allora, aspettiamo di nuovo Rita, ne parliamo qui. A presto.
1: Grazie, a presto, ciao ciao.
2: Che cosa è successo tra noi? L'aria irrespirabile ormai.

0: Dopo aver creato il mondo, Dio si chiede: ma a chi affiderò queste meraviglie? L'ho presa così, questa nuova chiacchierata che stiamo per fare, perché il libro che ho davanti a me, edito dalle Edizioni Paoline, si intitola A chi affiderò la terra, ed è un libro davvero tanto tanto bello, di cui parliamo con Chiara Lossani. Chiara, ben arrivata, come stai?
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a te Daniela. Tutto bene, tutto bene.
0: E immagino, perché fai un sacco di cose belle, tutte diverse l'una dall'altra, non ti annoi mai, Chiara?
1: No, la scrittura è veramente, insieme ai miei nipotini, una grandissima compagnia.
0: E poi diventa una compagnia per noi, che leggiamo quello che scrivi. A chi affiderò la terra l'ho amato tantissimo, questo albo che ho di fronte a me, con delle illustrazioni delicatissime, bellissime, di questa autrice che il cui nome chiedo a te, perché il cognome è un po' complicato da pronunciare.
1: Sì, il nome è Sciarolta Swierzlowski. Anch'io lo pronuncio male il cognome, lei lo sa. È un'illustratrice ungherese che vive in Italia da alcuni anni, in una famiglia che lei definisce interculturale, perché appunto proveniente da tanti punti della terra, proprio come il nostro libro, e che, con la quale si è stabilita subito un accordo meraviglioso e profondo, proprio una sintonia immediata. E abbiamo cercato in questo libro proprio di aiutare il senso della storia, che è proprio quella del comune cammino degli esseri viventi, della sintonia tra tutti gli esseri viventi, in un reciproco affidamento, in una reciproca cura e fiducia. Questo è il messaggio che giunge da lontano.
0: È un messaggio importante, naturalmente trasferito ai bambini che leggeranno, con un linguaggio e anche un'evocazione molto molto lieve apparentemente, ma che poi porta a dei ragionamenti veramente profondi, perché poi alla fine della lettura del libro uno si rende conto che forse un po' lo stiamo tradendo, questa sorta di patto, di affido reciproco, di cura reciproca, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Noi, homine, donne, sapiens, abbiamo fondato la nostra civiltà sul principio che la terra appartenga all'essere umano. In questo racconto, invece, che come dicevo viene da lontano, perché io mi sono ispirata a una lettura che ho fatto tempo fa e che mi aveva colpito moltissimo, tratta da Jung e più precisamente da l'individuazione nella fiaba di Maria Luise von Franz, la sua collaboratrice, la sua

0: importante collaboratrice, in cui Jung dice appunto che in antichi testi assiri, medievali, alchemici e anche della tradizione araba e anche in un Midrash si racconta che Adamo fu composto della polvere proveniente da tutti gli angoli della terra, perché altrimenti la terra e tutte le creature sulla terra non l'avrebbero riconosciuto, in questo modo potessero riconoscerlo e accoglierlo. Quindi in questo libro, in cui la collaborazione tra esseri viventi si basa sulla reciproca appartenenza, proprio si ribalta il principio secondo cui appunto la terra appartiene all'uomo. No, è la creatura umana che appartiene alla terra. E a me è sembrato una sapienza antica che proprio mi ha scosso, mi ha preso per le spalle, mi ha scosso, e ho sentito proprio il bisogno di comunicarla agli altri, ai bambini e alle bambine innanzitutto, come base per il loro rapporto con tutto ciò che li circonda, ma anche agli adulti che non conoscono molto, cioè la maggior parte non conosce questa interpretazione, diciamo, del brano biblico, che però è un'interpretazione universale, culturalmente universale.
1: Ed emozionante, ti posso dire che è veramente molto emozionante. Sì. Infatti, ma poi insomma il lettore lo scoprirà pagina dopo pagina, appunto Dio nel creare l'uomo e la donna, poi alla fine appunto prende tutto, insomma le foreste, le montagne, il mare, fino ad ottenere questi due esseri che però ai quali manca qualcosa, e questo qualcosa che manca lo notano gli animali, che lì per lì hanno anche un po' di timore, no? a contestare questa mancanza a Dio.
0: Eh sì, gli animali, perché Dio appunto compone questi due esseri, no? Della misura che gli sembra giusta, dopo aver fatto e rifatto le due creature, e poi chiama tutti gli animali della terra, anche dalle acque, i pesci che si affacciano sulle acque, chiedendo loro un parere. Quindi un Dio molto interculturale, molto aperto a tutto ciò che ha creato e che ama profondamente, e gli animali si guardano, borbottano, non osano dire niente, dicono: ma è possibile che non se ne sia accorto? E lui a un certo punto sbotta, no? Questo Dio un po' simpatico, e dice: ma insomma, qualcuno mi vuole dire di che cosa state parlando, che cosa c'è che non va in queste due creature? E allora uno a uno gli animali timidamente gli dicono: ma sono grigi. Sono grigissimi, dice il topo, sì, sono grigi, e Dio dice: è vero, e allora li colora con i colori degli animali e poi gli dà le emozioni, perché si accorge che sono senza emozioni, e all'uomo e alla donna dona le emozioni degli animali, quindi la paura del topo, il coraggio della tigre e via via, no? Le qualità che noi facciamo emergere dai diversi animali. E in questo modo la donna e l'uomo diventano proprio parte di una comunità che è composta dalla terra, dai vari tipi di polvere della terra, dalle acque, dagli animali e poi dall'aria, perché Dio soffia l'infinito. Allora gli animali dicono: ma l'infinito? Sì, dice, perché nella creatura umana voglio che ci sia anche qualcosa di me. E c'è questo soffio in un'illustrazione che è meravigliosa, di Sciarolta, meravigliosa. E la prima cosa che gli esseri umani fanno è sorridersi, e anche qui Sciarolta ha un episodio da raccontare bellissimo, cioè che lei si è ispirata al sorriso di suo figlio e della sua compagna, e questo mi è sembrato bellissimo, è un sorriso che mi mette i brividi ogni volta, e gli animali applaudono perché non hanno mai visto nessuno sorridere, Anche se, come dico sempre io, in realtà io avevo una cagnolina, la mia cagnolina Whisky, che rideva, che sorrideva. Quindi è vero in parte che gli animali non sanno sorridere. E ecco, e questo è l'esordio della creatura, dell'essere umano sulla Terra.
1: Bellissimo, e poi Dio li lasciò andare a sperimentare la loro libertà.
0: La loro libertà, questa è una frase che ho trovato molto nascosta anche nel testo biblico e l'ho trovata bellissima, infatti l'ho aggiunta all'ultimo momento. Sì, li lasciò andare a sperimentare guardandoli da lontano, no? Da sotto la palma dove si riposa dopo aver creato e amato l'universo.
1: Come fa poi un padre o una madre, no? Quando i figli crescono, li lascia andare a sperimentare la loro libertà osservandoli da lontano, insomma.
0: Sì, e nelle illustrazioni Sciarolta ci mostra proprio tutto questo gruppo di esseri, uomo e donna compresi, che vanno. E lì ho voluto fortemente che fossero tutti alla pari. C'era anche l'idea magari di mettere un bastone, no, all'uomo, bastone di appoggio, e in questo caso io ho detto per favore no, perché il bastone è comunque un simbolo di comando, no? E invece no, gli esseri vanno tutti insieme, poi succeda quel che succeda, come ben sappiamo. Insomma, è un racconto proprio di riconciliazione, quasi di rifondazione della vita sul nostro pianeta.
1: È vero, bello. Poi sono sicura che sfogliandolo, risfogliandolo, catturerete voi lettori tanti piccoli dettagli, tante piccole grandi cose che non abbiamo giustamente raccontato, perché è giusto che scopriate anche tutto per conto vostro, ma vi conquisterà A chi affiderò la terra, del quale ringrazio la nostra ospite Chiara Lossani. A presto, Chiara.
0: Grazie a voi tantissimo, buona lettura a tutti, e davvero facciamo tesoro di questa antica sapienza. Grazie.

0: La prossima storia è una storia importante, una storia bellissima, un libro bellissimo, edito da Lapis, si intitola Alice e ne parliamo con Sara Belancini che è con noi. Buon pomeriggio Sara.
1: Buon pomeriggio, grazie, grazie Daniela.
0: Grazie a te.
1: Per avermi invitato.
0: Bellissimo questo libro e sono quindi doppiamente felice di averti qui per poterlo raccontare. Alice, chi è, cos'è?
1: Allora, Alice, io dico è ancora... un manifesto, io a me viene quasi da dire, un manifesto dove le storie delle persone si sono intrecciate con la storia con la S maiuscola, perché per 62 anni Ellis Island è stato l'approdo, la porta d'accesso per tutti gli immigrati, soprattutto in Europa, per entrare negli Stati Uniti. Quindi in quei 62 anni sono state per Ellis Island 12 milioni di persone. Tra l'altro, il 17 aprile del 1907 è stato il giorno con i maggiori sbarchi. Ci sono state 11.747 persone che sono arrivate ad Ellis Island. Mi sono informata, mi sono documentata per capire come mai in quel giorno. È curioso perché le condizioni meteo dei giorni precedenti non avevano permesso alle navi di arrivare ad Ellis Island, quindi in quel giorno si concentrò lo sbarco di così tante persone. Diciamo che in generale, per ridurre il racconto di Ellis Island, è stata un'isola precedentemente chiamata Isola delle Ostriche, perché appunto un isolotto utilizzato per la coltivazione delle ostriche, e solo successivamente è stata ampliata per diventare punto di approdo per gli immigrati, anzi per la precisione veniva definito stazione federale di immigrazione. Questo però soltanto nel 1892. È stata ampliata, come dicevo, utilizzando gli scarti dei materiali utilizzati per la costruzione della metropolitana di New York. E da quel momento, dal 1 gennaio 1892, inizia la storia di Ellis Island, che si è poi conclusa nel 1954.
0: Attualmente, se non sbaglio, c'è un museo lì.
1: Attualmente sì, esatto, attualmente c'è un museo che è diventato tale soltanto negli anni 90, quindi negli anni 60, negli anni 70 Ellis è rimasta un po' in balia di se stessa, al degrado, dimenticata, e invece negli anni 90 è diventato un vero e proprio museo, fa parte del museo della Statue of Liberty e si può anche andare al sito, ed è curioso perché se si hanno dei dati più o meno precisi di parenti lontani che sappiamo essere passati per Ellis Island, si possono ritrovare tracce. Non è semplice, però ci si può provare.
0: È una pagina di storia veramente particolare ed emozionante. Raccontarla in un album illustrato era una bella sfida. Tu hai scelto come chiave di lettura, come voce narrante, proprio l'isola. Questa cosa mi è tanto piaciuta.
1: Sì, io ho scelto di dare voce ad Ellis perché è stata testimone, appunto per 62 anni, delle speranze, delle paure, delle incertezze di tantissime persone. Quindi in quelle mura un po' fredde che potevano determinare un nuovo inizio o un ritorno a casa, anche se poi in realtà gli immigrati che sono stati rimandati a casa furono soltanto il 2%, diciamo, è stato testimone di tutti questi arrivi, di tutte le voci, le lingue, le culture diverse che si sono mischiate alle sue mura, e mi piaceva proprio dare a lei la possibilità di raccontarci, di raccontare in quanto testimone di questo pezzo di storia, e quindi le ho dato una voce.
0: Una voce che poi è accompagnata da delle tavole bellissime.
1: Sì, sì, sì, Aneta è stata fantastica, è un'illustratrice meravigliosa, tra l'altro ho avuto modo di rincontrarla alla Bologna. Abbiamo parlato tanto. Lei, per esempio, è un immigrato, non è andata negli Stati Uniti, però lei è polacca, si è trasferita, è emigrata in Inghilterra quando aveva 14 anni e adesso vive in Scozia. E, tra l'altro, una storia fantastica, e ha questa capacità di trasmettere con le sue tavole, con la scelta di colori, delle emozioni molto forti, perché anche all'interno dell'albo di Ellis l'uso che ha fatto Aneta dei colori, delle ombre, credo che tu poi mi dirai tu se è così o no, riescono proprio a trasmettere e a rappresentare quelle che erano le emozioni e le sensazioni. Ci sono colori più chiari, colori più scuri, colori più accesi. E quindi un po' come si sentisse l'atmosfera, ecco, di quell'ambiente, di quelle mura.
0: Assolutamente d'accordo con te. Ora, naturalmente, non voglio raccontare troppo, non voglio togliere poi il piacere di sorprendersi pagina dopo pagina, però proprio all'inizio c'è una tavola e un'immagine, evidentemente anche le tue parole, che mi ha particolarmente emozionato, quindi questa nave che parte con sopra tantissime persone, questa immagine di questo gomitolo con un filo, infatti si vedono questi fili colorati di lana, no? Che scendono dalla nave sul mare, che in qualche modo è quel filo che ci tiene attaccati alla nostra terra di origine.
1: Sì, questo dettaglio dei fili era... ovviamente prima di scrivere Ellis mi sono documentata, perché quando entri nella storia bisogna farlo nel modo giusto, anche se stai raccontando qualcosa attraverso un albo, no? E non attraverso un romanzo storico, però mi sono voluta ovviamente documentare. E soprattutto in Italia c'era questa usanza, questa abitudine di queste matasse di lana, quindi chi rimaneva a terra teneva il gomitolo di lana mentre il filo si srotolava nelle mani di chi partiva. E quindi a un certo punto questo gomitolo di lana finiva, però stava proprio a significare questo legame con la propria terra, con la propria famiglia, che ovviamente non si può spezzare. Si rimane sempre ancorati alle proprie radici, anche se si va avanti, anche se si cerca di avere vita nuova. Poi ricordiamo che molti degli immigrati che andarono negli Stati Uniti lo fecero con la speranza, con la prospettiva poi di essere raggiunti dal resto della famiglia o almeno da qualche componente, quindi partivano cercando di andare a avere dei primi mattoncini negli Stati Uniti per poi accogliere le altre persone amate. Non sempre è stato possibile, però molti ci sono riusciti, e quindi i fili stanno proprio a rappresentare questo legame indissolubile.
0: Emozionante proprio che sia stato così e come lo avete trasposto. Quando l'hai avuto tra le mani, no? Dopo tanto lavoro, tanti studi, il confronto con Aneta, quale emozione hai provato, se posso chiedertelo, Sara?
1: Allora, io non l'ho guardato da un punto di vista di autrice, quindi mi sono distaccata, sono uscita e ho detto, caspita, è un libro che io comprerei, se lo vedessi in libreria lo comprerei. Poi chiaramente fuori la parte più personale, più emotiva, ed è stato emozionante vederlo finalmente vivo tra le mie mani. Per tanto tempo l'avevo visto soltanto al computer, nei PDF, e tra l'altro l'ho scritto 2 anni fa, quindi ci è voluto un po' prima di vederlo effettivamente nella sua concretezza, ed è stata una bella emozione, sì. Decisamente.
0: Lo immagino, forse può essere superata solo dal fatto di vederlo tra le mani di qualcun altro che lo ama, e quindi capire che tanta fatica.
1: Ed è successo in Fiera Bologna, quando ero allo stand di Lapis soltanto come visitatrice, quindi sono andata lì a guardare e ho visto, insomma, Ellis esposto, e c'erano delle persone che lo sfogliavano e che poi l'hanno. E ho detto, caspita, allora non piace solo a me, piace e interessa anche agli altri. quindi è una soddisfazione.
0: Farà un bellissimo viaggio, una bellissima strada, Alice, ne sono certa. Sara, grazie mille per avercelo raccontato quest'oggi.
1: Grazie a te.

0: Mi mette sempre tanta allegria questa canzone di Bungaro, Brisa Morena, che ci accompagna alla fine di questa puntata della Biblioteca dei Ragazzi, in cui abbiamo aggiunto alla nostra libreria radiofonica Che Noia, l'albo di Felicità Sala, edito da Terre di Mezzo, molto divertente, tutt'altro che noioso, che però fa riflettere anche appunto sulla noia e su come spesso dalla noia possano nascere poi delle idee tanto tanto carine. Chiara Lussani ci ha raccontato A chi affiderò la terra, albo illustrato per ragazzi, edito dalle Edizioni Pauline, che parla appunto della terra, della creazione, in una maniera molto particolare che appunto l'autrice ci ha raccontato. E poco fa con Sara Belancini abbiamo sfogliato un altro albo, edito da Lapis, si intitola Ellis e racconta proprio la storia di Ellis Island e storia di migrazione anche di tantissimi italiani che l'hanno raggiunta. E con questo io ringrazio Samira Rocchetti in regia, tutti voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. L'Iran non esclude la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando fonti vicine al regime di Teheran. Intanto resta alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz, dichiarato da Trump territorio statunitense. La guerra in Ucraina, nuova ondata di droni nella notte sulla Russia, ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea, sulle acque del Mar Nero. È scattata la controffensiva russa, colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti, a Zaporizhzhia un morto e 6 feriti. La pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia, ma ascoltiamo l'invito del Papa.
2: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la

0: costruiscono e la confermano nella società.
1: La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, non sono state alimentate da polemiche pretestuose, dicono gli avvocati del conduttore di Report. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni di Matera. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale, in corso le operazioni di recupero. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,17%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, saranno al centro della puntata odierna. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Per parlare delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, ho invitato questa mattina un carissimo amico, un amico della Radio Vaticana, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno caro Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi anche questa mattina. Fede, speranza e carità o amore sono virtù teologali perché hanno la loro origine in Dio, a Lui appartengono e a Lui si attribuiscono, e per noi uomini sono la via con cui raggiungerlo direttamente. Il Catechismo sottolinea l'importanza di queste forze donate da Dio che l'uomo con la grazia divina può sviluppare e rinvigorire per ottenere la vita in abbondanza, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Don Norberto, le pongo subito una domanda fondamentale. Ha mai pensato che queste virtù sono un dono che bisogna chiedere ogni giorno al Signore, mentre però ci impegniamo ad esercitarle?
1: È così, certamente. I doni di Dio sono per tutti. Dio è un Dio generoso dei suoi doni. Dio non è un Dio che è avaro delle cose belle che ha da donare a ciascuno di noi. È suo stesso desiderio donarcele. Però certamente i doni di Dio vanno corrisposti. Quando parlo ai bambini mi piace dire che Dio non dona mai già il frutto maturo, ma dona un piccolo seme a ciascuno di noi. Nel seme c'è l'albero, c'è già il frutto, ma è chiaro che di questo seme tu ti devi prendere un po' cura, c'è la tua parte, la devi fare tutta. E allora raccoglierai quei doni che Dio ha preparato fin dall'inizio per ciascuno di noi.
0: Ecco, ripercorriamo, riviviamoli insieme queste tre virtù, esaminiamoli insieme. Iniziamo dalla fede. Secondo quanto afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, la fede è la forza con la quale diamo il nostro assenso a Dio, ne riconosciamo la verità e ci leghiamo personalmente a Lui. Difatti, Don Norberto, è la risposta della persona che ha riconosciuto in Gesù Cristo, nella professione di fede della Chiesa, la strada voluta da Dio per raggiungere la verità che è Dio stesso.
1: Sì, è così. La fede parte da un presupposto quasi naturale in ciascuno di noi fin dalla creazione. Dio ci ha pensati come aperti a un mistero, a una trascendenza, a un infinito. Quello che noi chiamiamo il senso religioso è una dote naturale che è nel cuore dell'uomo fin dal principio. E diventa fede perché nella rivelazione per noi cristiani Gesù ci ha detto e ci ha rivelato pienamente il volto di Dio, e nella misura in cui io corrispondo a questa rivelazione che il Signore ha fatto, ecco nascere in ciascuno di noi la fede. E la fede, prima di essere un contenuto, e certamente la fede ha i contenuti, perché la fede nasce dall'ascolto, dalla rivelazione, ma la fede è prima di tutto una fiducia, un abbandono, un acconsentire del cuore, della mente e della vita alla fine al fatto che Dio ci tiene nelle sue mani come se fossimo l'unica sua preoccupazione. Mi piace pensare alla fede prima ancora che dei contenuti del Catechismo che certamente dobbiamo conoscere e imparare, proprio come questa fiducia sconfinata del bambino che si fida del proprio papà, della propria mamma, che sa prendere per mano i propri genitori e sa farsi guidare.
0: E veniamo ora alla speranza, che è la forza che ci fa volgere costantemente lo sguardo verso l'essenza del nostro essere sulla terra, ovvero lodare e servire Dio. E fiducia in ciò che Dio ha promesso già dalla creazione, lo ha fatto attraverso i profeti, e in modo particolare in Gesù

Cristo. Per Sant'Agostino sperare significa credere nell'avventura dell'amore, avere fiducia degli uomini, compiere il salto nell'incerto e affidarsi

per poter progredire, per poter fare i suoi passaggi. E Benedetto XVI in una sua famosa enciclica diceva che sì, ci sono le speranze, quelle piccole, quelle giornaliere, quelle quotidiane, quelle che segnano un po' il cammino di ciascuno di noi, spero che avvenga così, spero che sia così, ma se queste speranze non sono sostenute dalla grande speranza che è il fatto che Dio è con noi fino alla consumazione del tempo, che Dio ha preparato per noi un paradiso che già ci anticipa in questa vita, se non ci fosse questa grande speranza a sostenere le altre speranze con la S minuscola, anche le altre speranze poi diventerebbero vuote, troppo vaghe, ecco, per accontentarci. La speranza, ecco, come diceva Peggy, è la virtù bambina che però tiene per mano la fede e la carità e le spinge avanti, le conduce avanti.

0: Ecco, come ricordava lei, Don Orberto, Papa Benedetto XVI ha dedicato proprio un'enciclica alla speranza cristiana. Lo ha fatto per aiutarci a riscoprire la centralità di questa virtù teologale, spiegando come essa sia certa e affidabile perché radicata nella risurrezione di Gesù di Nazareth.
1: Se noi pensiamo per esempio al brano delle Beatitudini, ci accorgiamo che è proprio la speranza il fondamento del nostro agire, e la speranza, come lei diceva, è esattamente la certezza che la risurrezione di Cristo ha segnato tutto il nostro vivere, perché se la morte non è più l'ultima parola, allora c'è speranza. Se la cattiveria può essere perdonata, se il peccato può essere perdonato, allora c'è speranza. Gesù nel Vangelo delle Beatitudini ci fa cogliere, ecco, che ogni atteggiamento umano, ogni attività umana, ogni situazione umana, anche le più difficili e le più disperate talvolta, se sostenute da una speranza, dal futuro di Dio che viene anticipato già nel presente cristiano, allora possono essere possibili, allora possono essere vivibili. Senza diventa tutto più difficile, complicato, forse anche impossibile.
0: Sperare in un futuro migliore, fare progetti e programmi di vita è una cosa buona, ma la virtù della speranza deve farci volgere lo sguardo al fine e alla fine della nostra esistenza, che è proprio l'incontro con Dio, sorgente della stessa speranza.
1: Sì, in un momento difficile io potrei essere ottimista e dire ma passerà anche questo momento difficile, questo è il carattere, come dire, positivo e ottimista che qualcuno di noi ha ricevuto in dono dalla natura e dall'educazione che gli è stata impartita dalla propria famiglia e dagli educatori che ha incontrato. Ma la speranza è di più, ha ragione, la speranza è di più. Nella situazione difficile la speranza è la certezza che Dio non ci abbandona, che Dio ci accompagna, che pur nella fatica io posso imparare e costruire qualcosa di grande, di bello e di positivo. Ed è un atteggiamento diverso, non è semplicemente il dire speriamo che passi presto perché le cose andranno bene, no, è il vivere anche la fatica, anche il dolore, anche il momento difficile, la prova, proprio con la certezza che Dio è con me, che Dio mi sostiene, che Dio forgia un'umanità nuova nella mia vita anche attraverso questa difficoltà. E tutto questo sostenuto dalla promessa che Dio ha fatto per ciascuno di noi e che ha già anticipato, realizzato nella risurrezione di Gesù, fondamento della nostra speranza.
0: Fede, speranza e carità, o amore, che è la forza con cui noi, che per primi siamo stati amati da Dio, possiamo offrirci a Lui per unirci a Lui, per accogliere l'altro senza riserve e di cuore. L'amore, affermava San Francesco di Sales,

0: è una virtù meravigliosa e al tempo stesso mezzo e scopo, movimento e fine, la via che guida a lui stesso. Che cosa bisogna fare, Don Norberto, per amare?
1: L'amore è la cosa più bella, come diceva San Francesco di Sal, certamente, e nello stesso tempo è anche la più difficile, ma è quella che resta per sempre, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, perché perfino la fede e la speranza nel compimento del regno avranno fine, ma la carità, l'amore non avrà mai fine. Cosa fare per amare? Io credo che ci siano tante strade quante sono gli uomini e le donne sulla faccia della terra. La vocazione all'amore è certamente la vocazione che ci accomuna tutti, è la vocazione primordiale, è la vocazione che è già scritta nella nostra umanità, che è confermata nel nostro battesimo. E poi certamente il Signore di giorno in giorno ci fa comprendere, la realtà ci fa comprendere cosa significa amare per uno sposo, per una sposa, per un figlio, per una figlia, per un consacrato, per un sacerdote, vie diverse, ma tutte certamente realizzate nell'amore. Io quando penso alla comunione dei santi e vedo la loro diversità, un conto è San Giovanni Bosco, un conto è Madre Teresa di Calcutta, un conto San Francesco di Salo, San Francesco d'Assisi e quanti altri, ciascuno di loro ha realizzato la vita nell'amore, nella carità, eppure quanta diversità in questa comunione dei santi, ciascuno ha colto la sua strada pur essendo una strada comune a tutti, quella dell'amore.

0: Per concludere, Don Norberto, sarà sicuramente d'accordo con me che bisogna chiedere ogni giorno, soprattutto chiederlo nella nostra preghiera, il dono delle tre virtù, per esercitarle, e questo farlo con l'aiuto della Vergine Maria di Nazareth.
1: Ogni tanto io penso che sia una scusa quando qualcuno mi dice: ma beato lei padre, io non ho il dono della fede, non ho il dono della speranza, non ho il dono della carità. È difficile per tutti, ciascuno di noi, invece che colpevolizzarsi o lamentarsi del fatto che appare proprio non ha ricevuto questo dono, impari a chiederlo, impari a invocarlo. Dio ha fatto a tutti questo dono, dicevamo fin dal principio, Dio non è avaro con i suoi doni, e a ogni essere umano, ad ogni battezzato, Dio ha fatto il dono della fede, della speranza e della carità. E quindi non ci dobbiamo mai stancare di invocarlo, il dono della fede, il dono della speranza, il dono della carità. Quando sentiamo di venirne meno, è il momento dove dobbiamo chiederlo ancora di più nella preghiera. E Maria ha ragione, ci accompagna, perché Maria è modello di fede. Chi più di lei ha saputo fidarsi e affidarsi a Dio? Maria è modello di speranza, perché lei stessa ha educato il suo figlio Gesù a questa speranza cristiana che era già radicata nella fede di Israele e che ha trovato il suo compimento nella fede cristiana. E chi più di lei è modello d'amore e di carità? Mi piace ricordare l'episodio delle nozze di Cana, quando Maria, per prima più ancora che i professionisti che dovevano essere incaricati di questo, si accorge che viene a mancare il vino, perché la sua sensibilità, la sua attenzione all'altro, il suo accorgersi dei bisogni, il suo cuore di madre, il suo cuore di innamorata, di amante, era proprio lì, attento ai bisogni di quella gente. Quindi è certamente lei il modello d'amore e di carità che dobbiamo seguire.
0: E noi facciamo nostre le parole di Don Norberto Donghi. Don Norberto, come al solito, concludiamo con una richiesta. Porti le necessità, i bisogni dei nostri malati, dei nostri carcerati, di quanti ci seguono, delle persone sole nelle case di riposo. Ecco, porti le loro richieste lì, davanti alla Vergine Maria.
1: Lo farò volentieri.
0: Allora, Don Norberto, io la richiesta l'ho fatta, un'altra richiesta la posso fare, ci risentiremo presto.
1: Grazie, ma certamente è sempre un piacere.
0: È un piacere per noi. Grazie, e le dedico il prossimo brano. Grazie, Don Norberto.
1: Saluti.
0: Buona
1: Saluti.
0: Giornata, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: La pace è bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale nella Basilica di San Pietro, la musica nella liturgia al centro della catechesi sulla Sacrosantum Concilium. Europa nel mirino, l'Iran non esclude di colpire basi americane nel vecchio continente nel caso in cui Trump decida di intensificare il conflitto, la Casa Bianca dichiara Hormuz territorio statunitense. Droni e democrazia, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, ma anche un accordo per lo scambio di prigionieri, intanto vacilla il sostegno al presidente Zelensky con ex ministri che invocano le elezioni. Lo strappo di Berna, la Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. A fine agosto riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia. Paolo Fucili.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia, perciò al di là di mode e sensibilità degli autori la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il Concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iran alza il tiro, avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio

0: vecchio continente nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese. Raffaella Frullone.
1: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime due settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di due missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, mentre continua a crescere il numero delle vittime civili per i reciproci attacchi aerei tra Mosca e Kiev, è stato raggiunto un accordo per il mutuo scambio di oltre un centinaio di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vicecapo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Antonella Mitola.
3: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia di richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiesa e Asilo che ha accolto la giovane. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,13%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca non si arresta, la scia di omicidi con al centro donne, l'ultimo a Colleferro vicino a Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa davanti al più piccolo dei 5 figli, Giorgia Bresciani.
4: L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando una figlia, rientrando a casa, ha trovato la madre riversa in terra nel sangue. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 112 è risultato inutile. Il marito, Mohamed Rissi, un 69enne di origini tunisine, fermato a pochi metri dall'abitazione, non ha opposto resistenza, ha poi confessato. Sono concentrati sul marito anche sospetti per la morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata uccisa, probabilmente a colpi di pietra, ieri in un terreno con Strada Frassa nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Resta intanto alta la polemica politica sul caso di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che aveva già denunciato. Lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci, dice, che cosa non ha funzionato, e i dati, seppur in calo rispetto al 2025, restano drammatici. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, sono state alimentate da polemiche pretestuose, così gli avvocati del conduttore di Report. Si avvicina il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il centro Italia, una lunga sequenza sismica tra i Monti Sibillini e l'alta Valle del Tronto. Oggi il ricordo delle vittime e l'impegno per la ricostruzione. Giuseppe Caporaso.
5: Ancora pochi giorni e poi saranno 10 anni da quel terribile sisma che sconvolse Amatrice e quell'area centrale della nostra penisola. Continuano i lavori, ma emerge anche la grande forza d'animo da parte dei cittadini, come ci racconta Amalia Casini, che perse 10 anni fa gran parte della propria famiglia.
6: L'anno dopo sono rimasta incinta e ho avuto un bellissimo bambino di nome Pietro, che è stata proprio la rinascita di tutto, diciamo, non solo della nostra famiglia, ma della comunità.
5: Amatrice, l'area più colpita è ancora una 50ina di cantieri attivi, mentre quelli completati sono stati 348. Un'opera attesa è quella chiamata Casa Futuro, che dovrebbe essere completata nel 2027. Il più grande cantiere post-ricostruzione, con il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, che diventerà spazio per la comunità di accoglienza e culturale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Individuato nel Cosentino, relitto dell'ultra leggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni, di Matera al velivolo. È stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. Alla sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram. Pierluigi Vito.
7: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di fotografia, lo facciamo a pochi giorni dall'apertura della mostra ospitata qui nel Museo Diocesano di Cremona del Festival di Fotografia Etica, The Nature of Hope, e quindi ne parliamo con due ospiti che sono competenti e sul pezzo assolutamente. Abbiamo con noi Laura Covelli, che è curatrice del Festival di Fotografia Etica. Ben trovata.
1: Grazie, bentornata. Grazie ancora per l'invito.
0: Grazie. E Enrico Madini, medico, fotografo per passione, ma questo lo avvalora ancora di più il fotografo, e socio fondatore di un'associazione di cui ti lascio dire, di una onlus in Etiopia.
2: Sì, si chiama Barjoime, che vuol dire grazie nella lingua Amer, che è la popolazione che noi aiutiamo con questa associazione.
0: Quindi fotografia, medicina e non solo, non ci fermiamo qua.
2: Grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere qui. Abbiamo un sacco di tematiche da affrontare. Prima nel fuori onda ci avete detto: ma l'ultima volta che ho parlato di questo tema ho parlato per un'ora, quindi oggi cercheremo di essere più sintetici ma di andare al cuore della questione. Ma prima di iniziare, il nostro consueto rito: ci affacciamo? Ci affacciamo. Molto bene. Allora, abbiamo introdotto il tema. Prima di tutto, in maniera il più rapida possibile, cerchiamo di aprire un po' la nostra finestra fotografia e una forma d'arte, ma non solo, da quello che di cui abbiamo parlato prima nel fuori onda, diciamo così. Che cos'è la fotografia nella vostra vita personale? Vai.
1: Allora, una domanda sempre complessa, perché la fotografia è un linguaggio universale che ha moltissime sfaccettature e il suo potere risiede nel fatto che non ha bisogno di traduzioni. Una fotografia può essere compresa da tutti, è un linguaggio che arriva, che racconta delle storie, che connette le persone, connette i paesaggi, connette gli animali, che è appunto il tema che abbiamo trattato nella mostra The Nature of Hope. È un linguaggio che può essere approfondito quando si tratta di fotografia documentaria o fotogiornalismo, e quindi una fotografia può essere accompagnata a una didascalia che racconta esattamente quello che è il messaggio dietro quella storia e quello che non si vede grazie all'aspetto visuale dell'immagine. Però è certamente un linguaggio potentissimo che può portare dei messaggi che possono andare molto molto lontano e che non hanno confini.
0: Enrico.
2: Per me la fotografia è nata come fotografia subacquea, come testimonianza delle meraviglie che incontravo nelle mie immersioni. Poi mi sono accorto che c'era tutto un mondo anche fuori dall'acqua. Poi sono salito a galla, sì, un po' stanco delle immersioni, ho scoperto che c'era tutto un mondo da vedere, da visitare, e la fotografia è diventata testimonianza, è diventata anche una cosa tutto sommato etica in qualche maniera, da portare a conoscenza di tante persone, quindi cercare di far conoscere a delle persone che non hanno la possibilità di fare i viaggi che io ho la possibilità di intraprendere, degli attimi, dei ricordi, delle testimonianze, appunto, che possono essere possono acquisire valore anche nella vita di tutti i giorni.
0: Recupererei con te la parola testimonianza, perché secondo me assume un valore particolare. Ce l'hai detto tu, viaggi molto, e nei tuoi viaggi la fotografia assume un ruolo particolare come testimonianza, e mi piace legare alla parola testimonianza il termine motivazioni. Cioè, tante volte magari nel fotografare si sta attenti a come si scatta, quale luce avere, quale obiettivo avere, ma il perché si scatta, cosa ti spinge a scattare foto nei tuoi viaggi?
2: Credo che ci sia anche una valenza creativa in questo mio fotografare un po' in giro per il mondo. Il mio lavoro tutto sommato non è molto creativo, e quindi questa creatività deve in qualche modo sfogarsi anche in questo senso. Ma come dicevo, l'importante è portare comunque il ricordo di un rapporto, il ricordo di un incontro, il ricordo di qualche cosa che comunque poi ti porterà a riflettere, ti porterà a rivalutare tutto quello che hai fatto durante il viaggio e magari approfondirlo anche con delle ulteriori considerazioni che sul momento magari non avevi potuto effettuare per la fretta, per tutti i tempi che sono molto ristretti a volte in questo tipo di viaggi.
0: Laura, un festival che si definisce di fotografia etica già porta con sé delle motivazioni, no? Come stanno insieme le due cose e soprattutto cosa spinge te e gli altri organizzatori tutti gli anni a proporre una tematica che vada ad approfondire delle dinamiche particolari e profondamente umane anche?
1: Quello di cui ci occupiamo è spesso portare delle storie che non sempre raggiungono la narrativa più tradizionale. Per noi è fondamentale dar voce a coloro che una voce non hanno, e quindi diventa fondamentale cercare i gruppi che si occupano di diritti umani o ancora di giustizia sociale, ma anche coloro che lavorano nella conservazione delle specie e nella tutela dell'ambiente, perché pensiamo che la fotografia è lo strumento che può connettere le persone alle tematiche, e se una storia è ben raccontata può sicuramente arrivare al cuore delle persone, ma può arrivare soprattutto all'intelletto delle persone, affinché queste possano agire, possano fare qualcosa e possano generare un cambiamento positivo. Quindi l'etica sta sicuramente nel messaggio che noi portiamo, ma anche nel modo in cui i fotografi documentano queste storie. È sempre importante tenere conto dei soggetti che vengono raccontati nelle storie, rappresentarli con dignità, ma è importante anche tenere conto degli ambienti in cui si opera, degli ambienti naturali in cui si opera. E in questo caso, nella fotografia naturalistica, i fotografi devono tener conto di rispettare le specie animali, rispettare l'ambiente quando si muovono in questi contesti, e tenere conto dell'importanza sicuramente di raccontare quella storia, ma di farla con rispetto verso anche le popolazioni che abitano quei territori.
0: Ora ci sposteremmo nella nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Sigla. Nel nostro osservatorio di solito commentiamo un titolo, una notizia che arriva da fuori dal nostro territorio, e la notizia in questione è questa: Palazzo Santa Margherita a Modena è stata inaugurata la prima personale italiana di Mischa Henner, che presenta 25 opere inedite realizzate con l'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato di umanità nella vostra storia di fotografia. C'è una sorta di umanità in questo, ma non è umanità piena. Allora vi chiedo, senza entrare nel merito della notizia, quanto di relazionale c'è nei vostri scatti, che siano scatti a delle persone o scatti a paesaggi, quindi scatti più di tipo naturalistico, quanto c'è incontro e dialogo nel vostro mettervi dietro l'obiettivo e scattare una foto? Decidete voi.
2: Comincio
0: chi parte.
2: Io.
0: Vai.
2: Ma il mio è un tentativo comunque di instaurare un rapporto sempre con la persona che si fotografa, anche perché spesso viaggio in posti dove non tutti desiderano essere fotografati. Un conto è viaggiare in India, dove addirittura sono le popolazioni locali che vogliono farsi la fotografia con te, vogliono farsi il selfie, eccetera. Ma ci sono altri posti dove magari per motivi religiosi o per altri motivi questa cosa non è così
0: dove
2: facile.
0: Dove succede più frequentemente?
2: Di solito nei paesi musulmani o in alcuni paesi, in alcune regioni dove ancora c'è la credenza che la fotografia possa in qualche modo portare via l'anima di chi viene fotografato. Questo è un retaggio ormai abbastanza in disuso, visto che ormai il turismo è abbastanza diffuso ovunque, però qualche volta capita ancora che ci sia qualcuno che non vuole essere fotografato in questo senso. Il tentativo è sempre quello comunque di avvicinarsi, di sorridere, di instaurare un modo di capire come aprire alcune porte, e poi tutto diventa sicuramente molto più facile, un modo anche per arricchirsi personalmente, per scambiare un sorriso, per avere comunque una relazione con dei soggetti diversi da noi, e credo che conoscere persone diverse da noi sia sempre una cosa molto importante, perché c'è una canzone dei Mercanti di Liquori che diceva: impara la tua direzione da gente che non ti somiglia, e che mi sembra molto molto bella in questo tipo di contesto. Poi io ho un piccolo trucchetto, che è quello di portarmi dietro una Polaroid con la quale scatto una fotografia nell'immediato, e questa spesso apre delle porte che normalmente
0: stupisce.
2: non non si aprono, quindi questa è una cosa che diventa un gioco. Poi alla fine vengo assediato da maree di ragazzini, di bambini che vogliono anche loro avere la foto, esaurisco le cartucce in 2 secondi e basta, poi il gioco,
0: il gioco è finito. Però ha funzionato.
2: Però funziona sempre, sì.
0: Laura.
1: Nella fotografia documentaria è fondamentale instaurare un rapporto con le persone che si vanno a ritrarre, con le storie che devono essere raccontate. Questo perché spesso i soggetti che andiamo a fotografare si trovano magari in una posizione complessa. Innanzitutto bisogna renderli partecipi del lavoro, quindi spesso i fotografi, quando si muovono in alcune aree, decidono di non portare la macchina fotografica per i primi tempi, provare

0: Nemmeno più che sta raccontando la loro storia per immagini, perché è importante chiedere comunque sempre la loro collaborazione e che ci sia un loro consenso convinto nel racconto della storia, perché appunto ci sono persone che magari hanno una protezione per qualche ragione, non è possibile fotografarli magari in volto, solamente un dettaglio di qualcosa che gli appartiene loro o comunque una parte del corpo, spesso vengono fotografati anche comunque da dietro, ecco, proprio per inserire queste persone all'interno della storia, perché loro vogliono esserci, vogliono raccontare quel tema, vogliono che si accenda un faro su quell'argomento, però magari non lo possono fare per le ragioni più svariate. Nella fotografia invece ovviamente più di conservazione naturalistica è importante che il fotografo tenga conto degli ambienti naturali, tenga conto delle specie. Una delle fotografe che abbiamo in mostra, Emi Vitale, ha fotografato il panda gigante nella regione centrale del Sichuan in Cina e si è dovuta travestire da panda per fotografare queste specie animali. Sì, perché i panda che nascono all'interno di questa riserva naturale non devono avere un contatto umano, quindi si è dovuta cospargere anche di feci per evitare che appunto questi panda sentissero l'odore dell'uomo, perché l'obiettivo è poi quello di rilasciarli in natura. È un grandissimo sforzo di conservazione che viene fatto per una specie che, appunto, ricordiamo anche il simbolo del WWF, rischiava l'estinzione. Ecco, in Cina si sono fatti molti sforzi proprio nella direzione di cercare di conservare questa specie, però il fotografo deve fare di tutto e di più per cercare appunto di portare a casa la storia, ma di farlo nel rispetto più alto possibile.
1: Allora, domanda secca, vale ancora la pena fare questo sforzo, perché lo è per certi versi, quando quattro righe di un prompt su un qualsiasi sistema di intelligenza artificiale ci fanno portare a casa un risultato?
0: Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema molto serio che ovviamente la comunità fotografica sta affrontando in questo momento. Grazie al cielo ci sono moltissime testate anche a livello internazionale che hanno un sistema anche di verifica di quello che viene scattato e di quello che viene raccontato dai fotografi. I fotografi sono ancora l'ultima nostra testimonianza, l'ultima risorsa che ci rimane insieme ai giornalisti, perché sono coloro che mettono i piedi laddove ci sono le storie. E lo fanno provando a raccontare quello che avviene negli angoli più disparati del pianeta. Ciò che è importante è ciò che sta dall'altra parte, ovvero noi, i fruitori delle immagini. Dobbiamo cercare di essere più responsabili nella fruizione delle immagini e soprattutto lavorare con un pochino più di lentezza, perché è necessario guardare le fotografie, guardare i dettagli delle fotografie, perché con dei piccoli trucchi si riescono a comprendere quelle che sono ovviamente
1: originali, diciamo,
0: esatto, le problematiche che possono essere intorno a uno scatto. E quindi se noi vogliamo continuare a vedere dei lavori autentici che vengano raccontati in un modo autentico, dobbiamo continuare a sostenere coloro che si occupano di fare informazioni in modo serio ed etico.
2: Vale sicuramente la pena continuare a fotografare, perché fotografando ci si diverte, e questo è una delle cose fondamentali. Io non mi divertirei a ottenere delle immagini con quattro righe, appunto,
1: stando seduto,
2: quindi, e verrebbe a mancare comunque questo aspetto relazionale di cui abbiamo parlato prima, che ritengo fondamentale quando uno effettua un viaggio, perché le mie sono fotografie di viaggio che servono comunque per avere un rapporto con le popolazioni locali.
1: Su questo poi torniamo. Ora rompiamo un attimo il ritmo della nostra puntata con la rubrica di cui vi ho parlato ma di cui non sapete nulla.
0: Okay.
1: Le lancette. Torrazzo, famoso per il suo orologio, le lancette girano e segnano il passare del tempo, un minuto. Quindi vi lascerò 60 secondi, un minuto, per lavorare insieme e proporre 10 scatti per raccontare Cremona con la sua storia, i suoi volti, il suo vissuto, le sue tradizioni, la sua umanità, come avete detto. Però oggi c'è un fuori programma, perché non sarete soli a farlo, siccome tutte le volte che registriamo c'è qui Paolo, che adesso è alle mie spalle, qua di fianco alla mia sinistra, e non sa nulla, non è pronto, sta facendo le foto anche in questo momento, però visto che tu sei un fotografo, puoi venire qui a parlare anche tu dei 10 scatti a Cremona, per favore, grazie, siediti al mio posto.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Vediamo per la prima volta il volto di Paolo.
1: No, volto di sorpresa.
3: L'anno scorso sono stato ospite con Laura,
2: no,
3: tra l'altro.
2: La prima volta questa stagione.
3: Ah, sì, certo.
2: Questa stagione. Un minuto per 10 scatti della città di Cremona, prego.
3: 10 scatti per raccontare la città. Vabbè, possiamo aprire il capitolo cibo, che potrebbe aiutarci a raccontare qualcosa.
1: Ci mettiamo il mercato, che comunque è un
4: bellissimo, l'ho visto stamattina.
1: Il mercato, come
4: arrivando
1: in tutte le città, è comunque un cuore pulsante, no? della città, quindi potrebbe essere qualche cosa che...
3: Esatto, va... Poi la zona Argine, Po,
1: certo. Mm-hmm.
3: Tutto quell'ambiente lì è molto bello e probabilmente ci sono anche delle storie da raccontare.
4: Assolutamente.
3: Lì, gente che passeggia, che fa cose...
1: Le società canottiere, che sono comunque un cuore pulsante anche essa della
3: sì, sì, sì, assolutamente. E,
4: la musica.
3: La musica.
4: La sì. Musica.
3: Mara Sattei è stata a Cremona a registrare il videoclip dell'ultima canzone. Probabilmente ha scelto la location del Museo del Violino.
4: Certo.
3: Probabilmente per la bellezza del posto.
4: Beh, il lavoro degli utai è qualcosa da fotografare sicuramente, che
3: racconta, esatto,
4: racconta di questa città, insomma, di una tradizione, di un mestiere sicuramente, insomma, da sostenere.
3: Assolutamente sì. Quindi di fatto raccontiamo la città,
1: sì,
3: dal punto di vista umano, mi pare di
1: sì,
3: capire.
1: Si possono mettere
3: anche
1: però anche dal punto di vista architettonico le architetture razionaliste del periodo del ventennio. Non dimentichiamo che Cremona, sì, è stata comunque sede di una personalità politica
3: assolutamente
1: molto discussa, ovviamente, che è stato Farinacci, quindi, e tutte le distruzioni che ci sono state in quel periodo nelle vecchie architetture del centro storico, dove sono stati distrutti quartieri medievali per far posto a architetture piuttosto discutibili. Ecco.
3: Beh, il minuto è passato, mi pare, no? Anche due forse. Io esco da questo ruolo che non mi appartiene.
2: È stato molto bello vederlo da fuori per una volta. E mi sono divertito. Ci sono delle foto che lo testimoniano, ovviamente verranno pubblicate senza pietà.
1: Questa è una cosa proprio a tradimento.
2: Questo totalmente a tradimento, ma per tutti. Quindi è stato, mi sono divertito proprio. Grazie Paolo. Grazie.
1: Chiediamo
2: a voi.
1: Scusa a tutte le cose che abbiamo dimenticato di Cremona.
4: Esatto,
2: beh,
4: esatto.
2: Questo è la norma. Io sono contento che sia stato citato il cibo e quindi per me la puntata è omologata e può bastare. Allora, da un tema molto leggero passiamo a un tema un pochino più serio, e l'avete già citato prima, avete parlato di rispetto per le storie umane che si incontrano, per gli ambienti che si incontrano, Enrico hai citato anche il tema della memoria, del ricordo, no? Scatto delle foto per ricordare. Decidere di scattare una foto per quel che, insomma, ragionando sul tema, significa avere un obiettivo, un po' in tutti e due i sensi, ecco. C'è anche una responsabilità, un po' ce lo accennavi prima Laura, che tipo di responsabilità si vive quando ci si mette davanti a una storia da raccontare?
4: Beh, una responsabilità, perché comunque il fotografo di fatto è in un luogo, racconta una storia e racconta di luoghi dove spesso noi non possiamo arrivare per mancanza di accesso, per mancanza di risorse, per un numero svariato di ragioni. E quindi è fondamentale che il fotografo, mentre racconta, mentre decide di raccontare una storia, la porti a noi nel modo più vicino possibile alla realtà. Quindi
2: è una responsabilità doppia, quindi prima ci dicevi nei confronti del,
4: certo,
2: soggetto che viene ritratto o dell'ambiente che viene ritratto, ma anche di chi fruirà di quella foto.
4: Assolutamente, perché qualsiasi tipo di manipolazione dell'immagine, della scena, sono tutti elementi che non possono stare in una fotografia documentaria, che deve invece portarci la realtà, portarci un racconto. Questo avviene sia appunto nel fotogiornalismo che nella fotografia naturalistica, perché di fatto non possiamo dar da mangiare a un animale affinché si avvicini e si riesca con più facilità a fare una fotografia. Questo è un esempio estremamente banale, però è qualcosa che magari nei paesi dove non c'è un'educazione in questo senso si creano problemi. Ecco, il conflitto persone-animali è un tema molto importante che spesso viene raccontato nella fotografia naturalistica, proprio perché quello scatto deve avere anche l'obiettivo di far sì che dei comportamenti non corretti non vengano portati avanti. Quindi chi fa informazione a qualsiasi livello ha una responsabilità sia verso le persone che ritrae, sia verso gli ambienti in cui opera, ma anche verso coloro che poi fruiscono di quelle immagini.
1: Enrico? Sì, assolutamente, sono d'accordo con Laura. L'importante è testimoniare la verità. Quindi evitare dei set che siano costruiti, evitare delle cose che non rispecchino quello che davvero trovi davanti ai tuoi occhi. Tra l'altro capita spesso che un fotografo come me, abituato un pochettino alla foto antropologica, un po' estetizzante, magari si trovi davanti a degli scenari che non sono proprio quelli che si aspettava. Quindi magari va in India, si aspetta queste foto un po' sacre, con queste atmosfere un po' soffuse, eccetera, ma invece ti trovi sui Ghat di Varanasi, dove ci sono questi ragazzini con gli stereo che ballano davanti alle pire, e a volte non scatti la fotografia perché non è quello che tu ti aspettavi. In realtà però la tua fotografia potrebbe essere una testimonianza di questo momento, perché i tempi cambiano, non bisogna non fotografare perché non è quello che tu desideravi. Quindi anche la tua fotografia fatta in un momento che è diverso da quello che tu credevi di incontrare può avere la sua valenza.
2: Allora ti chiedo, ti riconosci più in quale di queste due espressioni ti riconosci di più? Foto ricordo o ricordo di una foto?
1: Bella domanda questa, è un po' la Marzullo questa.
2: L'anno scorso c'era la bifora ed era una serie di domande così, quest'anno è tornata oggi.
1: A me piace molto ricordare lo scenario in cui è stata scattata una foto, proprio tutta l'ambientazione, tutta l'atmosfera, il modo con cui sono riuscito a scattare questa foto, che a volte nel caos diventa un pochino una gara anche con gli altri fotografi, quindi però... Quando si riesce a trovare una chiave di lettura e una piccola nicchia, una piccola bolla in cui ti immergi con il soggetto che fotografi, diventa un momento magico.
2: Per concludere anche con te, Laura, che ricordo, qual è il primo ricordo che associ alla tua esperienza, alla tua storia? Scegli tu se di fotografia o di curatrice del festival. Se pensi a un momento, un ricordo, uno scatto, qual è il primo che ti viene alla memoria?
4: Ma allora, il mio incontro con la fotografia è avvenuto molto presto, alle elementari in realtà, quindi il mio primo ricordo di fotografia è la mia maestra che ci portava in una camera oscura che aveva costruito a scuola e ci faceva vedere come le fotografie venivano sviluppate, ecco, insomma, muovendosi tra gli acidi, tenendoci un po' lontano, perché adesso queste cose non sarebbero forse nemmeno più consentite, ecco, però ho capito dopo molti anni che il mio incontro con la fotografia è avvenuto.
2: Quindi
4: è avvenuto
2: anche senza saperlo, ma è nata lì la passione.
4: Sì.
2: Bella questa cosa.
4: Sì.
2: Te la sei portata avanti.
4: Perché è andata
2: direi
4: avanti per tutte le elementari, e quindi ripeto, l'ho capito dopo molti anni, però penso che il mio primo incontro sia stato proprio grazie
2: a questa insegnante. Beh, il fatto che ti sia rimasto dentro forse ci dice qualcosa. E secondo me è bello che chiudiamo su questo tema, cioè l'idea che la fotografia, in quel caso forse nemmeno vista, perché cioè non hai ancora visto il risultato dello scatto, ma è qualcosa che ti rimane dentro, c'è un incontro, una relazione, e si conclude con una relazione, cioè è la mia maestra che mi ha portato a incontrare, e tu ce lo dicevi prima, al di là di quello che fotografo mi interessa la relazione che si costruisce, certo, no, con le persone. Quindi bello che chiudiamo con questo affondo prettamente umano, e in cui riusciamo ancora a battere l'intelligenza artificiale, potremmo dire, su questo. Quindi grazie davvero Laura Covelli e Enrico Madini per essere stati con noi, per averci raccontato la vostra storia di fotografia e di fotografia etica. Quindi grazie davvero.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento su tutte le piattaforme di podcasting, su CR1, ringraziamo il Torrazzo di Cremona che ci ospita sempre in questa location meravigliosa, soprattutto in giornate come queste, poi è faticoso per chi sta in regia, ma bello per noi che godiamo di quello che c'è fuori dalla finestra. Ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La chiesa dei giovani. Raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
2: Melito, una piccola cittadina a nord di Napoli, quasi periferia di Napoli. Una cittadina complessa, con le sue vivacità, ma anche con le sue grandi difficoltà. E vi portiamo a conoscere la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, da un po' di tempo ravvivata dalla presenza di due sacerdoti, tutti e due giovani, che sono riusciti ad attirare a sé molte persone, particolarmente molti ragazzi. Noi abbiamo parlato con Don Carmine, il quale ha provato a raccontarci un po' la storia di questa parrocchia, no? Radicata profondamente sul territorio, che è ancora un punto di riferimento per tante famiglie, per tante persone, soprattutto per quelle che sono arrivate in città da poco tempo, non dalle famiglie storiche, perché proprio come tante città fa da cuscinetto alla grande città di Napoli, negli ultimi anni c'è stata una grande immigrazione di napoletani, ma sembrerebbe che la parrocchia sia stata capace, insomma, di accogliere nuove vite, nuove storie, nuove famiglie. E dall'altra parte c'è il giovane prete, che è Don Antonio, che sicuramente ha aperto un varco per tanti ragazzi che frequentano attualmente la parrocchia e l'oratorio. Il centro di questa comunità è la vita di preghiera. Abbiamo anche partecipato il giovedì all'adorazione eucaristica, che ci ha permesso non solo di vedere qualcosa, ma di partecipare ad un'esperienza. Abbiamo visto in che modo adulti, giovani, giovanissimi, ragazzi e anziani, no, si ritrovano insieme attorno all'Eucaristia per far festa, per presentare al Signore quelli che sono i propri problemi, ma anche e soprattutto per chiedere al Signore tanta forza e tanta speranza per questo territorio. Ma come dicevamo, il centro di questa anche vita di preghiera sono i giovani, e i giovani con la loro voglia di pregare, di cantare. Abbiamo incontrato un gruppo di giovani capitanati da un musicista che addirittura riesce, ecco, ad essere autore dei testi che loro cantano, autori di testi che parlano delle loro vite, del loro incontro con Gesù e di come l'incontro con Gesù ha cambiato la loro vita. Negli ultimi tempi Melito è stata anche palcoscenico di una cosa un po' grave, perché durante i festeggiamenti dello scudetto del Napoli, dell'ultimo scudetto del Napoli, proprio davanti alla parrocchia è stato accoltellato un giovane. Ma qual è stata la risposta, appunto, della città di Melito di fronte a questa aggressione? Di ritrovarsi proprio in parrocchia, di ritrovarsi attorno ai loro sacerdoti per dare una risposta, no, a questa violenza giovanile, per dire che c'è ancora speranza, che ci sono ancora ragazzi che hanno voglia, desiderio, insomma, di rendere bella la loro vita. E questo passa anche attraverso la fraternità che si è creata in parrocchia. Non mancano i momenti di convivialità, li abbiamo visti anche andare a mangiare la pizza insieme, li abbiamo visti mentre cantano fuori la chiesa, mentre coinvolgono anche le persone nelle loro attività. E sicuramente fiore all'occhiello di tutto questo è la nascita di un vero e proprio oratorio, che in questo momento mancava alla parrocchia. La parrocchia è una parrocchia antica, l'abbiamo pure visitata, no, nelle sue sfaccettature, le sue devozioni, e mancava uno spazio aggregativo per i giovani. Questo oratorio finalmente è nato, sta nascendo, nasce innanzitutto perché ci sono i giovani che lo vogliono abitare, poi questi spazi loro stanno provando a ristrutturarli, a rimetterli in su, anche con l'aiuto della Conferenza Episcopale Italiana, con i fondi dell'8 per mille. Stanno provando a ricostruire anche un tessuto di luoghi, no, per ricevere i ragazzi che hanno bisogno di trascorrere un po' di tempo libero studiando, approfondendo la vita di fede, e come abbiamo detto anche con il canto, perché sicuramente, lo ribadiamo, fiore all'occhiello in questo momento di questa comunità è una scuola cantorum di giovani che anima le celebrazioni, anima la vita della comunità. Speriamo, insomma, di ancora una volta di portarvi dentro un tessuto di comunità per raccontare un territorio oltre i suoi limiti, ma soprattutto nella bellezza di una comunità che riesce ancora oggi ad animare un territorio non facile come quello di Melito, ma soprattutto infondendo nella vita dei cristiani, nella vita dell'intera comunità, tanta speranza per il futuro dei giovani e per il futuro delle famiglie e dell'intera vita sociale.
1: Si sente La Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times citando persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 le persone morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La pace è inizio da ogni singolo individuo ed è un'aspirazione che va coltivata perché diventi universale, così il Papa oggi al termine dell'udienza generale, esortando tutti a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. È stato sottoposto a fermo indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo di Villaggio Frassa nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. Un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato in Kenya, quanto riferiscono i media locali. L'incidente è stato confermato dall'autorità dell'aviazione civile del paese. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Olokowe, a circa 250 km a nord di Nairobi. Il monte di oltre 2000 metri di altitudine è una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, i testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sales, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
2: Buongiorno.
1: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
2: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco.
1: Però già la parola Sales sì, ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare sì, dalla testimonianza di San Francesco di Sales.
2: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
1: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso lo aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti?
2: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito, in quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Délivrance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza, e poi quando ha finito gli studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove i studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia. Il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, doveva pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel Senato del Ducato a Chambéry non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale, per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile. Dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, e lo farà fino alla fine della sua vita.
1: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
2: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera. Gli uni, gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto. E dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica. E comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case, così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Sciablese e riesce pian piano a convertire, e sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi e decidono di fare la stessa cosa.
1: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito?
2: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
1: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
2: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
1: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota, perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
3: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: se no come Francesco De Sales gli spiega come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale, è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco De Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante che su cui Francesco De Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto, lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare. No?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha fondato.
0: Sì, insieme con Jean de Chantal. Sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano della vita normale, poi entrano nella vita di clausura, e Francesco De Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco De Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco De Sales, perché Francesco De Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco De Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco De Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare, una domanda molto bella è quando, per esempio, le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo

L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente dapprima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio è per Dio stesso molto spiacevole.

Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole, perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, chiedere, chiedere, però ciò che veramente è necessario, elementare, essenziale.

0: cui lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltate le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco dice: guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile di Gesù che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili per i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente usa delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche, il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede: ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usavo dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento, perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile. E così su alcune, anche sull'impostazione della Chiesa, lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita. Così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no? Ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore, per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, Don Wim, possiamo dire che San Francesco di Sales ha anticipato un Concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: È chiaro perché anche Paolo VI lo dice così. Sì.
1: Quindi siamo tranquilli sotto questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po' e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sales, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano, e che
0: Es
1: riflette la canzone, il suo
0: sì,
1: messaggio.
0: è scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Wim, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, ho detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera, o almeno qualche passaggio delle sue opere, per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Etur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana e i titoli, il Papa all'udienza, sviluppare e seguire un'autentica coscienza di pace, il canto nella liturgia sia adeguato e non risponda alle mode. Iran e Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa, Ucraina esponenti del governo Zelensky nel mirino dell'anticorruzione di Kiev, chieste nuove elezioni, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo in espansione. E iniziamo con la pagina estera. L'Iran valuta di colpire obiettivi militari americani in Europa in caso di un'escalation di attacchi. Ed è ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. Il servizio di Marina Tomarro.
3: Potrebbero essere le basi statunitensi della Bulgaria e di Cipro ad essere colpite dall'Iran come obiettivi militari in Europa nel caso in cui il presidente americano Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture iraniane. Lo rivela il Financial Times citando due fonti vicine al regime. Scelte non casuali, dato che la Bulgaria il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Bezmer da parte di velivoli americani per il rifornimento in volo, mentre a Cipro lo scorso marzo una base britannica era stata colpita da un drone. Intanto lo stretto di Hormuz resta in gran parte chiuso e al centro dello stallo tra Iran e USA. Infatti non sono mai iniziati i negoziati nel dettaglio sul controverso programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno ripristinato il blocco dei porti iraniani e ieri il traffico marittimo attraverso lo stretto ha subito un forte rallentamento, poiché la maggior parte degli armatori ha evitato l'importante via navigabile a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. E attraverso il suo social il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno in programma colloqui con l'Iran.
2: Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con vittime registrate su entrambe le parti del fronte, ma tra Mosca e Kiev è anche la giornata di un nuovo scambio di prigionieri, mentre Zelensky è alle prese con un nuovo blitz dell'anticorruzione contro esponenti politici vicini al suo governo. Ce ne parla Marco Guerra.
4: Questa notte sono stati 450 i droni ucraini lanciati su 21 regioni russe. Kiev dimostra ogni giorno di poter colpire in profondità il territorio della Federazione Russa. Altrettanto forte è la risposta di Mosca. Uno dei suoi droni ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti. Droni ucraini sarebbero invece responsabili dell'uccisione di 3 operai nel Donbass. Il fronte resta tuttavia sostanzialmente fermo, malgrado Mosca rivendica la conquista di un altro villaggio. I combattimenti non impediscono un nuovo scambio di 103 prigionieri per ciascuna delle due parti avvenuto oggi. Sul fronte politico tiene banco un nuovo blitz dell'anticorruzione che ha perquisito le case del vice capo di gabinetto di Zelensky, subito rimossa dall'incarico, e di un parlamentare della maggioranza. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov ha lanciato un appello a tenere nuove elezioni nonostante il prolungarsi del conflitto che ha bloccato il processo elettorale in Ucraina. Da registrare infine l'arresto di un cittadino ucraino in Croazia sospettato del sabotaggio del gasdotto Nord Stream.
2: E apriamo un'ampia pagina vaticana. Tutti abbiamo un'autentica coscienza di pace impegnandosi concretamente per un'armonica convivenza tra i popoli. È l'invito formulato da Papa Leone al termine dell'udienza generale di questa mattina. Salutando i pellegrini provenienti dalla Polonia, il Papa ha indicato l'esempio di Władysław Findesz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste, la cui testimonianza ricorda che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando. Ascoltiamo le parole del Papa rivolte ai fedeli nei saluti finali.
5: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: E all'udienza generale di stamani, Papa Leone ha proseguito il ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II, soffermandosi sul capitolo sesto della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Il canto favorisce la comunione e la musica è parte dell'azione liturgica. Presenti nella Basilica di San Pietro stamani circa 5.000 persone, il servizio di Deborah Donnini.
6: La musica è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Lo ricorda Papa Leone nella catechesi dell'udienza generale. A partire dalla Costituzione conciliare, Sacrosanctum Concilium, riflette sulla musica sacra e sull'importanza del canto.
5: Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato.
6: Per quanto riguarda i testi, il Concilio raccomanda che siano ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa e attribuisce grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Centrale quindi promuovere la formazione e la pratica della musica sacra e assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica.
2: E torniamo alla pagina estera. L'Associazione delle Guardie Civili Spagnole ha segnalato che le reti di trafficanti di esseri umani stanno tentando di trasportare migranti da Ceuta alla terraferma spagnola. La situazione è stata confermata dopo che la partenza di un'imbarcazione con 9 persone a bordo è stata bloccata. Le reti di trafficanti non solo organizzano traversate verso Ceuta e Melilla, ma utilizzano queste città come punti di transito per i trasferimenti verso la terraferma. E il presidente americano Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno. Lo scrive il Wall Street Journal. L'obiettivo è rilanciare l'iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma nucleare del suo paese. L'epidemia di Ebola in corso è ora la seconda più mortale mai registrata nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno evidenziato i dati governativi che indicano un numero di decessi superiori a quelli dell'epidemia 2018-2020, la peggiore mai registrata nel paese. Per un chiarimento della situazione, ascoltiamo il dottore Giovanni Potuto di Medici per l'Africa QAM al microfono di Silvia Giovanrosa.
7: Sono stati confermati quasi 5.000 casi con oltre 2.300 decessi e c'è una letalità apparente di circa il 47%. Il vero dato che sta preoccupando è la velocità della trasmissione. Quasi l'80% delle nuove infezioni è diagnosticato in persone non identificate come contatti.
8: Le persone che si trovano affette da questo virus non sono identificati come contatti.
7: L'epidemia si sta diffondendo geograficamente, ormai coinvolge 6 province nelle quali c'è un altissimo grado di insicurezza, di conflitti, un'altissima mobilità della popolazione e soprattutto una fragilità dei servizi sanitari periferici. Quindi tutti questi fattori messi insieme fanno sì che l'epidemia sfugga a questa rete di sorveglianza. C'è un grandissimo lavoro da fare in un contesto difficilissimo che è aggravato anche dal fatto che a livello internazionale gli aiuti sono tardivi e inadeguati.
2: La pagina della cultura. Dal 28 al 30 agosto al Castello di Santa Severa in provincia di Roma, Massimo Venturiello dirige Petrolini 90, il festival che celebra i 90 anni dalla scomparsa del grande maestro del teatro comico Ettore Petrolini. Fabio Colagrande.
9: Gastone, dandy vanitoso e malinconico quanto vacuo, è una delle sue maschere più celebri. Petrolini prendeva sul serio una cosa sola, il diritto di non prendere sul serio niente. Nato a Roma nel 1884, affascina da subito i futuristi con un teatro provocatorio fatto di gesti grotteschi e demolizione della retorica borghese. Con Fortunello e Nerone la maschera non imitava il reale, lo rendeva paradossale.
10: Ma tutto ciò che so...
9: E qui la sua modernità. Nonsense, slittamenti di senso, associazioni impreviste e giochi fonici fanno della parola il motore della scena. Petrolini anticipa così la comicità surreale del secondo Novecento, un riso che nasce quando il linguaggio, invece di confermare il mondo, ne rivela l'assurdità.
10: Sono un dirigibile, sono un che va dal fulmine, sono un parafulmine.
9: E forse per questo che 90 anni dopo Petrolini ci sembra così poco antico.
2: È tutto da Gabriele Di Domenico in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle 3.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. Intanto la Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. In Iran, Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. Torna l'allerta anche a Dubai, intercettati 2 missili iraniani, ma Teheran nega. Il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto del Golfo Persico dello Stretto di Hormuz e pubblica sul suo social Truth la mappa di Hormuz come nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha annunciato di aver chiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, fra cui la bambina Hind Rajab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto.
2: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponde a Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiese e Asilo che ha accolto la giovane. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo. Una 28enne è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente con una fetta di bacon. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

agli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia al

portantina. Lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori io ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene.

per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganno, è un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere.

Beh, come situazione non è che sia nuovissima, ci aveva già pensato fortunatamente meglio di me Fellini con i vitelloni. In ogni caso Rimini è rimasto uguale a com'era nei vitellini di Fellini. Nei vitellini di Fellini, sì, appunto. Oh no!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: estate musicale su In Blu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
3: TV 2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran alza il tiro e avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente, nel caso in cui Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese.
2: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime due settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di due missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le autorità di Gaza hanno aggiornato il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano contro una stazione di polizia di Gaza City a 9 morti e 15 feriti. Il Ministero dell'Interno, controllato da Hamas, accusa Israele di aver tentato di seminare il caos nella striscia, prendendo di mira le forze di polizia. L'esercito israeliano afferma che l'attacco aveva come obiettivo terroristi. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, un drone ha colpito un minibus, 4 morti a Kherson. Sotto pressione Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E la Rada, al Parlamento di Kiev, ha approvato la nomina di Yevhen Khmara alla carica di nuovo ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti due occupanti, il pilota, l'avvocato Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Bucicco, 55 anni di Matera, anche lei avvocato. Si indaga ora sulle cause dello schianto. L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore, finalista a Wimbledon nel 2022, grande accusatore di Sinner, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. «Ho commesso un errore, chiedo scusa», ha scritto l'atleta in un post sui social. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi sparo subito in apertura la giornata mondiale della fotografia, un'occasione che il 19 agosto di ogni anno richiama l'attenzione su una piccola grande rivoluzione che nel tempo è stata capace di fermarlo, proprio il tempo, no? Di raccontare storie, di connettere persone in ogni angolo del pianeta. Perché proprio il 19 agosto? Perché è il giorno in cui nel 1839 il governo francese rendeva pubblica la daguerrotipia, l'invenzione di Louis Daguerre, un dono libero per il mondo. Queste sono le parole che avevano scelto. E di fatto con quel gesto si apriva un'epoca nuova, dove diventava possibile catturare quello che prima si poteva.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
4: Ancora buon mercoledì pomeriggio, ben ritrovati in questo 22 gennaio 2025. Queste sono le classifiche di In Blu 2000, pronti anche per recuperare tutti i libri del momento negli ultimi 7 giorni. Mercoledì, di solito, a meno che non cambiamo le carte in tavola, è dedicato proprio all'editoria, quindi alle letture preferite dagli italiani. Proprio da voi, magari il libro o i libri che stiamo per citare in questa classifica speciale fanno parte proprio dei vostri preferiti, li avete letti nell'ultimo periodo, lo state leggendo, magari proprio il libro che avete sul comodino in questo momento, che vi state portando in viaggio per lavoro, per studio.

0: libri.
1: Quale sarà il sito di riferimento e soprattutto la casa editrice di riferimento per la classifica dei libri best seller di quest'ultima settimana? Ritorniamo in Mondadori Store, dall'omonimo sito, il Mondadori Store che ci propone appunto le 10 letture preferite dagli italiani negli ultimi 7 giorni. Iniziando dal numero 10, che è una sorpresa letteraria che ritorna in classifica, anche perché c'è stata già la seconda parte di Antonio Scurati dedicato al periodo del fascismo. Parliamo di M, il figlio del secolo. Ritorna alla posizione numero 10 anche perché c'è questa fiction che sta andando in onda, questa serie TV su Sky, che è ispirata proprio al romanzo di Scurati. Parla di fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta illuminati dal talento del romanziere, questi producono questa storia che suona addirittura inaudita, leggendo certe pagine. È un'opera davvero senza precedenti nella letteratura del nostro paese, premiata col premio Strega, tra l'altro, raccontando il fascismo come un romanzo per la prima volta dall'interno, senza nessun filtro politico o ideologico di nessun tipo. Scurati svela proprio questa realtà rimossa da decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo. E poi diciamo che M, il figlio del secolo, è anche questa opera televisiva che è stata realizzata praticamente su Sky, va in onda in questo periodo. La società del gruppo Fremantle ha prodotto la fiction M, il figlio del secolo, scritta da Stefano Bises e Davide Serino, che si è occupato anche di Il Re e di Esterno Notte, giusto per citare altre due fiction di successo, con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati. Lo stesso Scurati ovviamente è stato coinvolto nel progetto. Il romanzo ritorna in classifica tra i primi 10, al numero 10, M, il figlio del secolo di Antonio Scurati. Saliamo di un gradino e andiamo a trovare il nostro Papa, Papa Francesco, perché c'è Spera, l'autobiografia di Papa Francesco Jorge Maria Bergoglio, edito da Mondadori. Diciamo che per volontà dello stesso Papa questo eccezionale documento avrebbe dovuto in un primo momento vedere la luce soltanto dopo la sua scomparsa, ma il nuovo giubileo di questa speranza e anche l'esigenza di questo tempo lo hanno risolto a diffondere adesso questa preziosa eredità. Spera infatti è la prima autobiografia appunto mai pubblicata da un Papa nella storia, un'autobiografia completa la cui stesura ha impegnato gli ultimi 6 anni, che procede dai primi del Novecento con le radici italiane, anche l'avventurosa emigrazione in America Latina degli avi, per svilupparsi attraverso poi l'infanzia, gli entusiasmi, i turbamenti della giovinezza, la scelta vocazionale del Papa, la maturità, fino a coprire l'intero pontificato e il tempo presente. Una bellissima lettura che proviene dalla disponibilità personale dello stesso Papa Francesco. Spera, l'autobiografia, si trova al numero 9 questa settimana tra i libri più venduti secondo la classifica di Mondadori Store. Ritorniamo velocemente alla musica, lo facciamo con la musica italiana. C'è Zucchero con Una come te, il nuovo singolo sottotitolo Chinatown.

Si intitola Girls on Film, la canzone appena ascoltata dei Duran Duran. Oggi non ci occupiamo di film, ma il mercoledì è dedicato qui su Imbro 2000 alle classifiche dei libri più venduti, 10 libri più venduti secondo Mondadori Store. Siamo arrivati alla posizione numero 8, dove troviamo un giallo che ci accompagna da diverse settimane anche nel periodo festivo delle vacanze natalizie di Capodanno. È stato il più venduto tra i gialli libri a carattere mystery. Si tratta di Miss B e il Principe d'Inverno, e il cadavere nella biblioteca l'abbiamo lasciato da un'altra parte, mentre ritorna edito da Longanesi Libri, questa collezione appunto di Alessia Gazzola, che ha a che fare con il personaggio di Miss B. C'è quindi Miss B e il Principe d'Inverno, che arriva in questa classifica al numero 8, e poi abbiamo l'altro libro di grande successo dell'ultimo periodo, ovvero Miss B e il cadavere in biblioteca. Per segnalarvi altri libri edito da Garzanti, in questo caso della stessa autrice Alessia Gazzola, c'è Un tè a Shepperton House, oppure Questione di Costanza, questa nuova edizione di questo libro edito da Longanesi, scritto sempre da Alessia Gazzola con la sua maestria. E poi ricordiamo che ha pubblicato anche altri libri di successo come L'allieva e Il ladro gentiluomo, e questo per fare un po' un riassunto di quella che è l'opera di Alessia Gazzola, che sta andando benissimo in classifica con tutti i suoi libri. Be Unstoppable, Cuori di ghiaccio, Lily Red, l'autrice, New Compton Editori al numero 7. Al numero 6 troviamo Gianrico Carofiglio, edito da Einaudi, il suo libro Elogio dell'ignoranza e dell'errore. E ritorna Gianrico Carofiglio. Lui prima è stato un magistrato, e lo è, poi è appassionato politico, rappresentante dei cittadini in Parlamento. Oggi, da ormai molti anni, è uno degli scrittori più apprezzati anche del giallo contemporaneo. Parliamo appunto di Gianrico Carofiglio, che è ideatore anche dei personaggi più amati dei gialli italiani che si leggono oggi. Lui è nato a Bari, Carofiglio è fratello maggiore di Francesco, a sua volta importante scrittore e illustratore, e si dedica anche alla scrittura fin dal 2002, quando ha esordito con un libro con protagonista l'avvocato Guido Guerrieri, uno dei suoi personaggi più famosi e riusciti. Tra i suoi libri si ritrovano anche opere di narrativa e saggistica di vario genere, come Il passato è una terra straniera, che è stato trasportato anche sul grande schermo al cinema, ma anche altri gialli e personaggi che i lettori di Carofiglio conoscono benissimo, adorano, come Rancore, l'ultimo libro dell'autore pugliese, e La disciplina di Penelope, romanzo uscito lo scorso anno. Nel 2022 poi è uscita anche la riedizione di Carofiglio del grande successo Cacciatori nelle tenebre, la storia in formato graphic novel. E chiama Carofiglio, lo definisce anche uno sperimentatore della scrittura sottile e profonda, che ha tratto ispirazione per le sue storie della sua vita di uomo di legge e di tutti i giorni. In questo caso ci porta diciamo così nel nostro mondo, quello di tutti i giorni, dove possiamo trovare benissimo uno spazio per elogiare la nostra ignoranza e anche l'errore, che Carofiglio dice ben vengano. Ecco, ignoranza ed errore, nella vita non bisogna essere assolutamente perfetti. Elogio dell'ignoranza e dell'errore, Gianrico Carofiglio, edito da Einaudi, si trova al numero 6 questa settimana nella classifica dei libri di Mondadori Store. È arrivato il momento della musica, ritornano i Cure.

A Fragile Thing, la canzone dei Cure appena ascoltata qui su Blue 2000. Stiamo vivendo insieme alla classifica delle 10 opere, 10 romanzi, 10 libri più venduti, più apprezzati, anche più acquistati in rete, secondo la classifica di Mondadori, Mondadori Store ovviamente. Ritorniamo alla musica, prima delle prime 5 posizioni di classifica c'è Sting con Englishman in New York.

canzone, un momento migliore è stato il nostro disco in Blu 2000 della scorsa settimana. Andrea Laszlo De Simone qui nel pomeriggio di Blu 2000, dedicato alle classifiche dei libri. Allora, prime 5 posizioni della settimana, i libri più venduti. Al numero 5, una nostra vecchia cara conoscenza, che è Valérie Perrin, che non molla il colpo nella top 10 di qualsiasi chart dei libri di ordine e grado, con Tata, edito da EO Libri. Al numero 4 troviamo invece un'altra conoscenza, e che conoscenza, qui siamo al top dei libri più venduti, è sceso di qualche gradino, ovviamente calo fisiologico, anche se la scorsa settimana in un'altra classifica l'abbiamo trovato ancora alla numero 1, ovvero Aldo Cazzullo, edito da HarperCollins Italia, questo libro che è ormai un classico dell'ultimo periodo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Andiamo a vedere cosa accade alla numero 3, dove troviamo una nuova entrata, Deviant Satellite volume 4, un libro di L.E.B. edito da Sperling & Kupfer, una storia che è già arrivata ovviamente al quarto capitolo. Io mi perdonerete, mi sono perso anche i primi tre, però vi racconto la storia di Venus e Mavor, che sono satelliti in orbita legati da questa attrazione incredibile, capace di riscrivere anche la legge dell'amore. Fino a che punto loro sono disposti, questi protagonisti, a spingersi per proteggere le persone a cui tengono? Beh, in questo romanzo anche molto avventuroso dovete solo scoprirlo, e quindi acquistare Deviant, se non lo state già leggendo, Satellite volume 4, che si trova al numero 3 della classifica di Mondadori Store. Andiamo alla 2 con Rebecca Yarros, che firma Onyx Storm, altro romanzo d'avventura, mentre la numero 1 incredibilmente sale alla vetta, Il calendario di Frate Indovino 2025. Il calendario quest'anno non poteva non avere come tema il giubileo, indetto appunto da Papa Francesco lo scorso 9 maggio 2024. Da quando Bonifacio VIII nel 1300 istituì il primo anno santo, il giubileo ha rappresentato sempre nella vita della Chiesa un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale. I cristiani hanno vissuto e vivono l'anno giubilare come uno speciale dono di grazia, caratterizzato dal perdono dei peccati e dall'indulgenza plenaria, l'espressione della misericordia appunto di Dio. Quest'anno ricorrono anche 80 anni praticamente dal primo lunario di Frate Indovino, uscito nel 1946, quindi quale migliore occasione per recuperare questo calendario, che è ovviamente un classico tutti gli anni, curato da Daniele Giglio, il calendario Frate Indovino 2025, dedicato appunto all'anno santo, è il libro, anzi il calendario a questo punto, più acquistato, che è in vetta questa settimana tra i best seller della classifica di Mondadori Store. Facciamo un breve riepilogo anche di quello che è accaduto fino a questo momento. Abbiamo parlato di M, il figlio del secolo, al numero 10, di Scurati, al numero 9 c'era Spera, l'autobiografia, Ritorna il nostro Papa, Papa Francesco, al numero 8 Miss B e il principe d'inverno di Alessia Gazzola, al numero 7 Be Unstoppable, Cuore di ghiaccio, avventura edito da New Compton Editori, al numero 6 L'elogio dell'ignoranza e dell'errore di Gerico Carofiglio, al numero 5 Tata di Valérie Perrin, numero 4 con Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, al numero 3 Deviant Satellite volume 4, L.E.B. l'autrice. Rebecca Yarros invece firma il libro trovato alla posizione numero 2, Onyx Storm, e al numero 1, come detto, Il calendario di Frate Indovino 2025. Continuiamo con la musica, c'è un classico di Shania Twain. Let's go girls.

For the first time sono i The Script all'interno delle classifiche dedicate ai libri. Allora, in questo spazio piccolo, diciamo la verità, che ci rimane in questo pomeriggio di mercoledì, volevo dedicarmi non a una classifica in particolare, ma al recupero, diciamo, dei libri da riscoprire, quelli che sono usciti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, perché magari sono libri che non sono entrati nella top 10 di nessuna classifica, ma vale la pena sicuramente acquistarli, leggerli e soprattutto farli vostri per quanto riguarda i loro contenuti. C'è questo libro che volevo segnalarvi da recuperare, Sotto il cielo più azzurro di Luca Gervasi, di Sperling Kupfer, famoso e amatissimo sui social, merito soprattutto dei video con la sua gattina Belen, che è diventata anche un cartone animato, oltre ad essere la protagonista del libro Sette vite insieme a te. E qui Luca Gervasi ha deciso di mettersi a nudo e raccontare la sua storia più intima e segreta, una vicenda di riscatto ma anche di rinascita, che passa dal dolore che ha segnato la sua vita, in cui ci possiamo ritrovare benissimo tutti noi per varie vicende e vicissitudini, ma anche dalla forza di credere nei propri sogni, che sono capaci anche di cambiare l'esistenza di un ragazzo, che in questo caso diventa un esempio di forza e resilienza per tutti noi. Ripeto il titolo: Sotto il cielo più azzurro di Luca Gervasi. Tutti gli indirizzi perduti, questo è bellissimo, di Laura Imai, Messina, edito da Inaudi. Torna la prosa di questa scrittrice, che è capace di incantare tutti noi con queste storie toccanti che fanno davvero riflettere. Questa volta l'autrice ci porta in un ufficio postale di questa piccola isola, dove sono conservate praticamente tutte le lettere spedite a un destinatario irraggiungibile per i più svariati motivi. Quindi si trovano messaggi che non aspettano una risposta, perché ciò che conta è scrivere, perché scrivere può curare, tenerci compagnia, aiutarci a decifrare il mondo e la nostra stessa anima. Vi segnalo ancora una volta da recuperare in queste settimane, Se vi va, Tutti gli indizi perduti, di Laura Imai Messina. Noi continuiamo in musica, c'è Il cielo dei Tiro Mancino.

Siamo così arrivati alla fine del nostro percorso pomeridiano, fino alle 15 insieme con le classifiche che ritorneranno domani con un'altra chart. Forse vediamo se vi accontentiamo con il cinema, non lo so. Insomma, qui è tutto un work in progress, diciamo così. Grazie per aver seguito la classifica di oggi, dedicata ovviamente ai libri più venduti, grazie al sito Mondadori Store, dove trovate e recuperate non solo i primi 10 libri degli ultimi 7 giorni più venduti anche in rete, ma anche la top 100 addirittura dei libri, i best seller di questo periodo. Grazie davvero anche a chi ci ha seguito, tutti voi, e chi ha mandato messaggi a diretta a radioinblu.it. Vi aspetto domani con un altro appuntamento con le classifiche, tra poco invece le parole di Inblu 2000 con Marco Parce. Ciao a tutti e buon pomeriggio, tra poco l'informazione.

Manchester's bridge. Hello, sweetie.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. È tornata l'allerta a Dubai con intercettazione di due missili iraniani, ma Teheran nega. E il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto nel Golfo Persico e pubblica la mappa di Hormuz, nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E il Parlamento di Kiev oggi ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. La pace è un bene prezioso, il nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale che si è tenuta nella Basilica di San Pietro.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia. Perciò, al di là di mode e sensibilità degli autori, la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il Concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono sbarcati a Lampedusa dopo che il gommone di 7 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia Costiera. Nel gruppo partito dalla Libia anche 6 donne. Intanto Alarmfon ha lanciato l'SOS per un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale, con 52 vite in pericolo a circa 70 miglia da Lampedusa. E almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Secondo quanto riferito dall'agenzia France Press da fonti locali, la tragedia è avvenuta ieri a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Babua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Il 15enne italiano detenuto a Malta, accusato di una lunga serie di gravi reati, per ora resterà in carcere a La Valletta. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza, in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cari ascoltatori, ben trovati a Dritti al Cuore. Un cordiale saluto dal sottoscritto Don Andrea, un grazie fin d'ora a Daniele Orti, il nostro tecnico in regia, e un saluto cordiale al nostro ospite Corti Pietro, che tra poco presenterò. Nel frattempo dico subito che la puntata di oggi è dedicata all'Unitalsi. Cercheremo di conoscere come è nata, qual è la sua attività, e lo faremo con il presidente Rocco Palesi, che abbiamo in collegamento telefonico. Presidente, buongiorno a lei.
1: Buongiorno Presidente, eccoci pronti sempre per l'Unitalsi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Le domando, che cos'è l'Unitalsi per i nostri radioascoltatori?
2: Ma l'Unitalsi è un'associazione ecclesiale che vive di pellegrinaggi in maniera particolare, perché siamo conosciuta in tutta Italia come associazione che vive insieme soprattutto agli ammalati e alle persone fragili un'esperienza di pellegrinaggio in maniera particolare a Lourdes, che è un po' la nostra casa principale, e poi in altri santuari.

0: quali spassi sicuramente in Italia o anche all'estero, parliamo di Fatima, parliamo anche pellegrinaggi purtroppo che oggi non riusciamo a fare, che sono quelli in Terra Santa. Ma a fianco poi ai pellegrinaggi, l'Unitalsi, conoscendo tante persone che vivono con noi questo tipo di esperienza, poi porta sul territorio queste conoscenze con queste persone e continua la sua attività di volontariato attraverso le nostre sottosezioni, stando soprattutto a fianco alle persone ammalate, fragili, bambini, eccetera. Da qui nascono anche i nostri progetti sul territorio. Uno in particolare ci contraddistingue, che è il progetto dei piccoli, dove raccogliamo in alcune case sparse in Italia, a Milano in maniera particolare, a Genova, a Roma, a Napoli, dove accogliamo le famiglie che hanno dei bambini che purtroppo hanno necessità di essere ricoverati in nosocomi specializzati, e quindi offriamo queste case gratuitamente per accogliere le famiglie, i genitori che devono stare accanto ai loro bambini.
1: Rocco, possiamo dire che siete gli angeli custodi dei malati, dei bambini?
0: Ma noi ci sforziamo di esserlo, nel senso che ci mettiamo del nostro, cerchiamo di esserlo con le nostre, logicamente con le nostre fragilità, però ci sforziamo di stare accanto a loro, anche perché sappiamo che stare a fianco alla fragilità, poi ci si accorge che essa non è un limite, ma si rivela invece piuttosto una opportunità di relazioni autentiche, di crescita spirituale, perché quando si è accanto alla malattia, si è accanto alla fragilità, agli anziani, ai bambini, il mondo cambia completamente, le prospettive cambiano completamente, quindi la velocità del quotidiano si trasforma in ascolto, in lentezza, in qualche cosa di più intimo, più importante.
1: Per i nostri radioascoltatori, sappiamo molto bene che l'Unitalsi organizza questi pellegrinaggi di cui lei ha fatto cenno, che è possibile iscriversi liberamente, perché tutti possono partecipare ed essere accompagnati o da un familiare, oppure voi stessi avete una squadra di volontari che può affiancare l'anziano o il malato che desidera partecipare a un pellegrinaggio.
0: Sì, è la nostra grande particolarità, nel senso che abbiamo una sfera di volontari che durante i pellegrinaggi accudiscono tutte le persone anziane o ammalate che vogliono fare un'esperienza con noi, un'esperienza sicuramente spirituale, ma che in altra maniera non potrebbero arrivare, per esempio a Lourdes. Quindi noi organizziamo dei treni, i cosiddetti treni bianchi, dove abbiamo anche delle vetture ambulanza, dove riusciamo ad accogliere anche casi molto critici, malattie anche in uno stato avanzato, e con l'aiuto anche di medici volontari e paramedici riusciamo anche a dare un supporto medico durante tutto il viaggio, e poi in permanenza lì a Lourdes, nella nostra casa di accoglienza che si chiama Salus, dove noi li accudiamo e facciamo vivere insieme a noi, perché poi tutto il pellegrinaggio vive un'esperienza straordinaria nella grotta di Massabielo, dove Maria accoglie tutti, la nostra madre, senza guardare le fragilità di ciascuno, ma ci guarda sempre tutti con lo stesso sguardo, che è uno sguardo amorevole e di accoglienza, e ci dona la speranza, soprattutto a chi porta addosso una malattia, una difficoltà, la speranza che la vita forse magari non offre la guarigione fisica, ma sicuramente un aiuto, una forza interiore per proseguire la propria vita in maniera differente.
1: Rocco, tra le tante iniziative che voi portate avanti a favore degli anziani, delle persone fragili, dei malati, voi però avete un occhio di riguardo anche verso i giovani, per i quali cercate ogni modo di abbassare la quota di partecipazione, purché partecipino e perché vivano questa esperienza anche come barilieri, come aiuto. E tra queste iniziative c'è la giornata nazionale del 21 e del 22 di marzo, dove offrite un gesto di bontà attraverso l'iniziativa della vendita a offerta libera poi della pasta. Che spirito vi guida in questa scelta?
0: Ma intanto i giovani sono sicuramente la forza trainante della nostra associazione, e così lo deve essere, perché un'associazione che oggi ha maturato oltre 120 anni di vita deve continuare attraverso la forza dirompente, la fantasia, tutto quello che un giovane può mettere nel suo volontariato. Non a caso a fine aprile abbiamo organizzato un belinaggio dei giovani nazionale ad Assisi, e questa sede di Assisi tra l'altro in quest'anno particolare, dove si ricorda San Francesco nei suoi 800 anni dalla morte, ha un significato molto, molto importante. Allora, nella giornata nazionale noi scendiamo su tutte le piazze d'Italia o anche davanti alle chiese per offrire questo pacco di pasta, ma soprattutto per far conoscere la nostra associazione attraverso anche la presenza dei giovani, dei volontari, e offriamo questa pasta, che non è una scelta, voglio dire, è una scelta voluta, nel senso che volevamo dare davvero il segno di un bene che dà il senso del nutrimento, che troviamo in tutte le case e su tutte le tavole ogni giorno, per ricordare a noi stessi che il volontariato non è il volontariato del giorno di festa, ma deve essere un volontariato quotidiano. Allora il 21 e 22 marzo tutta l'associazione si mobilita per presentarsi davanti a queste chiese, nelle piazze, per presentarsi e per far vivere davvero l'esperienza del pellegrinaggio a chiunque si vuole accostare a noi e si vuole iscrivere per i prossimi pellegrinaggi, che tra l'altro il primo partirà per Lourdes il lunedì dell'Angelo con la sottosezione di Verona, e poi fino a fine ottobre avremo settimanalmente pellegrinaggi che partono da tutte le città d'Italia.
1: Io la ringrazio, Presidente. Abbiamo appena dialogato con il Presidente dell'Unitalsi Nazionale Italiana, Rocco Palese, il quale ci ha presentato l'associazione, ci ha presentato anche le iniziative principali che sono state messe in atto, e nelle sue parole è emerso anche l'invito ai nostri radioascoltatori di interessarsi di questa proposta e, perché no, in questo anno approfittare per andare alla Casa di Maria, per affidare a lei ogni nostra fatica e difficoltà. Grazie, Presidente.
0: Grazie a lei, grazie a tutti.
1: Grazie, arrivederci.
2: Arrivederci, Presidente.
1: E dopo aver ascoltato il Presidente, Pietro, che sei Presidente della sottosezione di Albano, sei stato coinvolto indirettamente quando ha messo in evidenza il Presidente che lei è, sei uno di tanti Presidenti presenti nel territorio italiano.
2: E certo. Noi nella nostra regione siamo 19 sottosezioni, regione qui del Lazio, e intanto volevo sottolineare quello che ha detto il Presidente, quanto è importante l'Unitalsi nella sua attività, perché l'Unitalsi fa bene all'uomo, specialmente nella nostra società attuale dove ci sono tante difficoltà, e come ha detto il nostro Presidente Palese, noi curiamo i malati nel corpo, ma io ho visto tante sofferenze anche interiori, che chi riesce ad andare a Lourdes sicuramente queste sofferenze interiori, che oggi pure ci sono e sono notevoli, vengono lenite da quel luogo speciale che è Lourdes. Per cui ecco, Lourdes è un luogo dove bisogna soltanto andare per capire quanto è importante per l'uomo di oggi, che è un uomo in cui si trova soffocato da questo tipo di società,
1: ecco. Questo non c'è dubbio. Ci torniamo tra poco, Pietro, perché abbiamo in linea anche Bianca Maria Spada, consigliera nazionale, e con lei vogliamo capire come vengono organizzati oggi i pellegrinaggi. Ciao, Bianca, buongiorno a lei.
2: Ciao Bianca Maria.
3: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Bianca Maria, so che sei responsabile per quanto riguarda i pellegrinaggi, in particolare anche per la proposta che ha appena fatto cenno il Presidente, dedicata ai giovani ad Assisi. Innanzitutto, esatto, come siamo a livello di pellegrinaggi?
3: Allora, per il 2026 Unitalsi ha programmato una ricca stagione di pellegrinaggi, 45 aerei e 25 treni che porteranno a Lourdes migliaia di persone, di storie, di sofferenze, di fragilità. Perché Unitalsi ci ha insegnato nei suoi tanti anni di storia una differenza sottile ma sostanziale, quella tra fare un viaggio e vivere un pellegrinaggio. E sullo stile di Unitalsi, oltre ai pellegrinaggi a Lourdes, saranno altre le mete che raggiungerà il nostro carisma: Loreto, Fatima e Santiago, Bannò, Siracusa e Assisi con i giovani, che è quello, ecco, più vicino nel tempo.
1: Che cosa sarà? Dimmi Bianca Maria.
3: Assisi sarà letteralmente invaso da più di 500 dei nostri giovani dal 24 al 26 di aprile. E ci metteremo in cammino per un appuntamento che non è solo una data sul calendario, ma un ritorno alle radici. Riprenderemo un cammino perché per causa di forze maggiori si è interrotto. Il pellegrinaggio dei giovani Assisi era stato programmato per il periodo Covid, lockdown, e poi rimandato per 22 volte. E lo facciamo in occasione di un anno speciale, quello dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.
1: Parlavate di 500 giovani circa che parteciperanno a questo evento, e naturalmente è un anno importante perché ricordiamo gli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi, e sarà uno dei tanti eventi dei giovani, perché poi sappiamo che anche in agosto i frati francescani hanno organizzato il grande congresso internazionale. Domanda: che tipo di persone partecipano ai pellegrinaggi? Che fascia, oltre i malati?
3: In questo pellegrinaggio specifico abbiamo adesioni da tutta l'Italia, da nord a sud. Ci saranno famiglie, ci saranno volontari, ci saranno medici, ci saranno sacerdoti, ammalati, disabili in carrozzina. Questo pellegrinaggio specifico lo dedichiamo alla fascia d'età dai 14 ai 35 anni. Ma negli altri pellegrinaggi sono tante le persone che accompagniamo, e di ogni fascia d'età. A giugno avremo anche il pellegrinaggio dei piccoli, dove accompagneremo i bambini, in particolare i bambini che hanno particolari fragilità fisiche, nell'incontro con Maria alla grotta di Lourdes.
1: C'è Pietro qui presente, che è presidente della sottosezione di Albano, quindi se vuole intervenire anche tu, Pietro, fallo pure.
2: Sì, senza dubbio, anche perché, come abbiamo detto, tutte queste attività sono indispensabili per il bene dell'uomo, perché anche io ho iniziato a conoscere l'Unitalsi, non sapevo che cosa significava, ma veramente ha cambiato la mia vita in un momento così difficile che non avrei mai immaginato di poter fare fronte a queste difficoltà. Ma ripeto, andando a Lourdes, partecipando all'attività Unitalsi, ho capito che anche nelle difficoltà l'uomo, se si aggancia alla preghiera fiduciosa, senz'altro trova la strada per venirne fuori. Per cui, ecco, l'Unitalsi è questo: salva le persone quando si trovano nelle difficoltà, sia materiali che spirituali, e per cui chi riesce a salire su quel treno, su quell'aereo che va a Lourdes, sicuramente torna a casa cambiato, come dice il nostro inno. Nessuno torna a casa come prima di partire, perché Lourdes è un luogo speciale, sicuramente baciato dal cielo, e raccontare non è neanche facile. È importante che la persona riesca appunto ad avere la volontà di andare, e senz'altro la vita gli verrà senz'altro cambiata, nel senso che verrà vista in un modo diverso, e questo è sicuro.
1: Ecco, Bianca Maria, una testimonianza diretta da uno che partecipa oltretutto in qualità di presidente, ma di appassionato, perché lo si sente dalle parole e dal modo con il quale si rivolge.
3: Tra l'altro io anche sono una ormai veterana di pellegrinaggi, partendo peraltro dalla parte più remota della Sicilia, perché partiamo da Siracusa in treno. Abbiamo percorso negli anni, abbiamo veramente ripercorso tutta l'Italia, risalire fino ad arrivare a Lourdes, e in questa percorrenza abbiamo sperimentato e abbiamo vissuto delle storie che ogni anno, forse è questa la bellezza dell'esperienza del pellegrinaggio a Lourdes con l'Unitalsi, cioè la bellezza è che ogni anno, pur facendo lo stesso pellegrinaggio, pur andando magari con tante persone che rincontriamo da un anno all'altro, l'esperienza che viviamo è sempre diversa. E anche questo è un po' il miracolo dell'esperienza di Lourdes. Ogni volta portiamo delle storie diverse, ogni volta partiamo con nel cuore sicuramente dei sentimenti diversi. E questo fa sì che ogni esperienza sia un'esperienza nuova. E lì portiamo, lì alla grotta di Lourdes, a Maria, portiamo tutte le nostre fragilità, le nostre sofferenze, perché le possa convertire in gioia, la gioia poi dello stare insieme.
1: Bianca Maria, ai nostri radioascoltatori, quasi come un augurio, un saluto, prima veramente di salutarci, e quale parole desidera rivolgere, quale invito rivolgere ai radioascoltatori di Radio Vaticana?
3: L'invito è quello di partecipare ai nostri pellegrinaggi, perché come ci siamo detti, Unitalsi già da sempre insegnato, ce l'ha insegnato la sua storia, ce l'insegna tuttora, che è diverso partire per un viaggio o vivere un pellegrinaggio. Chi viene con Unitalsi sperimenta un'esperienza che davvero riesce a cambiare la vita.
1: La ringrazio di cuore Bianca Maria Spada, consigliera nazionale dell'Unitalsi, e un augurio di buon lavoro e di buon pellegrinaggio.
3: Grazie.
1: E allora
3: grazie.
1: Le affido anche un compito, Bianca Maria, davanti alla grotta di Lourdes, di ricordarsi di quanti lavorano a Radio Vaticana e di quanti seguono Radio Vaticana.
3: Sempre.
1: Grazie infinite Bianca Maria. Arrivederci.
3: A voi un saluto.
1: Ed eccoci di nuovo con te, Pietro Corti, presidente della sottosezione Unitalsi di Albano. E mettevi in evidenza che hai conosciuto la realtà dell'Unitalsi attraverso, all'inizio accostandoti nella tua esperienza, ma hai ricevuto di più di quello che tu stesso hai donato.
2: Questo senza dubbio, perché come dico alle altre persone, quando andiamo si va all'Lourdes e si entra nell'Unitalsi per donare, per farsi, per aiutare, ma alla fine chi viene aiutato è il volontario, perché questi malati con i loro sguardi, anche con le loro lacrime, poi tu porti a casa un tesoro, per cui noi andiamo per aiutare, ma quelli che poi veniamo è noi che alla fine siamo aiutati da loro, e questo è un binomio bellissimo che si può creare soltanto appunto partecipando e andando a Lourdes, vedendo queste persone, ripeto, anche in carrozzina, che sono più felici di noi, che siamo liberi, e alla fine ti poni una domanda e ti cambia il modo di vedere il mondo, la vita. E questo è successo a me, perché sicuramente se non andavo a Lourdes con quello che mi è capitato, io a questo punto sarei stato, come si dice a Roma, sotto un treno, nel senso che non avrei superato la difficoltà così notevole in cui mi sono trovato a fare fronte.
1: Anche perché Lourdes è un'esperienza di fede, certamente, ma è anche un'esperienza di fraternità, di amicizia.
2: Di amicizia, ecco, sul treno si forma un'amicizia così forte che sembra che le persone si conoscono da anni, perché subentrano colloqui così forti che non verrebbero fuori in un'altra situazione, in qualsiasi situazione di tutti i giorni. Sul treno già lì comincia il pellegrinaggio, perché si creano veramente simpatie, discorsi così anche intimi, che da in altri luoghi non vengono fuori,
1: perché forse ci si sente sullo stesso piano,
2: ecco, forse questo,
1: e si condivide,
2: sì,
1: un'esperienza in quel momento uguale per tutti.
2: È unica, certo.
1: Nessuno si sente giudicato e nessuno si azzarda a giudicare.
2: È unica, ecco,
1: in quel contesto.
2: Perché appunto unica, perché se non sei su quel treno certe circostanze non vengono fuori. Ecco, per cui questa è una cosa veramente bella e si può soltanto, ripeto, non raccontare, ma bisogna viverla. Ecco, per cui io adesso colgo l'occasione di invitare tutti a Lourdes, perché veramente è una cosa fuori della norma.
1: Pietro, sei 9 anni, se non sbaglio, che sei presidente, mi dicevi?
2: Ecco, adesso sì, sono 9 anni, quest'anno finisco, e anche qui è stata la Madonna che mi ha voluto, perché io, essendo un tipo, che non mi piace stare in pubblico, eccetera, non so come ho fatto ad accettare questo incarico.
1: E soprattutto a reggere per 10 anni.
2: Ecco, a reggere per 10 anni, perché sono incarichi, insomma, che alla fine ti danno un impegno non indifferente. Però, ripeto, la gioia dei malati, il sorriso, come ho già detto prima, fa dimenticare tutte le fatiche. Ecco, e come dicevamo prima con Rocco, Noi come sottosezione di Albano cerchiamo di favorire i giovani con delle attività per far entrare delle sovvenzioni, perché il giovane chiaramente non può arrivare alla quota che si chiede, e allora facciamo tante attività per ridurre questa quota. E devo dire che i giovani che arrivano, chi riesce ad entrare nella nostra ottica, vedo che poi si appassiona al malato e partecipa in un modo che io neanche l'avrei mai

0: oltre che appunto offrire questi cofanetti che ci aiutano economicamente, in piazza c'è un nostro amico chef che cucina appunto questa piazza, e le persone che verranno la possono anche degustare. Così,
1: quindi chi è in zona di Nettuno sa che trova la pasta pronta in,
0: sì,
1: piazza,
0: in piazza
1: per sostenere l'Unitalsi.
0: Sì.
1: Io ringrazio di cuore Pietro Corti, presidente sottosezione dell'Unitalsi di Albano, Bianca Maria Spada, consigliera nazionale che ci ha raggiunti telefonicamente, così come Rocco Palese, presidente dell'Unitalsi. Come Radio Vaticana noi vi ringraziamo per il servizio che prestate a favore dei malati, dei bambini, abbiamo sentito, ma anche dei giovani, perché il vostro impegno per i giovani è un modo per motivarli e saper gustare la vita, non solo la pasta, ma anche gustare la vita in pienezza. E tra qualche istante noi ci lasceremo con una canzone, Quando sarei piccola, perché è Cristicchi che ricorda la sua esperienza. Quando sarai piccola ti aiuterò io, mamma, a crescere, ti aiuterò io a darti le attenzioni che avevi bisogno. E credo che sia una canzone che bene conclude questo tempo dedicato all'Unitalsi. Ai radioascoltatori, il grazie di cuore per averci seguito sotto questo profilo.
0: È vero. Ecco, io volevo soltanto chiudere con lo slogan nostro che dice: noi prendiamo per mano la sofferenza, ma per come l'ho vissuta io, è spesso la sofferenza a prendere per mano noi e tirarci fuori dal buio delle ferite ed a insegnarci a vivere.
1: Grazie di cuore Pietro, auguri e a presto con la seconda parte.
2: Di quell'anello al dito ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra una mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Oggi vi ho portato un album che è uscito nel 2007 di una straordinaria artista, di una grande cantante della nostra musica italiana, Ornella Vanoni, che abbiamo ascoltato in diverse occasioni appunto nel corso di questa stagione estiva. L'album di cui vi parlo si chiama Una bellissima ragazza, ottenuto tra l'altro un premio importante, il premio Lunezia, per il valore artistico e letterario.

Perché i testi sono particolarmente belli in quest'album, sono testi di Lavezzi, Pacifico, di Zeppieri, di Bungaro, di Renato Zero, di Ron. Ornella Vanoni ha sempre prediletto la canzone d'autore e ne è stata, come sapete, una straordinaria interprete. Incominciamo ascoltando il brano che dà il titolo all'album e che è il secondo brano nella, appunto, nell'ordine delle tracce. Si intitola Una bellissima ragazza.

Ed ora un brano di Teofilo Ciantre, tradotto in italiano da Alberto Zeppieri, che Ornella Vanoni esegue come una sorta di augurio nei confronti di una bambina, di sua nipote. Si intitola Buona vita.

quando ti sposti, ovunque ti trovi. Per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: santo. La mañana resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buon pomeriggio amici e ascoltatori, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Il mondo alla radio di oggi si trasferisce nella Repubblica di San Marino e poi andremo a Rimini. Anticipiamo le attese di quello che sarà il viaggio di Papa Leone il prossimo sabato 22 di agosto, prima nella Repubblica di San Marino e poi nella città di Rimini, tra cui il meeting per l'amicizia tra i popoli. Sarà, immaginiamo, una giornata intensa, una giornata ricca, molti gli appuntamenti, li ricordiamo brevemente. La mattina il Papa sul Titano incontrerà le autorità e la comunità della Repubblica di San Marino. Nel pomeriggio il Papa si sposterà a Rimini, prima al meeting per l'amicizia tra i popoli, alla fiera di Rimini, poi i malati, incontrerà i malati e i più fragili in cattedrale per concludere con la messa al porto di Rimini, nello stesso luogo dove nel 1982 celebrò la messa San Giovanni Paolo II. Ma intanto, amici ascoltatori, per capire come la comunità della Repubblica di San Marino e la città di Rimini si stanno preparando a questo grande abbraccio con Papa Leone, abbiamo incontrato i due vescovi, il vescovo di San Marino e il vescovo di Rimini, e allora tra poco li avremo in collegamento. Andiamo nella città di Rimini a incontrare Monsignor Nicolò Anselmi in attesa del collegamento con la Repubblica di San Marino. A Monsignor Anselmi abbiamo chiesto il significato di questo viaggio del Papa nella città di Rimini. Ascoltiamo. Rimini è la capitale del turismo estivo. Che significato ha per la diocesi accogliere il Papa in pieno agosto nel cuore della stagione balneare?
9: Vabbè, certo. Diciamo che, così dicono i giornali e le statistiche, qui dalla nostra riviera durante questi quattro mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui certo non saranno tutti in questa occasione qui, però è sempre per la Chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme tra famiglie, giovani. Vita diurna, vita notturna, sempre un modo di vivere, quella che il Papa chiama una magnifica umanità. Ecco, qui è molto varia, proveniente da tutto il mondo, da tutta Europa, da tutto il mondo e da tutta Italia ovviamente.
8: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli. Lei personalmente cosa si aspetta che il Papa lasci ai giovani e ai visitatori del meeting?
9: Vabbè, indubbiamente il meeting in cui durante la lunga estate riminese, la settimana del meeting è una settimana molto particolare perché c'è una proposta culturale forte, no? E quindi accompagnata da mostre, ma soprattutto da tante persone, anche da tanti volontari, anche come dicevate giustamente, da tanti giovani. E il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia, prima di tutto è quella, no? Che dà speranza, che incoraggia a continuare a cercare questo amore che muove le stelle, questo qui è il sole e le altre stelle, questo qui è il titolo, questo vale per tutti, vale in particolare per i giovani, che oggi più che mai mi sembra che abbiano bisogno di essere incoraggiati nel bene, ecco, non fare prevalere, diciamo, far prevalere la civiltà dell'amore rispetto, diciamo, alla cultura della potenza, come dice lui nella sua ultima enciclica. Ecco.
8: Nel pomeriggio il Papa visiterà i più fragili, gli ammalati, nella cattedrale di Rimini. Ecco, per la Chiesa riminese questo che momento sarà?
9: Ecco, sì, questo effettivamente è un momento importante. Abbiamo scelto che nelle tre tappe, diciamo così, rimenesi, una al meeting, la seconda sia quella di incontrare i malati, ma anche i carcerati, ma i disabili, ma anche i giovani che stanno facendo magari un cammino terapeutico nelle comunità Papa Giovanni, della Papa Giovanni XXIII, di San Patrignano. Credo che questo sia un momento importante, perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre, che stanno vivendo magari in salita, diciamo così, un momento difficile della loro vita, e che devono comunque essere al centro dell'attenzione del Papa, della vita della Chiesa, e mi verrebbe da dire un po' di tutta la società. Per cui lo consideriamo un momento molto importante. Ora ci saranno in cattedrale circa 650 persone, altrettante però saranno anche sulla spiaggia, e poi molte altre ci seguiranno anche lungo le strade oppure da casa attraverso la televisione e la radio.
8: Monsignor Anselmi, la giornata di sabato 22 agosto alla città di Rimini, la visita alla città di Rimini del Papa, si chiuderà al porto, proprio dove andò San Giovanni Paolo II nel 1982. Qual è il valore di questa messa sul mare?
9: L'Eucaristia è comunque il momento, diciamo così, più importante di tutta questa giornata, di tutta la giornata della vita della Chiesa, di tutta la giornata della vita di ogni cristiano, e penso anche del Papa, perché intorno a Gesù, presente sull'altare, nella sua parola e nella comunità riunita, si vive una sua presenza molto molto particolare, per cui il fatto che sia fatto lì e che anche tante altre persone, a parte in riva al mare, che il mare anche nella predicazione, nella vita di Gesù, il lago di Tiberiade, il luogo della vocazione, il luogo della missione, è il luogo della tempesta sedata, della pesca miracolosa. Gesù usa tanto, no? Diciamo, vive tanto in riva al mare. E poi indubbiamente sulla spiaggia tantissime persone si potranno avvicinare, forse fedeli, ma anche un po' persone incuriosite, alla persona del Santo Padre, e raggiungere anche attraverso i tanti volontari così la sua parola, la sua proposta. Quindi è un luogo molto importante anche dal punto di vista della testimonianza e della missionarietà.
8: Per concludere, Monsignor Anselmi, Rimini è una città del divertimento, è una città, come abbiamo detto, del turismo. Ecco, l'impatto con la proposta religiosa, che cosa, come può cambiare questa città?
9: Secondo me è vero, il turismo oggi, più oltre che divertimento, è un periodo, le vacanze sono un periodo di uscita dalla frenesia delle nostre giornate, no? Per cui le famiglie, le persone in vacanza hanno anche più tempo, no? Le messe serali sono sempre piene di persone, c'è più voglia anche di stare insieme, di ascoltare, di riflettere, per cui è una grande occasione. Cioè, è vero che l'estate può essere una distrazione, ma può essere anche una grande occasione. Noi siamo convinti che questo vorremmo riuscire ad offrire alla comunità, alla nostra diocesi, a tutte le persone che sono qui, a tutti i turisti, l'occasione per pensare, perché poi le cose che il Papa ci darà, ecco, ci dirà, non rimangano lì, ma continuino a essere, diventano un bagaglio, una ricchezza per tutta la diocesi e per le persone che ci hanno partecipato, sicuramente. Io volevo ringraziare perché effettivamente l'organizzazione di questa giornata è stata fatta con il concorso di tante persone, mi verrebbe da dire anche da tutto il popolo, ecco, per cui 550 volontari, 650 coristi, 130 persone e poi tantissima gente che in questi giorni ha pregato, si è dato da fare, ha distribuito volantini, ha appeso manifesti, ha organizzato eventi, concerti. Anche dal punto di vista finanziario abbiamo scelto di non di non avere dei grandi sponsor, ma di finanziarci un po' dal basso con le offerte di tutti, e quindi ringrazio anche l'amministrazione, le istituzioni, anche per la sicurezza, che sono state veramente collaborative, è stato i tecnici, i professionisti che si sono messi a servizio, è stato veramente è tutta la diocesi veramente che tutti hanno fatto qualcosa, comprese le suore di clausura che hanno pregato, insomma, che hanno firmato biglietti, insomma. È stato un lavoro veramente corale, veramente sinodale, ecco, oggi si direbbe. Per cui di questo sono molto contento.
8: E ringraziamo Monsignor Niccolò Anselmi, il Vescovo di Rimini, che ci ha parlato dell'attesa dell'arrivo del Papa il 22 di agosto, sabato prossimo, nella città in riva all'Adriatico. Ma noi ci spostiamo solo di circa 30 chilometri da Rimini, saliamo verso la Repubblica del Titano, la Repubblica di San Marino, e saluto e ringrazio Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro, con il quale abbiamo ripristinato il collegamento. Monsignor Beneventi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
8: Il Papa torna a San Marino dopo 15 anni. Il 19 giugno del 2011 visitò la Repubblica Benedetto XVI. Le chiedo, eccellenza, in un'epoca che è così mutata rispetto all'ultima volta, all'ultima visita papale, qual è il bisogno spirituale più urgente che la comunità di San Marino oggi chiede?
1: Sicuramente quello di ritrovare un'ancora di senso, di speranza. In questa frammentazione c'è bisogno di ripensarsi, di

0: E ha sottolineato che la visita di Papa Leone sabato prossimo sarà una finestra sul mondo. Perché?
1: Beh, perché dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità. Vogliamo quindi che il principio, la visione, lo sguardo dell'accoglienza non sia soltanto una retorica, ma uno stile di vita condiviso con la quale vogliamo leggere e dire la nostra disponibilità al mondo per un cammino di pace.
0: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino. Che ulteriore significato può dare alla visita?
1: Questa visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, la memoria, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali. Basti pensare che i due stati hanno un voto anche all'interno dell'Assise dell'ONU, e questo è bello perché la cultura cristiana, che fa da linfa, nutre il senso di questo dovere civile, che insieme allo Stato del Vaticano, proprio a 100 anni appunto da questo rapporto di amicizia, vuole sigillare ancora di più la condivisione di un servizio per il bene comune, a partire da quella matrice cristiana che si traduce in quotidiana cooperazione per la tutela della dignità umana, della famiglia e soprattutto della coesione sociale.
0: Restiamo su questo, Monsignor Beneventi, perché mi sembra una chiave interessante. Il Papa inizierà la visita a San Marino con l'incontro istituzionale con la reggenza, con i capi reggenti di San Marino, poi andrà in Basilica davanti alle reliquie di San Marino. Vede un filo conduttore che unisce questi due momenti?
1: Non solo vedo un filo conduttore, ma vedo la matrice dell'identità di questo Stato, che mette sempre insieme la Basilica, che è il luogo dove avviene anche l'elezione, e ancor di più l'istituzione dei capitani reggenti, quindi questo riferimento al fondamento del santo e ai valori cristiani, che trova poi dopo nel Palazzo Pubblico quell'identità civile dove si esprime una comunità di fede e di valore. E quindi, come più volte ho detto e mi piace dire, non vi è separazione tra servizio al bene comune civile e la custodia della fede. Basilica e Palazzo Pubblico sono i due volti della stessa storia di una comunità che trae le proprie radici spirituali, in forza delle quali edifica una società libera e giusta. Non ci può essere libertà a San Marino se non c'è senso di comunità, che si è costituita proprio storicamente intorno alla figura del santo, che a partire dalla Basilica ne ha dato sviluppo.
0: Monsignor Beneventi, un'ultima riflessione. Lei è stato eletto alla guida della Commissione della Chiesa Italiana della CEI per la cultura e le comunicazioni sociali, praticamente subito dopo la pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone sull'intelligenza artificiale. Come pensa possa inserirsi il messaggio del Papa sulla custodia dell'uomo, dell'umano, in una comunità come quella di San Marino, che è a misura d'uomo?
1: Innanzitutto recuperando il principio della separazione tra strumenti tecnologici e dignità della persona, ma soprattutto libertà della persona che governa questi strumenti. Per me è importante ribadire che la tecnologia deve rimanere uno strumento e non deve essere mai il metro dell'uomo. E a San Marino questo si esprime proprio in un contesto in cui gli algoritmi, l'intelligenza artificiale non sono la tentazione spersonalizzante delle relazioni, ma sono una realtà che si mette a servizio di quei valori etici con i quali vogliamo esprimere la prossimità fisica, la relazione, ma ancora di più, come ci direbbe il Papa, la custodia di quell'umano che trova proprio nel senso comunitario a San Marino un terreno fertile. Quindi per me è importante ribadire che il Papa ci dà nella sua enciclica quei criteri, quelle visioni e quegli strumenti proprio per dire quale deve essere il nostro rapporto con l'innovazione e tecnologica.
0: Grazie per averci parlato di questa attesa di Papa Leone sabato prossimo a San Marino. Monsignor Beneventi, le auguri.

0: Abbiamo una buona visita e naturalmente grazie per essere stato sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a tutti voi.
0: Amici ascoltatori, noi ci fermiamo qui, vi abbiamo fatto vivere l'attesa della visita del Papa a San Marino e poi a Rimini, al meeting. Naturalmente vi ricordiamo che la Radio Vaticana sarà in collegamento diretto per tutta la giornata di sabato 22 agosto da San Marino prima e poi da Rimini con vari colleghi per testimoniarvi radiofonicamente questa visita. Grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio, grazie a Marina Tomarro in regia, la linea va ora a un brano musicale.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Il mondo alla radio.
1: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
2: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Valdelsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
1: Certo,
2: nella,
1: di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
2: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
1: Certo.
2: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità, sono dei presidi di umanità, anche perché, diciamo, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
1: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto, diciamo, questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
2: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione, e quindi essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri e delle opere di artisti come Anthony Gorme, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
1: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
2: Sì, esatto, per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembrerà una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po' che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che, appunto, magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
1: Certo.
2: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
0: Adotta pazza che ta Maria me, adotta pazza che ta Maria me.
1: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
3: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune. Il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con una riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur diciamo tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
4: Ecco, senta, la città vecchia,
3: sociale,
4: la città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
3: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
4: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
3: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
1: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio.
1: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
5: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio, quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
1: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
5: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
1: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
5: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale. Ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale, e lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
1: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
5: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027, dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
1: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
5: Grazie a voi, buona serata.
1: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Alexa, metti radio...
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Feria Quarta, Hebdomade Quarte.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Una regione al giorno da esplorare in orario aperitivo. Questa è Restate in Italia e devo dire, qui a Inblu 2000 con Livio Cosentini in regia ci siamo resi conto di essere un po' sedentari forse quest'estate. Insomma, abbiamo bisogno di fare movimento e questo è quello che vi promettiamo per quest'oggi, ma vi garantiamo che avremo anche un bel finale che ci ritemprerà. Però per fare un po' di movimento vi portiamo nella regione di oggi, che è la Calabria, e ci facciamo guidare da Ivan Arella, che è guida ambientale escursionistica di Escursioni Calabria. Buonasera Ivan, benvenuto.
2: Buonasera, un saluto a tutti voi.
1: Allora, noi ci troviamo con te in Calabria e ci facciamo guidare da te. E visto che ci immergiamo un po' nell'ambiente circostante, guardiamo anche un po' la natura, quando pensiamo alla Calabria, noi pensiamo immediatamente al mare cristallino. Ma qual è la prima escursione che allora faresti fare per apprezzare il suo volto, il volto della Calabria più verde, anche a chi non ha magari molta pratica con le camminate?
2: Allora, sì, come hai ben detto, la Calabria molte volte si pensa subito al mare, ma è una regione ricca dalla parte naturalistica, abbiamo un patrimonio naturalistico molto molto ampio, considerando i due parchi nazionali, poi ci sono i regionali, le riserve. E rispondere alla tua domanda in senso qual è la prima escursione da fare è un po' difficile, perché comunque è molto ampio la proposta che abbiamo. Però se dovessimo iniziare a far diciamo respirare subito un po' l'aria, la porterei in Sila, perché è considerata l'aria più pulita d'Europa. In Sila è stata riscontrata questa scoperta, e quindi diciamo dove iniziare se non nella Sila, questo polmone verde del Mediterraneo, che è questo altopiano vastissimo, uno dei più grandi che abbiamo in Europa, ed è la possibilità di visitarlo e viverlo in varie tipologie di difficoltà. Lì ci sono presenti, visto l'essendo l'altopiano, degli escursioni che a primo approccio potrebbero andare bene, perché poi la presenza dei laghi, dei percorsi abbastanza facili, però ci sono anche quelli abbastanza difficili, per esempio per raggiungere le vette più alte come Monte Bottedonato, che sono dei 1928 metri. Quindi è molto vario, è ampio, però come primo approccio per scoprire un po' la Calabria io partirei dalla Sila sicuramente.
1: E già intuiamo che comunque ce n'è per tutti i gusti e per tutte le pratiche, per tutte le difficoltà. I vostri trekking attraversano spesso dei borghi poco conosciuti, e quindi ti faccio un'altra domanda da un milione di dollari: ce n'è uno che meriterebbe attenzione particolare?
2: Sì, allora in Calabria abbiamo tantissimi piccoli borghi, paesini che vivono un po' lo spopolamento, però sono affascinanti perché racchiudono un po' questa biodiversità, questa varietà che abbiamo in Calabria. Ce ne sono tanti, però uno diciamo dove io opterei, che stiamo puntando anche un pochino a far emergere, sarebbe Cleto, in provincia di Cosenza, il comune dei due castelli, così chiamato perché ha questa caratteristica di avere due castelli nel proprio territorio, e lì noi riusciamo a proporre dei borgo trekker, così li chiamiamo, perché uniamo la parte naturalistica con anche la visita del paese. E lì siamo riusciti a creare una serie di sentieri, per esempio quello che abbiamo costruito e ideato è proprio il sentiero dei castelli, che parte da un castello, Angioino, il castello di Savuto, si fa questo percorso naturalistico e si arriva all'altro borgo con la visita del borgo del castello di Pietramala, che è un castello bizantino normanno. Quindi quest'unione diciamo tra natura e borgo è molto, cioè molto ampia, molta proposta. In Calabria la facciamo, e tra le varie proposte penso che questo borgo trek di Cleto meriti davvero.
1: Hai parlato di natura e nominavi poco fa la biodiversità, e nei vostri itinerari ci sono anche incontri con produttori, con pastori, con tradizioni locali. Immagino che sia proprio un modo per conoscere anche la Calabria più ruspante, più autentica.
2: Allora, la gastronomia in Calabria è una cosa seria, quindi bisogna inserirla, perché è un modo anche di raccontare la cultura, perché poi la gastronomia e i prodotti locali è cultura. Noi come guida ambientali e escursionistiche è vero che accompagniamo in natura, ma è quello da fare e da fare da interprete con gli ospiti, cercando di raccontare il territorio. In Calabria la gastronomia un po' ti accompagna, ti viene dietro, quindi a volte proponiamo anche delle soluzioni, delle proposte che includono la scoperta di questi prodotti sia enogastronomici e prodotti diciamo coltivati, per esempio delle eccellenze come l'olio, ma il vino, ma anche i formaggi. Quindi anche l'incontro con chi produce, i pastori, i produttori di olio, è un valore aggiunto, perché hanno tante belle storie da raccontare. In Calabria ce ne sono veramente tante.
1: Ivan, ma c'è un'escursione che lascia senza parole anche chi conosce la Calabria come le proprie tasche?
2: Allora, se prima la domanda quella di da dove iniziare, questa diventa abbastanza difficile. Ti dico solo una cosa: Guido Pioveno, un giornalista italiano che era noto soprattutto per i suoi reportage di viaggio, quando descrisse la Calabria ha descritto così: la Calabria sembra essere stata creata da un dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli tutti insieme.
1: Bellissimo.
2: Questo fa capire di come varia la Calabria, che è legata principalmente a una geologia unica rispetto a, diciamo, alle altre regioni. L'Italia è tutta bella, assolutamente non è una questione di campanellismo, però c'è questa geologia un pochino particolare in Calabria che ci ha dato la possibilità in pochi chilometri di avere varie tipologie. Basta capire il massiccio del Pollino, l'altopiano dell'Asile, come parlavo prima, il selvaggio Ascomonte. Però oltre ai luoghi più conosciuti ci sono anche, per esempio, il Parco Regionale delle Terre, che è il luogo più verde in assoluto della regione, ma anche le riserve naturalistiche come i canyon, per esempio, delle Valli Cupe a Sestale, che è un luogo fantastico, come anche altre aree archeologiche. E la bellezza qual è? Che in pochi chilometri, in un'ora e mezza di distanza, ti trovi in luoghi completamente diversi. Quindi individuare un posto unico, devo essere sincero, è un po' difficile per rimanere senza parole. Dove giri rimani un po' meravigliato.
1: E quindi, insomma, c'è anche un tuo panorama del cuore, se volessimo dirlo, diciamo, forse è un fatto di consonanza, un fatto di partecipazione, come dire, emotiva propria, ma comunque ci si muove in un panorama dove ovunque tu vada, allora, c'è qualcosa di bello.
2: Il panorama del cuore ce l'ho, quello,
1: ce l'hai,
2: diciamo,
1: ce
2: un po'.
1: Ce l'hai.
2: Sì, quello lì. Se dovessi, cioè, te lo dico sinceramente, la montagna è un po' quella che pratico più di più spesso. Siamo sulla catena costiera della provincia di Cosenza, quindi la zona tirrenica, ed è la montagna più alta, che si chiama Monte Cocuzzo. Siamo nel comune di Mendicino, alto 1540, non è, diciamo, importante per la sua altezza, ma è per il luogo dove si trova, perché ci regala dalla possibilità, dove è posizionato, di una vista a 360 gradi che va in contemporanea sia sulla costa, ma ti permette di vedere il Pollino, la vallata del Crati dove è Cosenza, vedere anche il restante delle terre. E in più il mare, che a volte ti regala dei panorami. Per esempio, settimana scorsa, proprio con degli ospiti che abbiamo organizzato al tramonto, era l'effetto sopra le nuvole. Quindi ci siamo goduti questo panorama al tramonto sopra le nuvole, che è stato qualcosa di eccezionale.
1: E allora, se volete anche voi conoscere questi panorami del cuore, andate in Calabria, cercate Ivan Arella. Ivan, grazie per essere stato con noi. Allora,
2: ti ringrazio, Giacomo. Buona serata.
1: Buona serata a te. Ci ascoltiamo un po' di musica, ce la propone proprio Stevie Wonder, e poi si mangia, naturalmente, sempre in Calabria.

0: camminare per la Calabria ci ha messo appetito, e a questo appetito risponderà il nostro prossimo ospite. Lui è uno chef originario di Gioia Tauro, oggi è impegnato professionalmente in Emilia Romagna ma sempre profondamente legato alla sua terra. Fa parte della Federazione Italiana Cuochi ed è direttore della Focus d'Oro Italy Academy. Il suo nome è Lorenzo Alessio. Buonasera chef.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi per questa opportunità. Buonasera.
0: Grazie a te, perché ci porterai in una cucina con la C maiuscola. E quando pensiamo alla cucina calabrese ci viene subito in mente il piccante, ma ci sono dei sapori che raccontano davvero questa terra e che sorprendono chi la scopre?
1: Beh, guardi, il piccante sicuramente fa parte della Calabria, su quello non c'è dubbio.
0: Non ci piove.
1: Possiamo definirlo il nostro biglietto da visita se vogliamo. Però, io dico sempre che la Calabria non è soltanto peperoncino.
0: Giusto. Quella,
1: io sono nato e cresciuto a Gioia Tauro, nella Piana, e quando penso alla mia Calabria, penso prima di tutto ai profumi. E quindi la racconterei partendo dagli agrumi, le arance, i mandarini, il bergamotto, un agrume straordinario, unico nel suo genere, una sorta di ibrido tra un'arancia amara e un limone, con un profumo inconfondibile e davvero unico, se vogliamo. Poi penso alle olive, al pomodoro, alla liquirizia, all'erba aromatica, ad esempio il nostro origano, che è un profumo straordinario. E ovviamente non posso non nominare l'olio della Piana, che non è semplicemente qualcosa che si mette nel piatto perché noi italiani siamo abituati a farlo. È un vero e proprio pezzo di Calabria che arriva direttamente a tavola. Perché, magari non tutti lo sanno, ma nella Piana di Gioia Tauro ci sono ulivi che sono quasi dei monumenti, veri e propri alberi secolari. Piante imponenti, alcune altissime, con tronchi enormi e chiome che sembrano arrivare fino al cielo. Quindi provate a immaginare cosa vuol dire camminare in mezzo a questi uliveti. Io vi posso assicurare che è un'esperienza particolare, suggestiva. Infatti a tutte le persone che ci vengono a trovare, io consiglio sempre di guardarli, ma secondo me ancora meglio quasi di fermarsi a contemplarli. Perché sotto quelle chiome che sembra quasi che sfiorino il cielo, c'è una terra generosa, una terra che ha dato tanto e continua a dare tanto. Quindi, se proprio dovessi dare un consiglio a chi vuole conoscere davvero la Calabria e rimanere sorpreso, io direi una cosa molto semplice. Ricordatevi che la Calabria va attraversata, perché in pochi chilometri cambia tutto. Hai il mare con il pesce e i suoi profumi, poi sali verso l'Aspromonte e trovi i boschi, le erbe spontanee, i formaggi, i salumi. E in mezzo a questa terra generosa fatta di ulivi e agrumi. Io personalmente mi reputo molto fortunato perché sono cresciuto vedendo tutto questo.
0: E vedendo tutto questo... Vai Lorenzo.
1: No, dico, chi decide quindi di venirsi a trovare rimane sorpreso non soltanto dalla straordinaria bellezza dei nostri luoghi, ma anche dal gusto autentico dei nostri prodotti e dell'accoglienza delle persone. Per questo quando penso alla cucina calabrese, prima di tutto io penso a un viaggio, perché quando tu ti siedi a tavola in Calabria, assaggi un buon olio, un pomodoro, un formaggio, un piatto di pesce, non stai assaggiando soltanto l'ingrediente, stai assaggiando il sole,
0: è vero,
1: il mare, la montagna e il lavoro delle persone.
0: Immaginiamoci che allora ci sediamo a tavola con te, anzi proprio al tuo tavolo. C'è un piatto che ci porteresti, un piatto che hai particolarmente a cuore e se qualcuno viene in Calabria forse dovrebbe assaggiare proprio quel piatto?
1: Allora, a dire il vero ce ne sono tanti, però in questo caso voglio portare gli ascoltatori proprio a casa mia, a Gioia Tauro. Quindi io direi, secondo me, dovete assaggiare assolutamente la struncatura, perché è uno dei simboli gastronomici della Piana di Gioia Tauro, che è diventata oggi una vera espressione della nostra identità. Per capire di cosa stiamo parlando di una pasta scura, ruvida, nata dalla cucina povera, è legata alla storia commerciale di Gioia Tauro con i commercianti amalfitani arrivati nella Piana a partire nella prima metà dell'Ottocento. Ed è proprio una pasta che nasce dal recupero. Pensate che si raccoglievano i residui della molitura del grano, della farina e della crusca, e con questi residui venivano impastati nuovamente per ottenere la struncatura. Questa struncatura noi la andiamo a condire con quello che solitamente... Oggi la condiamo in tanti modi, ma prima si condiva con quello che c'era in casa, con ingredienti semplici, considerati magari una volta poveri, ma che sono estremamente ricchi. L'olio extravergine d'oliva, le acciughe, l'aglio, le olive e la mollica di pane, che utilizzavamo come se fosse il parmigiano. Quindi questa mollica tostata in padella era una sorta di parmigiano dei poveri. E poi ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, l'immancabile peperoncino.
0: Giustamente, insomma, il vostro carattere fondante, uno dei caratteri fondanti. Tu oggi fai parte della giuria del Bocuse d'Or, una delle competizioni gastronomiche più prestigiose al mondo, sei anche direttore della Bocuse d'Or Italy Academy e quest'anno la squadra italiana ha conquistato il podio. Prima di salutarci, ci racconti questa emozione?
1: Questa è un'emozione che, a dire il vero, faccio ancora fatica a raccontare perché ancora non l'ho assimilata del tutto. Veda, il Bocuse non è semplicemente una competizione di cucina. Dietro quella gara ci sono anni di lavoro, sacrifici, allenamento, precisione e soprattutto c'è una squadra. Quest'anno a Marsiglia l'Italia ha conquistato il terzo posto europeo ed è stato un risultato che ci ha dato una grande emozione. Personalmente posso dire di aver provato un'emozione mai provata prima per una competizione culinaria. Io ero lì in giuria e vi assicuro che vivere quei momenti da vicino è stato qualcosa che rimane dentro.
0: Hai detto che è difficile esprimere a parole, ma ti garantisco che ci sei riuscito benissimo e ci hai fatto arrivare tutta l'emozione e la bellezza di ciò che hai provato. Un bel modo per capire come poi anche Calabria e mondo stanno nel nostro programma, si chiama Restate in Italia, ma in realtà il respiro è assolutamente internazionale. Lorenzo Alessio, allora grazie per essere stato con noi, grazie per averci portato non solo i sapori ma veramente i profumi e i caratteri della tua terra.
1: Grazie mille a voi.
0: E se vi è venuta l'aquilina in bocca, noi vi lasciamo cenare in pace questa sera, ma ritorniamo alla prossima puntata e al prossimo viaggio di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Bellezza e carità. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Uno degli aspetti più affascinanti di Venezia è l'invisibile. Non i canali, non Piazza San Marco, non i Corrieri Espresso, i Vigili del Fuoco che si fanno largo nella viabilità acquatica. Niente di tutto questo. L'unicità di Venezia sono le fondamenta. Lo stoicismo delle palafitte secolari, le tracce di una storia di potenza e indipendenza, le istituzioni antiche, le regole non scritte, i modi di dire e quell'aria salmastra che accompagna ogni passeggiata. I turisti, però, conoscono la città soprattutto per il suo fascino. Capita che, come accade con i fiori, i cui petali colorati attraggono gli impollinatori che avviano con la loro visita un nuovo ciclo di vita, anche alcune attrazioni veneziane rappresentino in realtà un valore aggiunto per la comunità. Entrando nella Scuola Grande di San Rocco, sede della Confraternita dei Battuti, splendidamente decorata da Tintoretto, si viene travolti dalla bellezza. C'è però molto di più. L'intero incasso dei biglietti venduti viene utilizzato non solo per mantenere la struttura e salvaguardare le opere d'arte, ma anche per opere di carità a beneficio di famiglie indigenti e carcerati. Ogni anno la macchina della solidarietà si avvia in una parrocchia diversa, seguendo le segnalazioni dei rispettivi parroci. Tutto questo è reso possibile da un'istituzione che, nonostante la scure napoleonica sulle attività legate alla sfera ecclesiastica, non ha mai interrotto la propria attività dal 1478. Claudia Salmini fa parte della cancelleria della scuola, che di scolastico non ha nulla e che lega il proprio nome a San Rocco, protettore contro la peste.
2: Sono un'istituzione che esiste in questa forma soltanto a Venezia. Istituzioni che nascono per la salvezza dell'anima, quindi come forma appunto di autopunizione, poi diventano delle istituzioni che mirano alla salvezza dell'anima attraverso una serie di azioni volte a creare dei momenti di carità, di beneficenza. Il nucleo portante è che è quello dell'attenzione a portare beneficio, ecco, a chi si trova più in difficoltà è sempre molto presente. E ogni anno si riescono a investire in questa attività delle cifre, direi, piuttosto consistente.
1: Anche Maria Agnese Chiari Moretto Viel fa parte della cancelleria. Mentre racconta le vicende della scuola, ricostruendo l'evoluzione estetica delle sale decorate in ogni anfratto, a un certo punto evidenzia un punto fondamentale. Senza visitatori, la missione caritatevole finirebbe. Per fortuna, i curiosi sono tanti.
3: Circa 140.000 visitatori all'anno, che sono fondamentali, perché bisogna pensare che la scuola non riceve finanziamenti da nessuno.
1: Gli ambienti della scuola sono piuttosto sfarzosi, merito di lasciti e donazioni che in tempi più o meno antichi hanno permesso di sviluppare quell'edificio in cui gli organismi di governo della confraternita prendevano le decisioni legate agli investimenti e all'attività caritatevole. La prima stanza decorata, ovvero la sala dell'albergo, porta con sé una storia che rivela molto dello spirito della Scuola Grande di San Rocco. Un confratello si dichiarò disponibile a contribuire alle spese per dipingere l'ovato al centro del soffitto, a patto che non lo realizzasse Tintoretto. I membri del direttivo decisero di indire un concorso, al quale partecipò anche il pittore, il quale però realizzò il disegno direttamente al suo posto, senza attendere gli esiti della sfida tra maestri. L'opera rimase nella sua versione definitiva, nonostante quel primo abbozzo non fosse piaciuto per nulla a parte del direttivo.
3: Che cosa dice Tintoretto? Che non è colpa sua, ma che è colpa del governo della scuola, perché hanno chiesto un disegno e non necessariamente un buon disegnatore sarà anche un buon pittore. Oltretutto insiste sul concetto di dire, ma non è detto che sia necessario fare un disegno, perché questo è il mio modo di disegnare. Apparentemente non ottiene nessun risultato. Ma ecco il colpo di genio. Se i membri della scuola non vogliono pagarlo per il suo lavoro, Tintoretto desidera donare l'opera per la gloria di San Rocco. In questo modo c'è un atto di donazione che tuttora esiste nei nostri libri, che si chiamano i registri delle parti, cioè le deliberazioni della confraternita, con la firma autografa di Tintoretto.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
1: la tristezza sottrae senso e vigore alla vita, che diventa come un viaggio senza direzione e senza significato. Questo vissuto così attuale ci rimanda al celebre racconto del Vangelo di Luca sui due discepoli di Emmaus. Essi, delusi e scoraggiati, se ne vanno da Gerusalemme, lasciandosi alle spalle le speranze riposte in Gesù, che è stato crocifisso e sepolto. A un certo punto si affianca ai due discepoli un viandante. È Gesù risorto, ma loro non lo riconoscono. Lo sconosciuto si accosta e si mostra interessato alle cose che loro stanno dicendo. Nei cuori dei due discepoli si riaccende il calore della speranza.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi il Papa ci parla di un'emozione molto ricorrente nella nostra vita, ma che non ci piace tantissimo, e cioè la tristezza. E ce ne parla raccontandoci di due discepoli che stanno lasciando Gerusalemme e andando verso una città di nome Emmaus. E sono tristissimi perché è morto Gesù. E quindi camminano, ma ogni cosa sembra non avere senso. E vediamo di capire insieme se invece la tristezza può avere un senso, può avere anche un'utilità. E vediamo di capirlo insieme ai nostri amici. Bentrovati, ragazzi! Allora, oggi abbiamo qui con noi Eleonora, Martina, Caterina, Lidia e Rebecca. Benvenute! Allora, si parla di emozioni. Intanto, la tristezza è un'emozione, giusto? Quali emozioni conoscete?
3: La rabbia.
2: Poi?
3: La gioia.
2: Gioia. Poi?
3: L'invidia.
2: Ansia.
3: Gelosia.
2: Allora, sono tutte emozioni che fanno parte della nostra vita, giusto? E se dovessimo dare un colore a queste emozioni, che colore, per esempio la gioia, che colore avrebbe?
3: Giallo,
2: perché è luminosa, è una cosa che ci fa stare bene. E la rabbia che colore ha?
3: Rosso.
2: Perché rosso?
3: Perché è molto intenso.
2: Certo, quando ci arrabbiamo diventiamo tutti rossi, tutti paonazzi, si dice. E la tristezza che colore potrebbe avere?
3: Blu azzurro,
2: quindi un colore freddo, perché la tristezza, infatti, quando siamo tristi ci fermiamo, ci blocchiamo, non ci va di fare niente. Però vediamo se la tristezza può essere utile, forse può aiutarci a fare qualcosa. Allora, pensate che le emozioni è come se fossero tanti pezzetti della nostra vita, della nostra giornata. Cioè, in una giornata quante emozioni proviamo?
3: Tante.
2: Un sacco. Diamo un numero, proviamo a dare un numero. Quante potrebbero essere?
3: 24?
2: Ma secondo me anche di più. Tu pensa, dalla mattina alla sera proviamo tantissime 100. Emozioni una dopo l'altra, 100, boh, chissà anche di più, 200, 300, tantissime emozioni. E allora il Papa ci parla di due discepoli che sono tristissimi, potremmo dire che sono a pezzi. Perché che cosa è successo? È morto Gesù, è stato crocifisso e loro vanno via da Gerusalemme, vanno verso questa città di nome Emmaus. Sono tristissimi. A un certo punto c'è un uomo, eccolo qua, che si avvicina a loro, ma loro non lo riconoscono. Perché?
3: Perché essendo tristi non si voltano verso magari Gerusalemme, dietro di loro.
2: Non si voltano, non lo vedono bene. Oppure sapete quando piangiamo che abbiamo gli occhi un po' annebbiati? Insomma, sono talmente presi dai loro pensieri. Loro non riescono a capire il senso di quello che è successo. È come, guardate, per farvi un esempio, è come se si trovassero di fronte a un puzzle con tanti pezzi, avete presente? E se ci sono tutti i pezzi sparsi, si vede l'immagine finale?
3: No.
2: E quindi ecco, loro si trovano in questa situazione, non riescono a capire il senso di quello che gli è successo. Poi arriva quest'uomo e comincia a parlare con loro. E sapete che cosa fa Gesù? Gli spiega il senso di quello che loro hanno vissuto. È come se Gesù arriva, tu c'hai tutti i pezzi del puzzle, tutti sparsi. Lui arriva e comincia a ordinarli. E piano piano cosa succede?
3: Viene fuori il puzzle,
2: viene fuori l'immagine finale. E gli chiedono di rimanere a cena con loro, giusto? E a un certo

0: Punto cosa fa? Prende un gesto che loro avevano già visto, evidentemente. Prende il pane e che fa?
1: Lo spezza.
0: Lo spezza. Così. E in questo momento i loro occhi si aprono e lo riconoscono. C'è un momento a messa in cui noi portiamo all'altare il pane e il vino. Sapete come si chiama? Si chiama presentazione dei doni. E si porta che cosa?
1: L'ostia.
0: Le ostie, che sono ancora Gesù?
1: No. Sì.
0: No, si portano all'altare, sono ancora delle ostie. E è come se tutta la nostra vita, che è fatta di tanti pezzetti, di tante emozioni, di tante cose che ci succedono, le portiamo all'altare. Proviamo a fare un esempio. Per esempio, io all'altare la domenica porto un pezzetto della mia settimana, che può essere?
1: Può essere che ci siamo arrabbiati molto con il nostro caro amico e che oggi, come quei due discepoli, non ci va di far niente.
0: E questa cosa viene messa lì, viene portata all'altare. Cos'altro?
2: Oppure la preoccupazione dell'interrogazione.
0: Oppure la preoccupazione dell'interrogazione, un altro pezzetto di vita viene messo lì, dimmene un altro.
1: Magari siamo caduti e ci siamo fatti male.
0: Sei caduto e ti sei fatta malissimo e quello viene messo lì, viene portato all'altare e poi succede un fatto. Tutto questo pane che è la nostra vita arriva allo Spirito Santo e diventa... Chi diventa?
1: Gesù e cose belle.
0: Gesù? Brava, Gesù e cose belle, perché Gesù è in grado di trasformare tutti i pezzetti della nostra vita in qualcosa che ha un senso, di trasformare tutti i pezzetti della nostra vita in cose belle. E anche la tristezza, quindi, può essere una cosa bella, può essere una cosa utile, perché Gesù è capace di trasformarla in gioia. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
1: Ciao!
3: C'era una volta.
4: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Vi ho parlato di quell'uomo che parlò con Dio, di nome Mosè. Ora vi dirò che fece per salvare il popolo che era con sé. La sua lingua balbettava, ma il suo bastone faceva di più. Non c'era che fare contro il faraone che non lo ascoltava più. Il buon Dio allora mandò tante piaghe su quella comunità. Cavallette, rane, fuoco e tempesta, mamma che calamità. Niente distoglieva il faraone, tra di voi nessuno partirà. Finché Dio non manda l'ultima sciagura che lo convincerà. Mosè e le piaghe d'Egitto. Vi ricordate la storia di Mosè? Il Signore gli aveva chiesto di liberare il popolo di Israele dalla lunga e dolorosa schiavitù in Egitto. Inizialmente Mosè era dubbioso. Mio Dio, sono solo un pastore, parlo male, sono balbuziente. Come potrò mai fare quello che tu mi chiedi? Verrà tuo fratello Aronne, disse il Signore. Tu metterai sulla sua bocca le tue parole e io vi suggerirò quello che dovrete fare. Terrai in mano questo bastone con il quale potrai fare miracoli. Mosè ubbidì al Signore, prese sua moglie e i suoi figli e cominciò il cammino verso l'Egitto, con il bastone, come Dio gli aveva chiesto. Arrivati in Egitto, radunò tutti gli anziani del popolo di Israele, riferendo tutte le parole che il Signore gli aveva detto, e tutti si convinsero che il Signore aveva visitato gli israeliti e aveva visto la loro sofferenza. Si inginocchiarono e si prostrarono. A questo punto bisognava convincere il faraone a lasciarli partire. Lasciali andare per 3 giorni nel deserto, affinché possano offrire sacrifici al Signore nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Mosè e Aronne dissero così al faraone. Era pur sempre cresciuto con lui come un fratello, ma il faraone non ne voleva sapere. Mosè, sei cresciuto in questa regia e ora ci ritorni da nemico? No, no, io non voglio sapere neanche chi è il vostro Dio. Ho i miei dei ed erano anche i tuoi. E non permetterò al popolo di Israele di non lavorare per 3 giorni. Anzi, dopo questa vostra assurda richiesta, li farò lavorare ancora di più. Il Signore allora suggerì di mostrare che miracoli potevano compiere. Tu, Aronne, getterai il bastone per terra che si trasformerà in un serpente. E così avvenne nello stupore e nel terrore generale. Ma il faraone, che credeva di essere invincibile, chiamò i suoi maghi e i suoi incantatori affinché facessero la stessa cosa. E ci riuscirono, gettarono a terra i loro bastoni che diventarono i serpenti. Ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Nulla. Il faraone non si convinse. Allora il Signore disse a Mosè: «Il cuore del faraone è irremovibile, ma io colpirò il suo popolo. Con il bastone opererò i miracoli per mano tua. Le acque del Nilo si riempiranno di sangue e il sangue si spargerà in tutto l'Egitto. Le acque saranno infette e nessuno potrà più bere». E così avvenne. Il popolo egiziano stava morendo di sete, ma il faraone non se ne preoccupò affatto. Duro come la pietra. Così il Signore riempì il Nilo di rane che uscirono saltando dappertutto ed erano ovunque, nelle case, nei letti, negli armadi, nelle dispense. Queste erano solo due delle piaghe che il Signore stava infliggendo al faraone e al suo popolo, ma ce ne sarebbero state altre se non si fosse convinto a fare uscire gli israeliti dall'Egitto. E così avvenne. Arrivarono milioni di zanzare sugli uomini e sulle bestie. Tutta la polvere del suolo si era trasformata in zanzare in tutta la terra d'Egitto. E poi sciami di tafani entrarono nella casa del faraone e in tutto il paese, devastato a causa di queste mosche fastidiosissime. E poi morirono tutte le bestie della campagna, i cavalli, gli asini, i cammelli. Ma il faraone non si era ancora convinto. Così il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Procuratevi una manciata di fuliggine e spargetela verso il cielo. Diventerà un pulviscolo che, diffondendosi dappertutto, procurerà a uomini e bestie ferite infette». Ma nemmeno il terrore e le lacrime che risuonarono in Egitto bastarono a convincere il faraone a lasciarli partire. Ma che cos'altro poteva succedere? Non ci crederete. Improvvisamente il Signore fece piovere sull'Egitto una grandinata così forte da distruggere tutti i campi e le coltivazioni. Tutto venne distrutto. E poi arrivarono le cavallette che divorarono il poco che si era salvato dalla grandine, e anche gli alberi che provavano a rinascere dopo il disastro morivano. Infine venne il buio, un buio così fitto che non si riusciva a vedere niente. Nessuno poteva muoversi. Ma il faraone era un uomo ostinato e non si piegò. Così il Signore decise di colpire gli egiziani con l'ultima durissima piaga. Chiamò Mosè e gli disse: «Morirà ogni primogenito sulla terra, dal figlio del faraone al figlio della schiava. Anche i primogeniti delle bestie moriranno. Si sentirà un pianto così forte, un lamento così devastante che non si è mai sentito e che mai si sentirà». E così avvenne. Ogni madre piangeva, ogni padre imprecava, anche il faraone, disperato e solo, cedette. E così Mosè partì con la sua gente, ma dopo un lungo cammino il Mar Rosso fermava la loro strada invalicabile, e intanto il faraone, che si era pentito della sua arrendevolezza, aveva dato ordine all'esercito di inseguire gli israeliti e sterminarli. «Eccoli, eccoli, arrivano, arrivano! Mosè, che cosa facciamo? Come possiamo salvarci?» Aronne esprimeva la paura di tutta la sua gente. C'erano donne, vecchi, bambini. Come avrebbero fatto a gettarsi a nuoto tra le onde? Mosè piantò con forza sulla riva il suo bastone e subito, impressionante, il mare si aprì. Due barriere altissime di onde si separarono e una strada sul fondo del mare si allargava davanti a loro. Tutto il popolo si mise in marcia, confortato e gioioso, verso la salvezza. E il faraone, giunto alla spiaggia, diede l'ordine di andare avanti. «Anche noi! Forza! Senza perdere tempo! Siamo più veloci! Li raggiungeremo!» Appena l'ultimo piede di un figlio di Israele ebbe toccato la sponda opposta, il mare si richiuse come una tempesta devastante e travolse il faraone, il suo esercito, i cavalli, i cavalieri, i carri. Ecco la salvezza! Ecco la promessa che Dio aveva fatto al suo popolo. Ecco la terra donata.

0: Gesù.
1: Ciao bambini, siamo qui sulla nostra barca, la barca della Chiesa. Ogni settimana entreremo nella parola di Dio attraverso una parabola, un momento della vita di Gesù. E oggi la parola che abbiamo scelto, o meglio il Vangelo che abbiamo scelto, è proprio quello delle beatitudini. Tommasino, ai nostri bambini abbiamo chiesto che cosa significa essere beati e ci hanno risposto con la loro semplicità. Addirittura alla fine ci hanno detto: io quando vedo una piscina meravigliosa non posso che dire beato quel bambino che ha una piscina così bella. Ma devi sapere che le beatitudini hanno un'ottica completamente diversa. Le vogliamo vedere insieme? Anzi, mi aiuti?
2: Ma certo, Don Dino.
1: Cominciamo.
2: Allora,
1: entrando in questo bel Vangelo.
2: Cominciamo con beati i poveri in spirito. Ma allora, dobbiamo essere poveri?
1: Partiamo proprio da questo. Le beatitudini stravolgono un po' il nostro ordine. Una persona beata è una persona che sta bene. Perché il Signore oggi ci dice beati i poveri? Perché attraverso tante volte la povertà possiamo riscoprire invece la vera grandezza della nostra vita, i valori importanti. Ecco perché quel beati i poveri diventa per noi uno strumento importante. E proprio mettere al primo posto anche i poveri.
2: E poi va avanti dicendo: beati gli afflitti. Ma io non voglio essere afflitto.
1: No, il Signore non ci vuole né tristi e né afflitti. Ci vuole innanzitutto felici. Ma quella felicità tante volte viene a mancare quando arriva un momento difficile nella nostra vita. E in quel momento la nostra fede deve avere quella marcia in più.
2: La prossima è facile: beati i miti. Tu sei un mito e quindi beato Don Dino.
1: Non sono quelli miti, Tommasino. No, parliamo di coloro che vivono la vita con mitezza, cioè con quella bontà di animo, con quell'attenzione verso gli altri, con quell'amore anche nei confronti degli altri. Essere miti significa proprio questo: non arrabbiarsi per ogni piccola cosa, non essere troppo irruenti. Questo significa essere miti. Noi lo vogliamo essere.
2: Beati quelli che hanno fame di nocciolo. Hanno fame e sete della giustizia.
1: Sì, perché la giustizia è un valore importantissimo e noi dobbiamo combattere e lavorare ogni giorno perché questa giustizia si riesca a concretizzare ogni giorno nella nostra vita, per la nostra vita, ma anche nella vita degli altri. Questo è importantissimo, Tommasino.
2: La prossima è difficile. Beati i misericordiosi. Ci aiuti?
1: È più semplice di quello che pensi, invece, caro Tommasino. I misericordiosi sono coloro che hanno bisogno di perdono. Beati loro. Beati coloro che riconoscono le loro colpe e chiedono perdono. Sai qual è la cosa più difficile nella vita, Tommasino?
2: Quale?
1: Chiedere perdono. Però noi dobbiamo imparare, perché quel perdono ci verrà concesso sicuramente dal buon Dio. E questo non ci mancherà mai.
2: Beati i puri di cuore. Chi
1: questa
2: sono?
1: È la cosa più bella. I puri di cuore sono coloro che hanno un cuore pulito, coloro che non dicono parolacce, coloro che non vivono di rancori, coloro che non vivono di rabbia, che non portano anche la cattiveria nella vita delle persone, ma che conservano il loro cuore umile e pulito.
2: E quest'altra mi piace tanto perché mi fa pensare alla mia amica, la colomba Martina, che porta sempre il ramo di ulivo. Beati gli operatori di pace!
1: È più semplice, questa è proprio la più semplice. Gli operatori di pace sono coloro che portano la pace, coloro che la costruiscono. Anche noi, cari bambini, possiamo essere operatori di pace. Come? Dove? Ma nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nella nostra classe, con i nostri amici, a casa, con i miei parenti, con il mio fratellino. Essere operatori di pace significa avere il desiderio, la voglia e anche la forza di costruire questa benedetta pace che tutti desideriamo. Queste sono le beatitudini, una mappa immensa, gigante, per essere felici.
2: Oh, una mappa del tesoro, sì. Il tesoro è Dio allora!
1: È proprio Lui, è Gesù che si fa conoscere e riconoscere, Tommasino.
2: Che bello, grazie!
1: Ciao bambini, alla prossima settimana!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Una regione al giorno da esplorare in orario aperitivo. Questa è Restate in Italia e devo dire, qui a In Blu 2000 con Livio Cosentini in regia ci siamo resi conto di essere un po' sedentari forse quest'estate. Insomma, abbiamo bisogno di fare movimento e questo è quello che vi promettiamo per quest'oggi, ma vi garantiamo che avremo anche un bel finale che ci ritemprerà. Però per fare un po' di movimento vi portiamo nella regione di oggi, che è la Calabria, e ci facciamo guidare da Ivan Arella, che è guida ambientale escursionistica di Escursioni Calabria. Buonasera Ivan, benvenuto.
2: Buonasera, un saluto a tutti voi.
1: Allora, noi ci troviamo con te in Calabria e ci facciamo guidare da te. E visto che ci immergiamo un po' nell'ambiente circostante, guardiamo anche un po' la natura, quando pensiamo alla Calabria noi pensiamo immediatamente al mare cristallino. Ma qual è la prima escursione che allora faresti fare per apprezzare il suo volto, il volto della Calabria più verde, anche a chi non ha magari molta pratica con le camminate?
2: Allora, sì, come hai ben detto, la Calabria molte volte si pensa subito al mare, ma è una regione ricca dalla parte naturalistica, abbiamo un patrimonio naturalistico molto molto ampio, considerando i due parchi nazionali, poi ci sono i regionali, le riserve. E rispondere alla tua domanda in senso qual è la prima escursione da fare è un po' difficile, perché comunque è molto ampio la proposta che abbiamo. Però se dovessimo iniziare a far diciamo respirare subito un po' l'aria, la porterei in Sila, perché è considerata l'aria più pulita d'Europa. In Sila è stata riscontrata questa scoperta, e quindi diciamo dove iniziare se non nella Sila, questo polmone verde del Mediterraneo, che è questo altopiano vastissimo, uno dei più grandi che abbiamo in Europa, ed è la possibilità di visitarlo e viverlo in varie tipologie di difficoltà. Lì ci sono presenti, visto essendo l'altopiano, degli escursioni che a primo approccio potrebbero andare bene, perché poi la presenza dei laghi, dei percorsi abbastanza facili, però ci sono anche quelli abbastanza difficili, per esempio per raggiungere le vette più alte come Monte Bottedonato, che sono dei 1928 metri. Quindi è molto vario, è ampio, però come primo approccio per scoprire un po' la Calabria io partirei dalla Sila sicuramente.
1: E già intuiamo che comunque ce n'è per tutti i gusti e per tutte le pratiche, per tutte le difficoltà. I vostri trekking attraversano spesso dei borghi poco conosciuti, e quindi ti faccio un'altra domanda da $1 milioni: ce n'è uno che meriterebbe attenzione particolare?
2: Sì, allora in Calabria abbiamo tantissimi piccoli borghi, paesini che sono vivono un po' lo spopolamento, però sono affascinanti perché racchiudono un po' questa biodiversità, questa varietà che abbiamo in Calabria. Ce ne sono tanti, però uno diciamo dove io opterei, che stiamo puntando anche un pochino a far emergere, sarebbe Cleto, in provincia di Cosenza, il comune dei due castelli, così chiamato perché ha questa caratteristica di avere due castelli nel proprio territorio, e lì noi riusciamo a proporre dei borgo trekker, così li chiamiamo, perché uniamo la parte naturalistica con anche la visita del paese. E lì siamo riusciti a creare una serie di sentieri, per esempio quello che abbiamo costruito e ideato è proprio il sentiero dei castelli, che parte da un castello, Angioino, il castello di Savuto, si fa questo percorso naturalistico e si arriva all'altro borgo con la visita del borgo del castello di Pietramala, che è un castello bizantino normanno. Quindi quest'unione diciamo tra natura e borgo è molto c'è molto ampia, molta proposta in Calabria, la facciamo, e tra le varie proposte penso che questo borgo trek di Cleto meriti davvero.
1: Hai parlato di natura e nominavi poco fa la biodiversità, e nei vostri itinerari ci sono anche incontri con produttori, con pastori, con tradizioni locali. Immagino che sia proprio un modo per conoscere anche la Calabria più ruspante, più autentica.
2: Allora, la gastronomia in Calabria è una cosa seria, quindi bisogna inserirla, perché è un modo anche di raccontare la cultura, perché poi la gastronomia e i prodotti locali è cultura. Noi come guida ambientali e escursionistiche è vero che accompagniamo in natura, ma è quello da fare da interprete con gli ospiti, cercando di raccontare il territorio. In Calabria la gastronomia un po' ti accompagna, ti viene dietro, quindi a volte proponiamo anche delle soluzioni, delle proposte che includono la scoperta di questi prodotti sia enogastronomici e prodotti diciamo coltivati, per esempio delle eccellenze come l'olio, ma il vino, ma anche i formaggi. Quindi anche l'incontro con chi produce, i pastori, i produttori di olio, è un valore aggiunto, perché hanno tante belle storie da raccontare. In Calabria ce ne sono veramente tante.
1: Ivan, ma c'è un'escursione che lascia senza parole anche chi conosce la Calabria come le proprie tasche?
2: Allora, se prima la domanda quella di da dove iniziare, questa diventa abbastanza difficile. Ti dico solo una cosa: Guido Pioveno, un giornalista italiano che era noto soprattutto per i suoi reportage di viaggio, quando descrisse la Calabria ha descritto così: la Calabria sembra essere stata creata da un dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli tutti insieme.
1: Bellissimo.
2: Questo fa capire di come varia la Calabria, che è legata principalmente a una geologia unica rispetto a, diciamo, ad altre regioni. L'Italia è tutta bella, assolutamente non è una questione di campanellismo, però c'è questa geologia un pochino particolare in Calabria che ci ha dato la possibilità in pochi chilometri di avere varie tipologie. Basta capire il massiccio del Pollino, l'altopiano dell'Asile, come parlavo prima, il selvaggio Aspromonte. Però oltre ai luoghi più conosciuti ci sono anche, per esempio, il Parco Regionale delle Terre, che è il luogo più verde in assoluto della regione, ma anche le riserve naturalistiche come i canyon, per esempio, delle Valli Cupe a Sestale, che è un luogo fantastico, come anche altre aree archeologiche. E la bellezza qual è? Che in pochi chilometri, in un'ora e mezza di distanza, ti trovi in luoghi completamente diversi. Quindi individuare un posto unico, devo essere sincero, è un po' difficile, per rimanere senza parole. Dove giri rimani un po' meravigliato.
1: E quindi, insomma, c'è anche un tuo panorama del cuore, se volessimo dirlo, diciamo, forse è un fatto di consonanza, un fatto di partecipazione, come dire, emotiva propria, ma comunque ci si muove in un panorama dove ovunque tu vada, allora, c'è qualcosa di bello.
2: Il panorama del cuore ce l'ho, quello,
1: ce l'hai,
2: diciamo,
1: ce
2: un po'.
1: Ce l'hai.
2: Sì, quello lì. Se dovessi, cioè, te lo dico sinceramente, la montagna è un po' quella che pratico più di più spesso. Siamo sulla catena costiera della provincia di Cosenza, quindi la zona tirrenica, ed è la montagna più alta, che si chiama Monte Cucuzzo. Siamo nel comune di Mendicino, alto 1540, non è, diciamo, importante per la sua altezza, ma è per il luogo dove si trova, perché ci regala dalla possibilità, dove è posizionato, di una vista a 360 gradi che va in contemporanea sia sulla costa, ma ti permette di vedere il Pollino, la vallata del Crati dove è Cosenza, vedere anche il restante delle terre. E in più il mare, che a volte ti regala dei panorami. Per esempio, settimana scorsa, proprio con degli ospiti che abbiamo organizzato al tramonto, era l'effetto sopra le nuvole. Quindi ci siamo goduti questo panorama al tramonto sopra le nuvole, che è stato qualcosa di eccezionale.
1: E allora, se volete anche voi conoscere questi panorami del cuore, andate in Calabria, cercate Ivan Arella. Ivan, grazie per essere stato con noi. Allora,
2: ti ringrazio, Giacomo. Buona serata.
1: Buona serata a te. Ci ascoltiamo un po' di musica, ce la propone proprio Stevie Wonder, e poi si mangia, naturalmente, sempre in casa.

0: camminare per la Calabria ci ha messo appetito e a questo appetito risponderà il nostro prossimo ospite. Lui è uno chef originario di Gioia Tauro, oggi è impegnato professionalmente in Emilia Romagna ma sempre profondamente legato alla sua terra. Fa parte della Federazione Italiana Cuochi ed è direttore della Bocuse d'Oro Italy Academy. Il suo nome è Lorenzo Alessio. Buonasera chef.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi per questa opportunità. Buonasera.
0: Grazie a te perché ci porterai in una cucina con la C maiuscola. E quando pensiamo alla cucina calabrese ci viene subito in mente il piccante, ma ci sono dei sapori che raccontano davvero questa terra e che sorprendono chi la scopre?
1: Beh, guardi, il piccante sicuramente fa parte della Calabria, su quello non c'è dubbio.
0: Non ci piove.
1: Possiamo definirlo il nostro biglietto da visita se vogliamo. Però, io dico sempre che la Calabria non è soltanto peperoncino.
0: Giusto. Beh,
1: io sono nato e cresciuto a Gioia Tauro, nella Piana, e quando penso alla mia Calabria, penso prima di tutto ai profumi. E quindi la racconterei partendo dagli agrumi, le arance, i mandarini, il bergamotto, un agrume straordinario, unico nel suo genere, una sorta di ibrido tra un'arancia amara e un limone, con un profumo inconfondibile e davvero unico, se vogliamo. Poi penso alle olive, al pomodoro, alla liquirizia, all'erba aromatica, ad esempio il nostro origano che è un profumo straordinario. E ovviamente non posso non nominare l'olio della Piana, che non è semplicemente qualcosa che si mette nel piatto perché noi italiani siamo abituati a farlo. È un vero e proprio pezzo di Calabria che arriva direttamente a tavola. Perché, beh, magari non tutti lo sanno, ma nella Piana di Gioia Tauro ci sono ulivi che sono quasi dei monumenti, veri e propri alberi secolari. Piante imponenti, alcune altissime, con tronchi enormi e chiome che sembrano arrivare fino al cielo. Quindi provate a immaginare cosa vuol dire camminare in mezzo a questi uliveti. Io vi posso assicurare che è un'esperienza particolare, suggestiva. Infatti a tutte le persone che ci vengono a trovare, io consiglio sempre di guardarli, ma secondo me ancora meglio quasi di fermarsi a contemplarli. Perché sotto quelle chiome che sembra quasi che sfiorino nel cielo c'è una terra generosa, una terra che ha dato tanto e continua a dare tanto. Quindi, se proprio dovessi dare un consiglio a chi vuole conoscere davvero la Calabria e rimanere sorpreso, io direi una cosa molto semplice. Ricordatevi che la Calabria va attraversata, perché in pochi chilometri cambia tutto. Hai il mare con il pesce e i suoi profumi, poi sali verso l'Aspromonte e trovi i boschi, le erbe spontanee, i formaggi, i salumi, e in mezzo a questa terra generosa fatta di ulivi e agrumi. Io personalmente mi reputo molto fortunato perché sono cresciuto vedendo tutto questo.
0: E vedendo tutto questo... Vai Lorenzo.
1: No, dico, chi decide quindi di venirsi a trovare rimane sorpreso non soltanto dalla straordinaria bellezza dei nostri luoghi, ma anche dal gusto autentico dei nostri prodotti e dell'accoglienza delle persone. Per questo quando penso alla cucina calabrese, prima di tutto io penso a un viaggio, perché quando tu ti siedi a tavola in Calabria, assaggi un buon olio, un pomodoro, un formaggio, un piatto di pesce, non stai assaggiando soltanto l'ingrediente, stai assaggiando il sole,
0: è vero,
1: il mare, la montagna e il lavoro delle persone.
0: Immaginiamoci che allora ci sediamo a tavola con te, anzi proprio al tuo tavolo, c'è un piatto che ci porteresti, un piatto che hai particolarmente a cuore e se qualcuno viene in Calabria forse dovrebbe assaggiare proprio quel piatto?
1: Allora, a dire il vero ce ne sono tanti, però in questo caso voglio portare gli ascoltatori proprio a casa mia, a Gioia Tauro. Quindi io direi, secondo me, dovete assaggiare assolutamente la struncatura, perché è uno dei simboli gastronomici della Piana di Gioia Tauro, che è diventata oggi una vera espressione della nostra identità. Per capire di cosa stiamo parlando di una pasta scura, ruvida, nata dalla cucina povera, è legata alla storia commerciale di Gioia Tauro con i commercianti amalfitani arrivati nella Piana a partire nella prima metà dell'Ottocento. Ed è proprio una pasta che nasce dal recupero. Pensate che si raccoglievano i residui della molitura del grano, della farina e della crusca e con questi residui venivano impastati nuovamente per ottenere la struncatura. Questa struncatura noi la andiamo a condire con quello che solitamente... Oggi la condiamo in tanti modi, ma prima si condiva con quello che c'era in casa, con ingredienti semplici, considerati magari una volta poveri, ma che sono estremamente ricchi. L'olio extravergine d'oliva, le acciughe, l'aglio, le olive e la mollica di pane, che utilizzavamo come se fosse il parmigiano. Quindi questa mollica tostata in padella era una sorta di parmigiano dei poveri. E poi ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, l'immancabile peperoncino.
0: Giustamente, insomma, il vostro carattere fondante, uno dei caratteri fondanti. Tu oggi fai parte della giuria del Bocuse d'Or, una delle competizioni gastronomiche più prestigiose al mondo. Sei anche direttore della Bocuse d'Or Italy Academy e quest'anno la squadra italiana ha conquistato il podio. Prima di salutarci, ci racconti questa emozione?
1: Questa è un'emozione che, a dire il vero, faccio ancora fatica a raccontare perché ancora non l'ho assimilata del tutto. Il Bocuse non è semplicemente una competizione di cucina. Dietro quella gara ci sono anni di lavoro, sacrificio, allenamento, precisione e soprattutto c'è una squadra. Quest'anno a Marsiglia l'Italia ha conquistato il terzo posto europeo ed è stato un risultato che ci ha dato una grande emozione. Personalmente posso dire di aver provato un'emozione mai provata prima per una competizione culinaria. Io ero lì in giuria e vi assicuro che vivere quei momenti da vicino è stato qualcosa che rimane dentro.
0: Hai detto che è difficile esprimere a parole, ma ti garantisco che ci sei riuscito benissimo e ci hai fatto arrivare tutta l'emozione e la bellezza di ciò che hai provato. Un bel modo per capire come poi anche Calabria e mondo stanno nel nostro programma, si chiama Restate in Italia, ma in realtà il respiro è assolutamente internazionale. Lorenzo Alessio, allora grazie per essere stato con noi, grazie per averci portato non solo i sapori ma veramente i profumi e i caratteri della tua terra.
1: Grazie mille a voi.
0: E se vi è venuta l'aquilina in bocca, noi vi lasciamo cenare in pace questa sera, ma ritorniamo alla prossima puntata e al prossimo viaggio di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Petur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana e i titoli, il Papa all'udienza, sviluppare e seguire un'autentica coscienza di pace, il canto nella liturgia sia adeguato e non risponda alle mode. Iran e Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa, Ucraina esponenti del governo Zelensky nel mirino dell'anticorruzione di Kiev, chieste nuove elezioni, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo in espansione. Iniziamo con la pagina estera. L'Iran valuta di colpire obiettivi militari americani in Europa in caso di un'escalation di attacchi ed è ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. Il servizio di Marina Tomarro.
3: Potrebbero essere le basi statunitensi della Bulgaria e di Cipro ad essere colpite dall'Iran come obiettivi militari in Europa nel caso in cui il presidente americano Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture iraniane. Lo rivela il Financial Times citando due fonti vicine al regime. Scelte non casuali, dato che la Bulgaria il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Bezmer da parte di velivoli americani per il rifornimento in volo, mentre a Cipro lo scorso marzo una base britannica era stata colpita da un drone. Intanto lo stretto di Hormuz resta in gran parte chiuso e al centro dello stallo tra Iran e USA. Infatti non sono mai iniziati i negoziati nel dettaglio sul controverso programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno ripristinato il blocco dei porti iraniani e ieri il traffico marittimo attraverso lo stretto ha subito un forte rallentamento, poiché la maggior parte degli armatori ha evitato l'importante via navigabile a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. E attraverso il suo social il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno in programma colloqui con l'Iran.
2: Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con vittime registrate su entrambe le parti del fronte, ma tra Mosca e Kiev è anche la giornata di un nuovo scambio di prigionieri, mentre Zelensky è alle prese con un nuovo blitz dell'anticorruzione contro esponenti politici vicini al suo governo. Ce ne parla Marco Guerra.
4: Questa notte sono stati 450 i droni ucraini lanciati su 21 regioni russe. Kiev dimostra ogni giorno di poter colpire in profondità il territorio della Federazione Russa. Altrettanto forte è la risposta di Mosca. Uno dei suoi droni ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti. Droni ucraini sarebbero invece responsabili dell'uccisione di 3 operai nel Donbass. Il fronte resta tuttavia sostanzialmente fermo, malgrado Mosca rivendica la conquista di un altro villaggio. I combattimenti non impediscono un nuovo scambio di 103 prigionieri per ciascuna delle due parti avvenuto oggi. Sul fronte politico tiene banco un nuovo blitz dell'anticorruzione che ha perquisito le case del vice capo di gabinetto di Zelensky, subito rimossa dall'incarico, e di un parlamentare della maggioranza. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov ha lanciato un appello a tenere nuove elezioni nonostante il prolungarsi del conflitto che ha bloccato il processo elettorale in Ucraina. Da registrare infine l'arresto di un cittadino ucraino in Croazia sospettato del sabotaggio del gasdotto Nord Stream.
2: E apriamo un'ampia pagina vaticana. Tutti abbiamo un'autentica coscienza di pace impegnandosi concretamente per un'armonica convivenza tra i popoli. È l'invito formulato da Papa Leone al termine dell'udienza generale di questa mattina. Salutando i pellegrini provenienti dalla Polonia, il Papa ha indicato l'esempio di Władysław Findesz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste, la cui testimonianza ricorda che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando. Ascoltiamo le parole del Papa rivolte ai fedeli nei saluti finali.
5: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: E all'udienza generale di stamani, Papa Leone ha proseguito il ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II, soffermandosi sul capitolo VI della Costituzione Sacrosanctum Concilium. Il canto favorisce la comunione e la musica è parte dell'azione liturgica. Presenti nella Basilica di San Pietro stamani circa 5.000 persone, il servizio di Deborah Donnini.
6: La musica è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Lo ricorda Papa Leone nella catechesi dell'udienza generale. A partire dalla Costituzione conciliare, Sacrosanctum Concilium, riflette sulla musica sacra e sull'importanza del canto.
5: Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato.
6: Per quanto riguarda i testi, il Concilio raccomanda che siano ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa e attribuisce grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Centrale quindi promuovere la formazione e la pratica della musica sacra e assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica.
2: E torniamo alla pagina estera. L'Associazione delle Guardie Civili Spagnole ha segnalato che le reti di trafficanti di esseri umani stanno tentando di trasportare migranti da Ceuta alla terraferma spagnola. La situazione è stata confermata dopo che la partenza di un'imbarcazione con 9 persone a bordo è stata bloccata. Le reti di trafficanti non solo organizzano traversate verso Ceuta e Melilla, ma utilizzano queste città come punti di transito per i trasferimenti verso la terraferma. E il presidente americano Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno. Lo scrive il Wall Street Journal. L'obiettivo è rilanciare l'iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma nucleare del suo paese. L'epidemia di Ebola in corso è ora la seconda più mortale mai registrata nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Lo hanno evidenziato i dati governativi che indicano un numero di decessi superiori a quelli dell'epidemia 2018-2020, la peggiore mai registrata nel paese. Per un chiarimento della situazione, ascoltiamo il dottore Giovanni Potuto di Medici per l'Africa QAM al microfono di Silvia Giovanrosa.
7: Sono stati confermati quasi 5.000 casi con oltre 2.300 decessi e c'è una letalità apparente di circa il 47%. Il vero dato che sta preoccupando è la velocità della trasmissione. Quasi l'80% delle nuove infezioni è diagnosticato in persone non identificate come contatti.
8: Le persone che si trovano affette da questo virus non sono identificati come contatti.
7: L'epidemia si sta diffondendo geograficamente, ormai coinvolge 6 province nelle quali c'è un altissimo grado di insicurezza, di conflitti, un'altissima mobilità della popolazione e soprattutto una fragilità dei servizi sanitari periferici. Quindi tutti questi fattori messi insieme fanno sì che l'epidemia sfugga a questa rete di sorveglianza. C'è un grandissimo lavoro da fare in un contesto difficilissimo che è aggravato anche dal fatto che a livello internazionale gli aiuti sono tardivi e inadeguati.
2: La pagina della cultura. Dal 28 al 30 agosto al Castello di Santa Severa in provincia di Roma, Massimo Venturiello dirige Petrolini 90, il festival che celebra i 90 anni dalla scomparsa del grande maestro del teatro comico Ettore Petrolini. Fabio Colagrande.
9: Gastone, dandy vanitoso e malinconico quanto vacuo, è una delle sue maschere più celebri. Petrolini prendeva sul serio una cosa sola, il diritto di non prendere sul serio niente. Nato a Roma nel 1884, affascina da subito i futuristi con un teatro provocatorio fatto di gesti grotteschi e demolizione della retorica borghese. Con Fortunello e Nerone la maschera non imitava il reale, lo rendeva paradossale.
10: Ma tutto ciò che so...
9: E qui la sua modernità modernità. Nonsense, slittamenti di senso, associazioni impreviste e giochi fonici fanno della parola il motore della scena. Petrolini anticipa così la comicità surreale del secondo Novecento, un riso che nasce quando il linguaggio, invece di confermare il mondo, ne rivela l'assurdità.
10: Sono un dirigibile, sono un che vada al fulmine, sono un parafulmine.
9: E forse per questo che 90 anni dopo Petrolini ci sembra così poco antico.
2: È tutto da Gabriele Di Domenico in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle 3.
0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari ascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, un cordiale saluto dal sottoscritto Don Andrea, un grazie fin d'ora a Daniele Orti, il nostro tecnico in regia, e un saluto cordiale al nostro ospite Corti Pietro, che tra poco presenterò. Nel frattempo dico subito che la puntata di oggi è dedicata all'Unitalsi, cercheremo di conoscere come è nata, qual è la sua attività, e lo faremo con il presidente Rocco Palesi, che abbiamo in collegamento telefonico. Presidente, buongiorno a lei.
1: Buongiorno Presidente, eccoci pronti sempre per l'Unitalsi.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Le domando, che cos'è l'Unitalsi per i nostri radioascoltatori?
2: Ma l'Unitalsi è un'associazione ecclesiale che vive di pellegrinaggi in maniera particolare, perché siamo conosciuta in tutta Italia come associazione che vive insieme soprattutto agli ammalati e alle persone fragili un'esperienza di pellegrinaggio, in maniera particolare a Lourdes, che è un po' la nostra casa principale, e poi in altri santuari sparsi sicuramente in Italia o anche all'estero. Parliamo di Fatima, parliamo anche pellegrinaggi purtroppo che oggi non riusciamo a fare, che sono quelli in Terra Santa. Ma a fianco poi ai pellegrinaggi, l'Unitalsi, conoscendo tante persone che vivono con noi questo tipo di esperienza, poi porta sul territorio queste conoscenze con queste persone e continua la sua attività di volontariato attraverso le nostre sottosezioni, stando soprattutto a fianco alle persone ammalate, fragili, bambini, eccetera. Da qui nascono anche i nostri progetti sul territorio. Uno in particolare ci contraddistingue, che è il progetto dei piccoli, dove raccogliamo in alcune case sparse in Italia, a Milano in maniera particolare, a Genova, a Roma, a Napoli, dove accogliamo le famiglie che hanno dei bambini che purtroppo hanno necessità di essere ricoverati in nosocomi specializzati, e quindi offriamo queste case gratuitamente per accogliere le famiglie, i genitori che devono stare accanto ai loro bambini.
0: Rocco, possiamo dire che siete gli angeli custodi dei malati, dei bambini?
2: Ma noi ci sforziamo di esserlo, nel senso che ci mettiamo del nostro, cerchiamo di esserlo con le nostre, logicamente con le nostre fragilità, però ci sforziamo di stare accanto a loro, anche perché sappiamo che stare a fianco alla fragilità, poi ci si accorge che essa non è un limite, ma si rivela invece piuttosto una opportunità di relazioni autentiche, di crescita spirituale, perché quando si è accanto alla malattia, si è accanto alla fragilità, agli anziani, ai bambini, il mondo cambia completamente, le prospettive cambiano completamente, quindi la velocità del quotidiano si trasforma in ascolto, in lentezza, in qualche cosa di più intimo, più importante.
0: Per i nostri radioascoltatori, sappiamo molto bene che l'Unitalsi organizza questi pellegrinaggi di cui lei ha fatto cenno, che è possibile iscriversi liberamente, perché tutti possono partecipare ed essere accompagnati o da un familiare, oppure voi stessi avete una squadra di volontari che può affiancare l'anziano o il malato che desidera partecipare a un pellegrinaggio.
2: Sì, è la nostra grande particolarità, nel senso che abbiamo una sfera di volontari che durante i pellegrinaggi accudiscono tutte le persone anziane o ammalate che vogliono fare un'esperienza con noi, un'esperienza sicuramente spirituale, ma che in altra maniera non potrebbero arrivare, per esempio, a Lourdes. Quindi noi organizziamo dei treni, i cosiddetti treni bianchi, dove abbiamo anche delle vetture ambulanza, dove riusciamo ad accogliere anche casi molto critici, malattie anche in uno stato avanzato, e con l'aiuto anche di medici volontari e paramedici riusciamo anche a dare un supporto medico durante anche tutto il viaggio, e poi in permanenza lì a Lourdes nella nostra casa di accoglienza che si chiama Salus, dove noi li accudiamo e facciamo vivere insieme a noi, perché poi tutto il pellegrinaggio vive un'esperienza straordinaria nella grotta di Massabielo, dove Maria accoglie tutti, la nostra madre, senza guardare le fragilità di ciascuno, ma ci guarda sempre tutti con lo stesso sguardo, che è uno sguardo amorevole e di accoglienza, e ci dona la speranza soprattutto a chi porta addosso una malattia, una difficoltà, la speranza che la vita forse magari non offre la guarigione fisica, ma sicuramente un aiuto, una forza interiore per proseguire la propria vita in maniera differente.
0: Rocco, tra le tante iniziative che voi portate avanti a favore degli anziani, delle persone fragili, dei malati, voi però avete un occhio di riguardo anche verso i giovani, per i quali cercate ogni modo di abbassare la quota di partecipazione, pur che partecipino e perché vivano questa esperienza anche come bariglieri, come aiuto. E tra queste iniziative c'è la giornata nazionale del 21 e del 22 di marzo, dove offrite un gesto di bontà attraverso l'iniziativa della vendita a offerta libera poi della pasta. Che spirito vi guida in questa scelta?
2: Intanto i giovani sono sicuramente la forza trainante della nostra associazione, e così lo deve essere, perché un'associazione che oggi ha maturato oltre 120 anni di vita deve continuare attraverso la forza dirompente, la fantasia, tutto quello che un giovane può mettere nel suo volontariato. Non a caso a fine aprile abbiamo organizzato un pellegrinaggio dei giovani nazionale ad Assisi, e questa sede di Assisi tra l'altro in quest'anno particolare, dove

0: si ricorda San Francesco nei suoi 800 anni dalla morte, ha un significato molto, molto importante. Allora, nella giornata nazionale noi scendiamo su tutte le piazze d'Italia o anche davanti alle chiese per offrire questo pacco di pasta, ma soprattutto per far conoscere la nostra associazione attraverso anche la presenza dei giovani, dei volontari, e offriamo questa pasta, che non è una scelta, voglio dire, è una scelta voluta, nel senso che volevamo dare davvero il segno di un bene che dà il senso del nutrimento, che troviamo in tutte le case e su tutte le tavole ogni giorno, per ricordare a noi stessi che il volontariato non è il volontariato del giorno di festa, ma deve essere un volontariato quotidiano. Allora il 21 e 22 marzo tutta l'associazione si mobilita per presentarsi davanti a queste chiese, davanti nelle piazze, per presentarsi e per far vivere davvero l'esperienza del pellegrinaggio a chiunque si vuole accostare a noi e si vuole iscrivere per i prossimi pellegrinaggi, che tra l'altro il primo partirà per Lourdes il lunedì dell'Angelo con la sottosezione di Verona, e poi fino a fine ottobre avremo settimanalmente pellegrinaggi che partono da tutte le città d'Italia.
1: Io la ringrazio, Presidente. Abbiamo appena dialogato con il Presidente dell'Unitalsi Nazionale Italiana, Rocco Palese, il quale ci ha presentato l'associazione, ci ha presentato anche le iniziative principali che sono state messe in atto, e nelle sue parole è emerso anche l'invito ai nostri radioascoltatori di interessarsi di questa proposta e, perché no, in questo anno approfittare per andare alla Casa di Maria, per affidare a lei ogni nostra fatica e difficoltà. Grazie, Presidente.
0: Grazie a lei, grazie a tutti.
1: Grazie, arrivederci.
2: Arrivederci, Presidente.
1: E dopo aver ascoltato il Presidente, Pietro, che sei Presidente della sottosezione di Albano, sei stato coinvolto indirettamente quando ha messo in evidenza il Presidente che lei è, sei uno di tanti Presidenti presenti nel territorio italiano.
2: E certo. Noi nella nostra regione siamo 19 sottosezioni, regione qui del Lazio, e intanto volevo sottolineare quello che ha detto il Presidente, quanto è importante l'Unitalsi nella sua attività, perché l'Unitalsi fa bene all'uomo, specialmente nella nostra società attuale dove ci sono tante difficoltà, e come ha detto il nostro Presidente Palese, noi curiamo i malati nel corpo, ma io ho visto tante sofferenze anche interiori, che chi riesce ad andare a Lourdes sicuramente queste sofferenze interiori, che oggi pure ce li sono e sono notevoli, vengono lenite da quel luogo speciale che è Lourdes. Per cui ecco, Lourdes è un luogo dove bisogna soltanto andare per capire quanto è importante per l'uomo di oggi, che è un uomo in cui si trova soffocato da questo tipo di società.
1: Ecco. Questo non c'è dubbio. Ci torniamo tra poco, Pietro, perché abbiamo in linea anche Bianca Maria Spada, consigliera nazionale, e con lei vogliamo capire come vengono organizzati oggi i pellegrinaggi. Ciao, Bianca, buongiorno a lei.
2: Ciao Bianca Maria.
3: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Bianca Maria, so che è responsabile per quanto riguarda i pellegrinaggi, in particolare anche per la proposta che ha appena fatto cenno il Presidente, dedicata ai giovani ad Assisi. Innanzitutto, esatto, come siamo a livello di pellegrinaggi?
3: Allora, per il 2026 Unitalsi ha programmato una ricca stagione di pellegrinaggi, 45 aerei e 25 treni che porteranno a Lourdes migliaia di persone, di storie, di sofferenze, di fragilità. Perché Unitalsi ci ha insegnato nei suoi tanti anni di storia una differenza sottile ma sostanziale, quella tra fare un viaggio e vivere un pellegrinaggio. E sullo stile di Unitalsi, oltre ai pellegrinaggi a Lourdes, saranno altre le mete che raggiungerà il nostro carisma: Loreto, Fatima e Santiago, Bannò, Siracusa e Assisi, con i giovani, che è quello, ecco, più vicino nel tempo.
1: Assisi, che cosa sarà? Dimmi Bianca Maria.
3: Assisi sarà letteralmente invaso da più di 500 dei nostri giovani dal 24 al 26 di aprile. ci metteremo in cammino per un appuntamento che non è solo una data sul calendario, ma un ritorno alle radici. Riprenderemo un cammino perché per causa di forze maggiori si è interrotto. Il pellegrinaggio dei giovani assisi era stato programmato per il periodo Covid, lockdown, e poi rimandato per 22 volte. E lo facciamo in occasione di un anno speciale, quello dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.
1: Parlavate di 500 giovani circa che parteciperanno a questo evento, e naturalmente è un anno importante perché ricordiamo gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, e sarà uno dei tanti eventi dei giovani, perché poi sappiamo che anche in agosto i frati francescani hanno organizzato il grande congresso internazionale. Domanda: che tipo di persone partecipano ai pellegrinaggi? Che fascia, oltre i malati?
3: In questo pellegrinaggio specifico abbiamo adesioni da tutta l'Italia, da nord a sud. Ci saranno famiglie, ci saranno volontari, ci saranno medici, ci saranno sacerdoti, ammalati, disabili in carrozzina. Questo pellegrinaggio specifico lo dedichiamo alla fascia d'età dai 14 ai 35 anni. Ma negli altri pellegrinaggi sono tante le persone che accompagniamo e di ogni fascia d'età. A giugno avremo anche il pellegrinaggio dei piccoli, dove accompagneremo i bambini, in particolare i bambini che hanno particolari fragilità fisiche, nell'incontro con Maria alla grotta di Lourdes.
1: C'è Pietro qui presente, che è presidente della sottosezione di Albano, quindi se vuole intervenire anche tu, Pietro, fallo pure.
2: Sì, senza dubbio, anche perché, come abbiamo detto, tutte queste attività sono indispensabili per il bene dell'uomo, perché anche io ho iniziato a conoscere l'Unità e non sapevo che cosa significava, ma veramente ha cambiato la mia vita in un momento così difficile che non avrei mai immaginato di poter far fronte a queste difficoltà. Ma ripeto, andando a Lourdes, partecipando all'attività Unitalsi, ho capito che anche nelle difficoltà l'uomo, se si aggancia alla preghiera fiduciosa, senz'altro trova la strada per venirne fuori. Per cui, ecco, l'Unitalsi è questo: salva le persone quando si trovano nelle difficoltà, sia materiali che spirituali, e per cui chi riesce a salire su quel treno, su quell'aereo che va a Lourdes, sicuramente torna a casa cambiato, come dice il nostro inno. Nessuno torna a casa come prima di partire, perché Lourdes è un luogo speciale, sicuramente baciato dal cielo, e raccontare non è neanche facile. È importante che la persona riesca appunto ad avere la volontà di andare, e senz'altro la vita gli verrà senz'altro cambiata, nel senso che verrà vista in un modo diverso, e questo è sicuro.
1: Ecco, Bianca Maria, una testimonianza diretta da uno che partecipa oltretutto in qualità di presidente, ma di appassionato, perché lo si sente dalle parole e dal modo con il quale si rivolge.
3: Tra l'altro io anche sono una ormai veterana di pellegrinaggi, partendo peraltro dalla parte più remota della Sicilia, perché partiamo da Siracusa in treno. Abbiamo percorso negli anni, abbiamo veramente ripercorso tutta l'Italia, di salire fino ad arrivare a Lourdes, e in questa percorrenza abbiamo sperimentato e abbiamo vissuto delle storie che ogni anno, forse è questa la bellezza dell'esperienza del pellegrinaggio a Lourdes con l'Unitalsi, cioè la bellezza è che ogni anno, pur facendo lo stesso pellegrinaggio, pur andando magari con tante persone che rincontriamo da un anno all'altro, l'esperienza che viviamo è sempre diversa. E anche questo è un po' il miracolo dell'esperienza di Lourdes: ogni volta portiamo delle storie diverse, ogni volta partiamo con nel cuore sicuramente dei sentimenti diversi, e questo fa sì che ogni esperienza sia un'esperienza nuova. E lì portiamo, lì alla grotta di Lourdes, a Maria, portiamo tutte le nostre fragilità, le nostre sofferenze, perché le possa convertire in gioia, la gioia poi dello stare insieme.
1: Bianca Maria, ai nostri radioascoltatori, quasi come un augurio, un saluto, prima veramente di salutarci, e quale parole desidera rivolgere? Quale invito rivolgere ai radioascoltatori di Radio Vaticana?
3: Ah, invito è quello di partecipare ai nostri pellegrinaggi, perché come ci siamo detti, Unitalsi ci ha da sempre insegnato, ce l'ha insegnato la sua storia, ce lo insegna tuttora, che è diverso partire per un viaggio o vivere un pellegrinaggio. Chi viene con Unitalsi sperimenta un'esperienza che davvero riesce a cambiare la vita.
1: La ringrazio di cuore Bianca Maria Spada, consigliera nazionale dell'Unitalsi, e un augurio di buon lavoro e di buon pellegrinaggio.
3: Grazie.
1: E allora
3: grazie.
1: Le affido anche un compito, Bianca Maria, davanti alla grotta di Lourdes, di ricordarsi di quanti lavorano a Radio Vaticana e di quanti seguono Radio Vaticana.
3: Sempre.
1: Grazie infinite Bianca Maria. Arrivederci.
3: A voi un saluto.
1: Ed eccoci di nuovo con te Pietro Corti, presidente della sottosezione Unitalsi di Albano. E mettevi in evidenza che hai conosciuto la realtà dell'Unitalsi attraverso, all'inizio accostandoti nella tua esperienza, ma hai ricevuto di più di quello che tu stesso hai donato.
2: Questo senza dubbio, perché come dico alle altre persone, quando andiamo si va a Lourdes e si entra nell'Unitalsi per donare, per farsi, per aiutare, ma alla fine chi viene aiutato è il volontario, perché questi malati con i loro sguardi, anche con le loro lacrime, poi tu porti a casa un tesoro, per cui noi andiamo per aiutare, ma quelli che poi veniamo è noi che alla fine siamo aiutati da loro, e questo è un binomio bellissimo che si può creare soltanto appunto partecipando e andando a Lourdes, vedendo queste persone, ripeto, anche in carrozzina, che sono più felici di noi, che siamo liberi, e alla fine ti poni una domanda e ti cambia il modo di vedere il mondo, la vita. E questo è successo a me, perché sicuramente se non andavo a Lourdes con quello che mi è capitato, io a questo punto sarei stato, come si dice a Roma, sotto un treno, nel senso che non avrei superato la difficoltà così notevole in cui mi sono trovato a fare fronte.
1: Anche perché Lourdes è un'esperienza di fede, certamente, ma è anche un'esperienza di fraternità, di amicizia.
2: Di amicizia, ecco, sul treno si forma un'amicizia così forte che sembra che le persone si conoscono da anni, perché subentrano colloqui così forti che non verrebbero fuori in un'altra situazione, in qualsiasi situazione di tutti i giorni. Sul treno già lì comincia il pellegrinaggio, perché si creano veramente simpatie, discorsi così anche intimi, che in altri luoghi non vengono fuori,
1: perché forse ci si sente sullo stesso piano,
2: ecco, forse questo,
1: e si condivide,
2: sì,
1: un'esperienza in quel momento uguale per tutti.
2: È unica, certo.
1: Nessuno si sente giudicato e nessuno si azzarda a giudicare.
2: È unica, ecco,
1: in quel contesto.
2: Perché appunto unica, perché se non sai su quel treno certe circostanze non vengono fuori. Ecco, per cui questa è una cosa veramente bella e si può soltanto, ripeto, non raccontare, ma bisogna viverla. Ecco, per cui io adesso colgo l'occasione di invitare tutti a Lourdes, perché veramente è una cosa fuori della norma.
1: Pietro, sei 9 anni, se non sbaglio, che sei presidente, mi dicevi?
2: Ecco, adesso sì, sono 9 anni, quest'anno finisco, e anche qui è stata la Madonna che mi ha voluto, perché io, essendo un tipo, che non mi piace stare in pubblico, eccetera, non so come ho fatto ad accettare questo incarico.
1: E soprattutto a reggere per 10 anni.
2: Ecco, a reggere per 10 anni, perché sono incarichi, insomma, che alla fine ti danno un impegno non indifferente. Però, ripeto, la gioia dei malati, il sorriso, come ho già detto prima, fa dimenticare tutte le fatiche. Ecco. E come dicevamo prima con Rocco, noi come sottosezione di Albano cerchiamo di favorire i giovani con delle attività per far entrare delle sovvenzioni, perché il giovane chiaramente non può arrivare alla quota che si chiede, e allora facciamo tante attività per ridurre questa quota, e devo dire che i giovani che arrivano, chi riesce ad entrare nella nostra ottica, vedo che poi si appassiona al malato, e e partecipa in un modo che io neanche l'avrei mai immaginato, perché una volta appunto che vedono che cosa significa aiutare chi ha bisogno, si rendono disponibili in un modo, diciamo, straordinario.
1: E i giovani si lasciano cambiare.
2: Ecco, si lasciano cambiare, bravo.
1: Noi stiamo per concludere purtroppo il nostro intervento, Pietro, però solo una domanda, perché si parla tanto di piazze, di giornata speciale 21-22 marzo in tutte le piazze per un gesto di bontà. L'Unital si scende in piazza con questo cofanetto di pasta fatta in casa e c'è un'iniziativa particolare a Nettuno, però.
2: Sì, a Nettuno, oltre che appunto offrire questi cofanetti che ci aiutano economicamente, in piazza c'è un nostro amico chef che cucina appunto questa piazza e le persone che verranno la possono anche degustare. Così,
1: quindi chi è in zona di Nettuno sa che trova la pasta pronta in,
2: sì,
1: piazza,
2: in piazza
1: per sostenere l'Unitalsi.
2: Sì.
1: Io ringrazio di cuore Pietro Corti, presidente sottosezione dell'Unitalsi di Albano, Bianca Maria Spada, consigliera nazionale che ci ha raggiunti telefonicamente, così come Rocco Palese, presidente dell'Unitalsi. Come Radio Vaticana noi vi ringraziamo per il servizio che prestate a favore dei malati, dei bambini, abbiamo sentito, ma anche dei giovani, perché il vostro impegno per i giovani è un modo per motivarli e saper gustare la vita, non solo la pasta, ma anche gustare la vita in pienezza. E tra qualche istante noi ci lasceremo con una canzone, Quando sarei piccola, perché è Cristicchi che ricorda la sua esperienza. Quando sarai piccola ti aiuterò io, mamma, a crescere, ti aiuterò io a darti le attenzioni che avevi bisogno. E credo che sia una canzone che bene conclude questo tempo dedicato all'Unitalsi. Ai radioascoltatori, il grazie di cuore per averci seguito sotto questo profilo.
2: È vero. Ecco, io volevo soltanto chiudere con lo slogan nostro che dice: noi prendiamo per mano la sofferenza, ma per come l'ho vissuta io, è spesso la sofferenza a prendere per mano noi e tirarci fuori dal buio delle ferite ed a insegnarci a vivere.
1: Grazie di cuore Pietro, auguri e a presto con la seconda parte.
4: Perché di quell'anello al dito ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa, ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra una mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena ti ripeterò il tuo nome mille.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Oggi vi ho portato un album che è uscito nel 2007 di una straordinaria artista, di una grande cantante della nostra musica italiana, Ornella Vanoni, che abbiamo ascoltato in diverse occasioni appunto nel corso di questa stagione estiva. L'album di cui vi parlo si chiama Una bellissima ragazza, ottenuto tra l'altro un premio importante, il premio Lunezia, per il valore artistico e letterario. Letterario perché i testi sono particolarmente belli in quest'album, sono testi di Lavezzi, Pacifico, di Zeppieri, di Bungaro, di Renato Zero, di Ron. Ornella Vanoni ha sempre prediletto la canzone d'autore.

Ed ora un brano di Teofilo Ciantre, tradotto in italiano da Alberto Zeppieri, che Ornella Vanoni esegue come una sorta di augurio nei confronti di una bambina, di sua nipote. Si intitola Buona vita.

Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Ben ritrovati insieme a Paolo Migani ad una nuova puntata di Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e anche su Vatican News per chi è abituato ad ascoltare online. Allora, ieri è stata la puntata di Ferragosto, abbiamo ascoltato la catechesi, conoscere il volto della madre dalla vera voce di Monsignor Luigi Novarese e come sapete, quelli che ascoltano da tanto tempo Incontro alla Serenità, ormai sono quasi 30 anni che conduco questa trasmissione e chi è veramente un ascoltatore da tanto tempo si può ricordare che di solito ad agosto io preferivo fare delle puntate musicali, cioè raccontare un po' le canzoni, essendo io un cantautore anche di ispirazione religiosa, ma comunque canzoni di vario genere che raccontavo come qual era la loro genesis, come si erano formate, qual era il significato e cose di questo genere. Allora, per ritornare un po' su questa, almeno la puntata di oggi, di questa domenica, visto che ieri è stata Ferragosto, volevo dedicarla appunto a Maria in una puntata musicale e raccontarvi com'è nata una mia canzone, com'è nato un mio testo che ho scritto quando ero, a Roma si dice più pischello, ragazzetto, avrò avuto se no 25 anni, 26 anni, forse qualche anno in più, non ricordo. Però sta di fatto che cominciava ad arrivare i primi brani rap, no? Con il primo Jovanotti, e quindi ero tentato di scrivere un brano che un po' strizzasse l'occhio al rap. E io sono sempre stato innamorato un po' di Maria, no? Mi sarebbe piaciuto averla come madre, mi sarebbe piaciuto averla come amica, e infatti nella canzone Grazie Maria, che alcuni di voi conoscono, io proprio dico a te che sei la madre nella sera, che sei l'amica nella mia mattina, cioè io la vedo contemporaneamente madre e amica, però la vedo contemporaneamente quindi ragazza, e allora se ho immaginato una canzone come se io avessi avuto l'occasione bellissima di poterla conoscere come ragazza, ed essendo io quando ho scritto questa canzone ragazzo, non dico fargli il filo, però diciamo sì, un pochetto sì, dai, ammettiamolo, un po' innamorato di questa ragazza Maria che poi è stata madre di Dio. Adesso ve la racconto un po' come è nato questo testo. Ho qui la chitarra e allora all'inizio faccio una parte musicale, no, introduttiva, che può sembrare all'inizio la canzone di Ron, Grandi strade piene, che poi era di Jackson Brown, veramente. Però no, perché quella poi va avanti con certe note, ma io invece torno indietro. E lì racconto, inizio con un piccolo preambolo, con un cappello, dove dico: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere, come molti hanno fatto già prima di me, tanti hanno scritto per Maria, no? Ma ora che sono io a inventare l'armonia, a scrivere questa canzone, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. E a questo punto parte un rap, e questa canzone fa: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere come molti hanno fatto già prima di me, ma adesso che sono io a inventare l'armonia, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. Ecco, questa era diciamo l'introduzione, l'intro che poi non si ripeterà, è una intro così a sé stante. E a quel punto parte questo rap, il rap si sa è una canzone un po' di protesta, una canzone di così, no? Dove bisogna essere un po' anche scorretti, no? A volte, ma io non volevo essere scorretto, è che a quel tempo pensavo seriamente alcune cose e diciamo mi rivoltavo un po' contro quello che era tutto quella dimensione di adorazione di per sé troppo bigotta, no? Verso Maria. Io la volevo, infatti la canzone si intitola Maria una come noi, io volevo che Maria fosse viva dentro di noi, che vivesse nella nostra quotidianità, che fosse una come noi, non qualcosa da adorare chissà dove, no? E comincio appunto dicendo: non mi interessa che stai lì impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, cioè non mi interessano tanto le statue a te, no? Io ti voglio persona viva, ok? O incastonata in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto, no? Quindi non mi interessano quelle immaginette che si comprano, no?
Ma come souvenir, magari si mettono attaccati al cruscotto della macchina e che ti dicono vai piano, no? Vai piano con l'immagine di Maria. E poi continua. Vabbè, questo pezzo diciamo che fa così. Non mi interessa che sia l'impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, o incastonate in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto. Ed ogni tanto c'è qualcuno che ti sente, che ti parla, che ti vede, che sorridi dal cielo. E baci ad un'immaginetta di un santino consumato che si è perso dentro qualche Vangelo. Ok, ed ogni tanto c'è qualcuno che ti sente, che ti parla, che ti vede, che sorridi dal cielo. Quante volte abbiamo avuto esperienza di queste visioni che poi si sono rivelate false, no? Che magari interessavano soltanto per guadagnare soldi in un certo modo. E quanti baci a un'immaginetta di un santino consumato che si è perso dentro qualche Vangelo, no? Quante volte apriamo il Vangelo, magari dei nonni, e troviamo il santino della Madonna, no? Tutto consumato. Più che altro questo mi serviva per fare la rima tra cielo e Vangelo. Non è, a me piacciono i santini, devo dire la verità, in un certo senso li colleziono anche. E poi continua: statuette sanguinanti, no, statuette sanguinanti per situazioni deludenti, e medagliette ciondolanti, regali d'oro dei parenti, tutte le cose, tutti quelle iconografie, no, che siamo abituati a vedere di Maria, no? Quindi le statuine sanguinanti di posti in cui ha sanguinato, ma non si sa se è vero o meno, per situazioni deludenti, che poi appunto si rivelano situazioni un po' deludenti, medagliette ciondolanti, regali d'oro dei parenti, ecco le medagline delle catenine, non è che ero contro queste cose, però. Non mi bastava quando ho scritto questa canzone, che ci fossero tutte queste iconografie di Maria, no? Io la volevo vera, io la volevo sentire, la volevo vicino a me, no? Regali d'oro dei parenti, ti voglio un po' più vera dentro me. Vedete che è entrato? Ti sento un po' più forte dentro me. Io la volevo sentire veramente la sua presenza. Quando scrissi questa canzone avevo una voglia matta di sentire la presenza di Maria. E poi, ecco, lì a questo punto entro come se ci fosse un portale temporale e io mi trovo a Nazareth e gli dico: mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato. Dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E questa è la mia dichiarazione d'amore nei confronti del ragazzo Paolo, nei confronti della ragazzina Maria. Mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato. Dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E poi inizia la corte, no? Vera e propria. Ti avrei donato 1000 fiori profumati, sassolini colorati, le carezze del vento e serenate con la mia chitarra orchestra sotto quella tua finestra e quella luna d'argento. Non più rosari sonnolenti o litanie cantilenanti, apparizioni evanescenti per venditori e trafficanti. Devo ammettere che a me il rosario, nonostante lo faccia spesso, un po' verso la quarta, quinta di Maria arriva il primo sbadiglio. Però è un tipo di preghiera che.

Che mi piace fare perché sentendolo anche come un sacrificio, perché un po' mi stufa farlo, è qualcosa che offro come sacrificio anche, no? Per le persone, per le preghiere che faccio durante quel rosario. E quindi io in questo momento dicevo che volevo vederti viva, ti avrei fatto, che ne so, la corte con la mia chitarra sotto la tua finestra, non più i rosari sonnolenti o quelle litanie cantilenanti, apparizioni evanescenti per venditori e trafficanti, questa si spiega da sola. E poi dice: ti voglio sempre viva dentro me, ti sento più presente accanto a me. E parte l'inciso del brano, che poi è un inciso a sé stante, perché di solito l'inciso ritornelli, chiamandosi ritornello perché ritorna, invece questo non ritorna. Dice: vorrei passare da te, venirti a prendere e portarti a un concerto. Ecco, questo era il mio sogno. Andarla a prendere in macchina, che anche non c'era la macchina ai tempi di Nazareth, ma comunque andavo col cammello, non lo so, col carretto, con l'asino, e me la portavo a un concerto, a vedere un concerto, no? E poi, finito il concerto, tornare a casa e prima di lasciarla andare a casa, cantando le canzoni che avevamo ascoltato, fare le 3 di notte, no? Sedermi accanto a te e parlarti a cuore aperto. Questo parlarti a cuore aperto è tutto il nucleo della canzone. Cioè, io sinceramente il mio desiderio era quello di potermi finalmente aprire realmente con una persona dalla quale ti aspetti solo amore. Amore, ma non amore da fidanzati, l'amore vero, l'amore di Dio. Ok, e poi dice di nuovo, riparte, e nei tuoi occhi di dolci, di saggezza, abbandonare la mente, rilassare il mio cuore, questo fa parte di quell'aprirsi a cuore aperto, no? Per riscoprire tutta la ricchezza di un'amica sincera, di un sorriso d'amore. Ecco, questo è il centro della canzone. Non più rosari son. No, quella era prima. Adesso c'è. Non so parlarti con preghiere sempre uguali, con sequele clericali che non riesco più a dire. Lo so che mi giudicheranno, che blasfemo mi diranno, ma sul serio non riesco a capire. Celebrazioni nauseanti, quelle celebrazioni troppo, troppo, troppo lunghe. Io non ce la facevo. Ero un ragazzo, non ce la facevo. Per indulgenze decadenti. E le indulgenze le vedevo un po' come quelle che si vendevano, no? Ai tempi quando si vendevano le indulgenze, e quindi le giudicavo decadenti. Fiume di incenso inebrianti e fiaccole luminescenti. Allora, a me l'incenso mi ha sempre dato un po' fastidio, specialmente poi se devo cantare a messa, mi blocca la gola. Quindi, nonostante mi piaccia il profumo dell'incenso, però questa mi inebria un po', la vedevo quasi come una droga, no? Che mi inebriava. E fiaccole luminescenti. Allora, fiaccole luminescenti, devo tornare un po' indietro, cioè in avanti. Qualche anno dopo aver scritto questa canzone, mi capita l'esperienza appunto di conoscere il Centro Volontari della Sofferenza, e nel 99 mi viene fatta la proposta di andare a luglio con il viaggio dei malati a Lourdes e stare una settimana con loro. E fare un concerto addirittura per le persone del viaggio. Io, quando arrivai a Lourdes, non c'ero mai stato in vita mia. Subito vedere quel serpentone di persone con le fiaccole che faceva appunto il serpentone che con tutti quelli che stanno a Lourdes ben conoscono, mi ha dato un po' fastidio, perché io sono stato sempre una persona che non si è mai riuscita ad omologare, nel senso che, non so, tutti fanno festa a Capodanno, a me non mi va di farla, tutti fanno quello, tutti guardano quello, io non lo guardo, tutti vanno in vacanza in quel posto, io non ci vado, e quindi tutti facevano quella fiaccolata, io no, a me non mi ci prendete, non ci cadrò mai, no, in questa cosa, in questa esternazione, in questo modo di pregare, no? Che in quel momento ho giudicato, è la parola giusta perché ho sbagliato a giudicarlo, un po' bigotto, un po' poveraccio, no? E invece no, e invece dopo una settimana io ero con loro a fare il serpentone, ero con loro a calarmi nelle vasche di Lourdes, ero con loro a fare tutto quello che facevano loro, perché mi avevano conquistato con la loro semplicità, con la loro fede, con il loro essere devoti veramente. No? E mi avevano fatto sentire parte di una comunità. In quel momento non stavo
esibendomi con la fiaccola, ma facevo parte, ero una parte di un popolo che lodava Maria, che ringraziava Maria e con tutto il cuore. E mi sono portato a casa pure l'acqua santa di Lourdes, perché l'ho portata. Una cosa stranissima, questa ve la racconto. Il bambino, mio figlio Francesco, nel 99 aveva 1 anno e tornando da Lourdes, una sera lui piangeva, non si addormentava, non si capiva perché, piangeva, piangeva, piangeva, non sapendo più che fare, ho preso la boccetta dell'acqua di Lourdes, la boccetta che poi era quella sagoma di plastica dove c'è sia Maria che Bernadette, no? Così, ricostruita in plastica. E gli ho detto: bevi qua. Lui ha bevuto. Si è calmato e si è addormentato. Non solo, ma nei giorni seguenti voleva sempre bere da lì. Questa è una cosa stranissima. E vabbè, e quindi ritorniamo alla canzone, anche perché adesso ve la devo far sentire fra poco, quella che poi è stata arrangiata da Alessio Graziani e con la quale ho vinto anche un premio come miglior testo in una. Come si dice? Una rassegna, ecco, in una rassegna a San Giovanni Rotondo. Siamo arrivati alla fine, no? Fiaccole luminescenti e poi dice: ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera, se vuoi tu, una persona vera come noi. Ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera come noi. E finisce la canzone. Insomma, vi ho raccontato com'è nata questa canzone. Adesso mi sa che è arrivato il momento di farvela sentire. E ascoltiamo questa canzone, Maria, una come noi.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Gentili ascoltatrici, cari ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Il nostro programma inizia oggi con l'operetta da La Geisha.

Il soprano Teresa Pavese ha cantato la canzone di Mimosa dall'operetta La Geisha di Sidney June. L'orchestra Cetra era diretta da Cesare Gallino. Passiamo ora alla canzone ed eccovi Ti voglio tanto bene di Ernesto De Curtis, cantata da Giuseppe Di Stefano. Dino Olivieri dirige la New Symphony Orchestra di Londra.

Abbiamo ascoltato il tenore Giuseppe Di Stefano in Ti voglio tanto bene di De Curtis. Dino Olivieri ha diretto la New Symphony Orchestra di Londra.

Siamo sempre in diretta da RCN ed ora il tenore José Carreras vi farà sentire Non t'amo più, una classica di Paolo Tosti. La English Chamber Orchestra è diretta da Edoardo Müller.

0: Il tenore José Carreras ha cantato Non t'amo più di Francesco Paolo Tosti. La English Chamber Orchestra era diretta da Edoardo Müller. Ed ora, cari ascoltatori, il duo Lucia Barbero, soprano, e Carlo Pirangeli, tenore, interpretano il duetto del Giro Tondo, dall'operetta La Principessa dei Dollari di Leo Fall. L'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino è diretta da Cesare Gallino.
1: Per cominciare, son pronta, 10 milioncini.
2: A farsi bene i conti bastar possono i quattrin.
1: Per evitare divorzio, resta lei il denaro.
2: Prospettare.

Il tenore Luciano Pavarotti canta ora una delle più celebri canzoni di tutti i tempi, Rondine al Nido, di Vincenzo De Crescenzo. Henri Mancini dirige l'omonima orchestra.

Avete ascoltato Rondine al Nido di De Crescenzo, cantata da Luciano Pavarotti. Henry Mancini ha diretto l'omonima orchestra. Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in ottima compagnia. Concludiamo con l'operetta ed ascoltiamo il tenore Giuseppe Campora nell'aria Bella Italia da Paganini, operetta di Franz Lehár. L'orchestra Cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino. Grazie a voi tutti e a risentirci da Giovanni Consonni.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a storie, ospiti e novità. In questa puntata parliamo di porte, o meglio di soglie, come quella che divide la vita di chi affronta momenti di malattia e sofferenza dalla vita che consideriamo quasi quotidiana, normale. Ci sono persone che scelgono di superare queste soglie, di varcarle in punta di piedi per portare un momento di speranza, di confronto o semplicemente per cambiare il colore e il sapore del tempo a chi attraversa questi momenti. Ne parliamo con l'ospite di oggi. È con noi Lara Scaravaggi. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Ben trovati in studio. Un ministro straordinario dell'Eucaristia.
2: Sì, esatto.
1: Raccontaci un po' cosa vuol dire.
2: Allora, intanto ti dico da dove parto. 3 anni fa circa è Don Marco Genzini, che è il cappellano dell'ospedale, uno dei cappellani dell'ospedale, e mi ha chiesto di diventare ministro straordinario e quindi di fare volontariato presso i reparti dell'ospedale maggiore di Cremona, in questo caso, e di portare l'Eucaristia agli ammalati. Quindi ho iniziato un percorso seguendo quella proposta che fa la diocesi. Sono 3 incontri
1: fatti qui al centro,
2: una formazione sì, per diventare ministri, sabato pomeriggio qui al centro pastorale, seguito da 3 sacerdoti, e poi ci è stato dato il mandato e abbiamo iniziato insieme ad altri miei colleghi questa attività, quest'opera.
1: Ecco, diciamo una cosa, tu in settimana lavori però in RSA, giusto?
2: Sì, esatto, lavoro da lunedì al venerdì, sono un'educatrice e lavoro presso la Fondazione Vismara De Petri di San Bassano, che è un RSA molto